0: modi per. Ho 26 modi per non ritrovarti e perdonarmi.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: dopo il silenzio degli non ce la posso fare, non ce la posso. Dopo il silenzio degli elettrodomestici, con tanto di risata finale. Che sembra più, non lo so cosa
1: la
0: sembra.
1: La mucca pazza.
0: Sì, esatto. A proposito di burro, eccetera. Certo. A proposito, soprattutto. Proposito di. Andiamo ai messaggi.
2: Sì, ci hanno scritto Serena e Gabriele. Ciao ragazzi. Allora, Serena scrive: quando avete detto che il frigorifero smette di fare rumore proprio quando non dovrebbe, mi sono sentita male. Il mio fa così: rumore, rumore, rumore, poi silenzio totale. Io lo guardo, lui mi guarda e io penso: è morto? Poi riparte all'improvviso come un trattore, vivo in un horror domestico. Io che paura comunque avere tutti questi elettrodomestici.
1: Lo sai, no? Che a me capita quando sono seduta tranquillamente sul divano, sì, e sento tutti questi rumori.
2: Che
1: io
2: paura.
1: Dico, ma non è che magari c'è un topo che sta mangiando.
0: Che speriamo che non sia il topo di, come, chi è che ci aveva il topo nel sedere?
2: Richard Gere. Lunedì abbiamo, sì, il gerbillo di gerbillo.
1: Infatti, più di una volta ho scansato tutti gli elettrodomestici pensando che ci fosse un topo.
0: Però mi raccomando, io, mani dietro.
2: Sempre, coprire sempre tutto, insomma, dove non batte il sole. Poi ci scrive Gabriele: il mio aspirapolvere robot non parla ma giudica. Ogni volta che lo accendo va dritto verso la mia scrivania, si ferma, gira su se stesso e poi riparte. Come per dire, guarda che casino fai vivere a questa casa. E dopo il trailer del vostro film non lo accendo più di notte. Sì, l'ho letta male, la frase è: guarda che casino fai vivere a questa casa. Comunque,
0: no,
2: caro,
0: non stavamo dicendo niente, oramai vai sulla difensiva.
2: Mi sono sentito giudicato dal mio microfono, l'elettrodomestico qui di Casa Comedy Radio Show. E io un elettrodomestico, ad esempio, una volta, vi racconto questa velocemente, stavo in camera a giocare con la PlayStation tranquillamente, a un certo punto
1: ancora giochi con la PlayStation,
2: scherzando,
0: ancora le cose che
2: ancora
0: fanno,
2: non ho mai io ho iniziato e non ho mai smesso, mai smetterò.
0: Hanno inventato la PlayStation attorno ad Halo, cioè lui era seduto, bello, su un divano, magari, e intorno gli hanno creato la console,
2: è tutto intorno a te, per citare. E a un certo punto mi parte la stampante, ma io non avevo mandato niente in stampa. Che cosa era successo? La stampante, io evidentemente avevo mandato una stampa, la stampa non era andata ed era andata in stand by. Una polvere, una l'ho toccata, qualcosa è successo, è partita la stampa, ho preso un colpo perché è partita da sola una stampa come, che avevo mandato la mattina.
0: È tipo, come, non c'entra con gli elettrodomestici, però è come la bottiglia d'acqua che di notte fa pop e scoppia,
2: sì.
0: E

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: VRN Radio, più l'ascolto.

0: al meglio questa puntata e ogni puntata, se non con il... Ma perché mi devo andare a impegolare? Come concludere al meglio se non con... È giusto?
1: È giustissimo.
0: È giustissimo.
1: Io ti stavo aspettando, volevo vedere dove...
0: Che fatica, pensavo che ieri fosse una giornata faticosa.
1: No,
0: ma
1: oggi è sabato.
0: Quindi vabbè, concludiamo alla stragrande.
1: Sì,
0: con...
1: concludiamo come?
0: Con hashtag flop and roll, sì. Come sempre. Abbiamo pescato addirittura il nostro hashtag flop and roll di lunedì, perché parlava, indovina un po', dei nostri cari bimbi, amatissimi.
1: Dei nostri amici, sì, piccoli.
0: Che ci fanno sempre molto ridere, sì. Recensioni dei bimbi sul cibo, in generale. Dal 1, 5 stelle, le patatine, certo, fritte, l'hamburger.
1: Tutti i cibi che insomma mangiano i bambini.
0: Rimanete qui al comedy.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot.
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.

0: Ed eccoci qui con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi recensioni del cibo ai bambini. Cioè, ci siamo immaginati, in realtà le abbiamo raccolte dal web, così
1: sì,
0: come
1: certo,
0: la rubrica racconta.
1: Certo.
0: Quelle che sono le risposte alle domande degli adulti su qual è il tuo cibo preferito,
1: certo,
0: banalmente.
1: Ti è piaciuto?
0: No? I loro piatti preferiti.
1: Sì, sì, sì.
0: Esatto, per esempio lasagne 5 stelle.
1: Eh beh.
0: Sembra una torta, ma è fatta
1: vero,
0: di pasta
1: vero,
0: e altre cose che non mi ricordo. Buonissime, soprattutto quando le fa la nonna. Scottano sempre, ma ne vale la pena.
1: Lo sai che, vedi, grazie al bambino non avevo mai pensato che la lasagna è una sorta di torta salata, volendo.
0: Sì.
1: Perché è spessa come una torta.
0: Sai,
1: no?
0: Che io da piccola non amavo le torte, strano, e mangiavo le verdure. Ma infatti si capiva già un po' che
1: ecco perché
0: avrei avuto dei problemi da adulta. E quindi al mio compleanno mi facevo fare la pizza con le candeline. Perché comunque io volevo le candeline.
1: Certo.
0: Però la torta non mi piaceva. Poi abbiamo i nuggets di pollo.
1: Buoni.
0: Bam bam, arti in classifica. Buoni e facili da mangiare. Con
1: vero,
0: la salsa diventano ancora più speciali. Unico difetto: uno tira l'altro e non ti ricordi più quanti ne hai mangiati. Il mio record è 9.
1: Pivello. Io
0: peccato che non abbiamo le firme di questi bimbi.
1: Io in un famoso rivenditore internazionale di nuggets di pollo.
0: Sì.
1: Che è quello con il pagliaccio, insomma, ci siamo capiti.
0: Sì,
1: io credo di averne.
0: Dopo essere andato all'idea.
1: Certo, credo di averne mangiati una trentina, non sto scherzando.
0: Vabbè, ma io non me ne
1: nelle
0: vanterei.
1: Fasi belle
0: non
1: della
0: me ne vanterei.
1: Ero giovane.
0: Andiamo alla pasta al pomodoro, 4 stelle su 5, attenzione. Io vorrei mangiare il sugo col cucchiaio dalla pentola, ma mamma mi sgrida. Mi piace anche perché a scuola ci hanno detto che è salutare, ma non è verde come le verdure, quindi il rosso è diventato il mio colore preferito.
1: Cioè lui è passato dal cibo all'impedimento di mamma, all'armocromia addirittura, rosso e verde.
0: Guarda, qua c'è
1: forte.
0: Questa cosa mi stupisce, abbiamo l'hamburger che ha 3 stelle su 5.
1: 3 stelle.
0: Io pensavo di
1: stranissimo.
0: Più.
1: Stranissimo.
0: Ma si vede che gli hamburger di questa nuova generazione non sono
1: però
0: buoni
1: come i
0: nostri.
1: Però ti posso dire, lo sai che l'hamburger uno lo apprezza più in età adulta?
0: Ma che
1: perché
0: gesti fai?
1: Ho fatto un gesto.
0: Voi non potete vederlo, ma ho fatto un gesto che non guarda,
1: perché vabbè. Il gesto era quando vai a farcire l'hamburger con il bacon.
0: A me così non me lo fai, sai.
1: Io l'ho fatto all'hamburger e non l'ho fatto a te, quindi stai calmina.
0: Però me l'hai fatto verso di me, mi sono spaventata.
1: Lo faccio alle mie spalle, vai.
0: Ecco, allora, hamburger molto buono ma difficile da mangiare senza fare i pasticci. Il formaggio sopra è una cosa seria. Io lo preferisco quando papà toglie le cose verdi che a volte ci sono dentro.
1: Il verde non piace molto ai bambini.
0: Verde
1: uguale salute, non no.
0: Patatine fritte, 100 stelle su 5. Anche se sono tante diverse, sono sempre tutte buone, ma le mie preferite sono quelle lunghe. A volte mi fanno arrabbiare, ma solo perché finiscono troppo in fretta.
1: Quelle patatine, io credo di non esiste un essere umano, bambino, adulto, anziano, che ne mangia una e basta.
0: No.
1: È impossibile mangiarne una e fermarsi.
0: È una magia. Poi abbiamo il gelato al cioccolato, l'unico 5 stelle
1: dolce
0: su 5.
1: Dolce un po' salato.
0: L'unico motivo per cui accompagno la zia a fare la spesa è perché poi mangiamo sempre il gelato. A volte mi sporco il naso, ma secondo me fa parte dell'esperienza. Mai farlo cadere per terra.
1: Mai, partire dal basso e la panna nel naso. Vai, grande classico.
0: Pizza margherita, anche qua un sacco di stelle. Buonissima, ha il formaggio che si allunga. Io lo mangerei anche a colazione. Pranzo, merenda e cena. I bordi li mangio solo a volte. Se qualcuno mi ruba una fetta, non siamo assolutamente più amici.
1: Beh, io, la mia ex, infatti ex, mi rubò l'ultima fetta di pizza dal piatto.
0: Addirittura.
1: No, non siamo diventati ex per quel motivo, ma ha creato poi l'iter che ha portato a essere ex.
0: Io andrei avanti all'infinito, ma il tempo è finito. Abbiamo cotoletta con patate.
1: Buonissima.
0: Se la taglio fa crick, vuol dire che è la più buona di sempre. Con le patate vicino ancora meglio.
1: Certo.
0: I grandi ci mettono il limone, ma secondo me la rovinano.
1: E
0: concludiamo con i pancake. Morbidi e dolci, sembrano nuvolette da mangiare.
1: Buone.
0: Sono i miei preferiti anche perché li cucina sempre papà la domenica mattina e io adoro fare colazione insieme a lui.
1: Ah, molto all'americana. Questa è una tradizione molto americana.
0: Molto
1: carino,
0: dolce,
1: molto dolce il pancake e molto dolce il bimbo.
0: Invitatemi.

0: termina qui la puntata di oggi, in questo sabato scoppiettante, con il best of del Comedy Radio Show, e termina anche l'intera settimana. Ci tocca fare la pausa.
1: È normale.
0: Io devo dire che me la acchiappo la pausa questa volta, perché ne ho bisogno. Quindi
1: ma
0: è una
1: tutti abbiamo bisogno.
0: Domenichina di riposo.
1: Ma io dico sempre, lo dico io, ma lo dicono tutti, ma se anche il Signore settimo giorno si è riposato mentre costruiva la terra, vuoi che noi...
0: No, più che altro vorrei riacquisire le capacità...
1: Queste.
0: Quelle lì.
1: Quelle che...
0: Parlatorie.
1: Se qualcuno che ci sta ascoltando è un logopedista, una logopedista,
0: non so
1: può
0: cosa
1: chiamare...
0: Sta accadendo, non lo so. Non
1: Ale,
0: so.
1: Te lo dico io che cosa. Sta arrivando l'estate. Poi tra l'altro la prossima settimana, quella entrante, è l'ultima settimana di maggio. Quindi poi non abbiamo più scuse, prova costume, mare.
0: Cosa mi ha fatto pensare?
1: Quello, ci siamo.
0: Io volevo andare, volevo passare una domenica a mangiare pizza, invece adesso penserò alla prova costume.
1: Basta, pizza,
0: mangia. Sei cattivo,
1: mangia
0: cattivo
1: la stasera e poi archivi le pizze.
0: Ma no, ma che, no, che archivio io, chi
1: ma
0: se ne frega.
1: Ma viva la ciccia.
0: Vado in spiaggia con la pizza.
1: A voglia. Tiè.
0: Allora, una buona domenica a tutti voi, noi torniamo lunedì, io tornerò ingolfata di pizza con il nostro Alessandro Bisogni.
1: E a questo punto anch'io tornerò golfato di pizza, golfato, il golfo di pizza.
0: Mi sa che anche tu devi riposare.
1: Ma io da,
0: con chi
1: da
0: torni?
1: Con Alessandra Bellotti.
0: Dove torniamo? Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti,
1: ciao, buonanotte.
0: Buona domenica.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot.
3: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
4: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
3: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
5: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
6: La Croce Rossa è una grande famiglia.
7: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
5: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
8: Diventa anche tu un volontario.
9: Sono le 2:58.
10: QR

0: Ma sono le sette!
1: Sono le sette, svegliatemi a colpi di remo piuttosto. Ma così, di
0: freddo. Non si può, la mattina del sabato questa cosa qua.
1: Pazzi, pazzi furiosi.
0: Buongiorno a tutti, da Fabio Meli e Walter DC, comincia il nostro recap.
1: Sì, comincia così, con questo infarto mattutino, il nostro recap.
0: Esatto, potrete riascoltare il meglio del meglio della puntata di oggi con tutto quello che è successo in settimana.
1: E ne sono successe
0: di tutti i colori, da Trump a tante altre cose. Quindi restate lì collegati, cioè svegliatevi con calma e mi raccomando.
1: Svegliatevi con calma, sì. Cioè gli abbiamo dato praticamente un colpo di pistola nelle orecchie.
0: Sì, è sabato, vabbè, giratevi dall'altra parte, intanto in sottofondo già mettete la radio.
1: Voilà, ma non giratevi dall'altra parte, ascoltate, dai.
0: A tra poco.

0: sicuramente molti studenti che magari ci stanno ascoltando così di nascosto da scuola, perché sono gli ultimi giorni, si fa un po' bagarre. Esatto, stanno facendo l'ora di fitness, l'ora dove si fa ginnastica. Sapevate che nel 1953 nacque appunto l'ora di fitness nelle scuole? Negli Stati Uniti, ed è stato il presidente Eisenhower a lanciare questo programma dopo che aveva scoperto che i ragazzi europei erano molto più atletici dei coetanei statunitensi.
1: Bene, però parliamo di quello che è successo pochi giorni fa alla Casa Bianca, tanto per cambiare, dove i bambini hanno fatto visita ufficiale, dove una bambina ha detto a Trump quali erano i suoi sogni sportivi, ovvero quello di diventare una giocatrice di pallavolo.
0: Bene.
1: Lui l'ha guardata e col suo solito aplomb le ha detto: meglio se giochi a calcio, vai.
0: Ma cosa so? Ma è fuori di testa.
1: Beh, ma sa, no,
0: accese minchia. Polemiche come al solito, questa poveretta non giocherà mai a calcio.
1: Ma no, ma infatti, poverina, cioè, gli ha distrutto anche i sogni.
0: Cioè, loro, questi bambini erano andati a visitare la Casa Bianca e niente, si ritrovano così umiliati dal presidente. Ma io andrei a casa, gli avrei dato un pestone sui piedi.
1: Poteva essere un'idea, in effetti. Esatto. Bambina, perché non ci hai pensato?
0: Ripensaci, dai.
1: È vero, è vero.

la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: cucina senza benzina.
1: Pippo Franco, ragazzi.
0: Sogna i suoi 100 cavalli, ma che non ci sono.
1: Cosa, ma
2: la vecchia regina?
1: Sì, Isotta, la macchinina.
2: Oh mamma mia, che salto indietro nel passato. Tutto sì, questo per?
1: Perché un tipo ha viaggiato con una macchinina dalla Germania al lago di Garda. E però sapevate che il veicolo non è un un giocattolo costoso, ma è una struttura assemblata a mano usando esclusivamente pezzi di biciclette recuperate. Ma le è andate a recuperare in una discarica? Attenzione, non è periodo,
2: No, è decisamente no. No. Ma voglio dire, ma non aveva proprio niente da fare. Pensate che oltretutto questo tizio ha pedalato sotto il sole su questo mezzo improbabile con il suo cane che abbaiava felice sul sedile del passeggero, poi capì che felicità, mentre attraversava quattro confini nazionali.
1: E beh, tra l'altro lui è un videomaker, quindi si chiama Josiah Stoll e ha raggiunto Torbole, che da non confondere con Sorbole, dopo aver percorso 465 chilometri dalla foresta nera al lago di Garda su una macchinina a pedali.
2: No vabbè ragazzi,
1: ma questo è pazzo completamente. Comunque
2: è andato, sì.
1: Ma allora è in discesa dalla Germania a Venezia,
2: tantissimo, allora. Sì, è proprio tutta discesa. Pensate che questo Josiah Stoll è un fotografo di professione oltretutto e ha affrontato questi 14 giorni di viaggio e 4000 metri di dislivello alla faccia della discesa, portando con sé il suo fedele cane Cookie.
1: Ma si può chiamare il cane Cookie?
2: Ma poverino, come, ma si può portarlo a fare sta roba?
1: Comunque cercate su Instagram Josiah Stoll e vedrete un po' tutto il viaggio.
2: Pensate.

0: venerdì. This time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: mattinata di grandi consigli qua di Stime. Adesso vi parliamo dei 5 formaggi pro dieta.
1: Che meraviglia, esistono dei formaggi pro dieta?
0: Sì, perché sapete che il formaggio è nato per sbaglio.
1: Ah sì?
0: Un mercante arabo nel deserto ha trovato del latte cagliato.
1: Sì.
0: Nella sua otre di stomaco di pecora.
1: Ma che schifo!
0: Scoprendo che il calore e gli enzimi avevano creato un cibo nuovo, e quindi ha detto: oh, ho fatto il formaggio.
1: Pensa, ma in effetti le più grandi scoperte dell'essere umano sono tutte nate così, per sbaglio o per
0: errori? Sì.
1: Beh, e quindi esistono questi 5 formaggi per un bel tagliere che possiamo metterci a tavola senza avere sensi di colpa. Quindi trovando quel compromesso perfetto tra il piacere del palato, che non guasta mai, e la voglia di non sgarrare sulla bilancia, e quella purtroppo è.
0: Quindi restiamo in forma senza rinunciare ai latticini, che servono comunque. I nutrizionisti consigliano, allora, questi sono i cinque dell'apocalisse.
1: Ok.
0: Fiocchi di latte, ricotta vacina, primo sale, mozzarella light e parmigiano reggiano in scaglie.
1: Ah, che cazzo, buoni, dai, sai.
0: Tutte e cinque, io impazzisco per tutte e cinque.
1: Sì, esatto, infatti. I fiocchi di latte sono dai 5 i campioni di leggerezza, perché hanno soltanto 98 calorie per un etto di formaggio, mentre il parmigiano, anche se è stagionato, è densissimo di nutrienti e sazia davvero con piccole quantità.
0: Vero. Beh, piccole quantità è da vedere, perché io ne mangio giù veramente tantissimo.
1: Più delle forme, esatto. Quindi sì. Regia, ma in cucinina abbiamo il tagliere
0: via,
1: con i formaggi.
0: Via, andiamo di là.

0: hit station. You get me high.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

COOPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COOPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana. The more you feel it.

0: still feel like 15.
1: No. Che spavento.
2: Sì, sì.
1: Ci risiamo, Reali Inglesi.
2: La principessa in studio.
1: Sì, esatto. Scusa. Sta entrando, amici, a casa la principessa Eugenia, nipote della, è la nipote della regina Elisabetta II.
2: Ma stai a casa tua, ma chi
1: sei? È stata la prima royal a mostrare pubblicamente la cicatrice di un'operazione alla schiena.
2: Ma fai te, cioè.
1: Ma l'ha fatto durante il suo matrimonio. Così per sensibilizzare sulla scogliosi.
2: Ma dai, ha fatto una cosa carina allora. E anche sul suo social Instagram, tra una foto e l'altra, all'improvviso, ecco qua, spunta quella dell'ecografia tra le mani di due bambini biondissimi che annunciano, guarda un po', l'arrivo di un nuovo fratellino.
1: Cioè, oltre alla cicatrice ha detto che è incinta?
2: Sì, vabbè, ma la cicatrice è stata durante il matrimonio, poi non ha più parlato per fortuna. Adesso ha detto così che è in attesa di un altro bimbo.
1: Ok, Princess Eugenia di York e il marito Jack Brooksbank hanno annunciato ufficialmente di essere in attesa del loro terzo figlio, previsto per l'estate 2026, un po' come il Festival Bar, dai.
2: Vabbè. Che bella assonanza. Vabbè, comunque il Royal Baby futuro, quindi il nuovo che sta arrivando, sarà il 15° in linea di successione per il trono britannico.
1: Quindi non avrà mai la non avrà mai la corona.
2: Ma infatti cosa lo dite? Io glielo direi, ma cosa lo dite a fare, che tanto non sarò mai re? Ma chi se ne frega?
1: Cioè, quando lo capirà qualcosa gli dicono: "Sai che tu sei il 15° a diventare re?"
2: E non avrai un tubo come i tuoi fratelli.
1: Secondo me gli risponde: "Ma va."
2: Esatto. Poverini, anche loro non riceveranno mai titoli nobiliari.
1: No, penso un po'. No.

0: Ma come?
1: Si chiude. Detto categoricamente.
0: Si chiude la trasmissione del sabato di Stime.
1: Con il coso lì, questo qua.
0: Sì, vai Julio! Non va. L'intro dura 75 minuti. L'intro dura 75 minuti, puoi parlare quanto vuoi, Walter.
1: Ma no, vabbè, possiamo anche salutare, anche se lui non si sente, vabbè.
0: Sì, ma c'è. Ma Julio c'è sempre.
2: Soy de aquellos que sueñan con la libertà.
0: La libertà.
1: Sueñan, chi è che sueña?
0: E sueña con la libertà.
2: Vero che non tiene
0: non ce n'è più, ragazzi, non tiene, ma cosa c'è?
1: Che melensità. Che non dire altro,
0: perché... Amici a casa, questa è la nostra sigla di chiusura. Ormai scriviamo una lettera a Julio Iglesias prima della fine della stagione e che ci venga a trovare a fare un'intervista.
1: Ma che stia a casa sua,
0: ma no, ma viene, ma sai che boh, che, ma sai quanta gente ci ascolterebbe in un batter d'occhio?
1: Perché viene lui,
0: sì, perché Julio è Julio.
1: Ma adesso, ma non canta più.
0: Grazie di averci seguito. Chiudiamo con Julio, come sempre. Diamo la linea e sabato alla nostra buona Laura Carroccio.
1: Un bacione alla nostra Laura.
0: E il dedichiamo a Julio, dai.
1: Ma che bello,
0: Ciao a tutti, buon weekend da Fabio Meli e da Walter Di Sì.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
3: Sono le 3:58. 2

ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi e buon sabato. Ciao a tutti cari amici, oggi è il 23 di maggio, siamo nel sabato, un sabato italiano, ovviamente perché noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Io sono Francesca Romana Macri e vi terrò compagnia durante quest'ora che dedicheremo interamente all'Italia, al nostro bel paese, e il sabato sapete che ci facciamo prendere un po' dal momento nostalgia. Infatti, quanti di voi conoscono il gioco Subbuteo? Io non l'avevo mai sentito nominare, ma sarà che appartengo alla generazione Z. Poi parleremo anche di un'iniziativa, la cena condivisa, e come sempre torna l'agenda con le sue date, con i suoi onomastici e compleanni. Tutto questo qui nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. È una stri-

0: Diamo il via a questo appuntamento di oggi, sabato 23 di maggio, arriviamo alla fine di un'altra settimana insieme e do il bentornato al nostro super agendologo. Lui non solo se ne intende di date, ma se anche di gossip, qualsiasi cosa voi desideriate, lui lo ha a disposizione. Ciao Lore!
1: Ciao Fra!
0: Partiamo quindi subito con l'agenda, le date più importanti che hanno segnato qualcosa di importante nella storia d'Italia esattamente in questo 23 di maggio.
1: Partiamo dal 1498, morte di Savonarola al Rogo. 1592, Giordano Bruno è arrestato a Venezia. 1915, prima guerra mondiale, il Regno d'Italia dichiara guerra all'Austria, sancendo la propria entrata nella Grande Guerra. Concludo con maggio 1992, con la strage di Capaci, dove perse la vita il magistrato Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e ovviamente anche tutta la sua scorta.
0: È proprio a lei, a Francesca Morvillo, che dedicheremo uno spazio più avanti nel nostro lunedì. Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: Tanti auguri all'attore comico Massimo Ceccherini e alla cantante Levante.
0: Tra l'altro siamo entrati nel periodo della Gemini Season, che per chi non lo sapesse è la stagione del periodo di chi è nato sotto il segno dei gemelli. Quindi auguri anche a tutti i nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi. Passiamo invece adesso agli onomastici, perché noi vi ricordiamo anche quelli, sono importanti da fare.
1: Abbiamo San Giovanni Battista De Rossi, sacerdote romano, da non confondere De Rossi col cognome del calciatore della Roma, non c'entra
0: Guarda,
1: nulla.
0: Sono distanti le cose, però comunque salutiamo anche De Rossi.
1: Va bene, perché no? E poi concludo con il proverbio del giorno: signor di maggio dura poco, ovvero momenti belli della vita sono destinati purtroppo a finire subito.
0: Come il mese di maggio, perché poi arriva il gran caldo, insomma, godiamoci questi giorni.
2: Sometimes

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
4: VRN Radio, più l'ascolti,

0: I vostri messaggi come sempre sono tanti, non mancano mai anche i primi di questa settimana, quindi vi ringraziamo. Abbiamo scelto oggi, Lore, quelli di Fabio e
1: Giulio,
0: che salutiamo. Ciao Fabio e ciao Giulio, che ci scrivono.
1: Allora, Giulio mi ha ricordato uno spettacolo teatrale che ho visto anch'io, però in televisione. Non scorderò mai il Pinocchio di Ceccherini, Paci e Monni a teatro. Ho riso fino a piangere. Non so se l'hai visto, Fra, ma è veramente particolare,
0: no,
1: questo Pinocchio.
0: No.
1: Versione un po' modificata, mettiamola così.
0: Non solo Ceccherini, che poi è una presenza meravigliosa, secondo me, che rappresenta la Toscana,
1: sì,
0: quella proprio
1: in tutti i sensi,
0: ferace.
1: Esatto.
0: E che rappresenta anche un personaggio, uno stereotipo che per nostra fortuna si ripete nei vari film di Pieraccioni. Ad esempio, mi viene in mente la sua performance nel film Una moglie bellissima.
1: Esatto.
0: Con Laura Torrisi, con Pieraccioni,
1: Chiara Ciclone,
0: Francini.
1: Il Ciclone, ad esempio,
0: anche.
1: Il Ciclone famosissimo.
0: Sì.
1: E concludo invece con Fabio, che si schiera apertamente: oggi darei il mio voto solo a uno come Savonarola, avanti anni luce anche nel 2026. Storico personaggio Savonarola, che purtroppo finì ucciso nella Firenze dei Medici. L'ho studiato, era un personaggio veramente unico nel suo genere, quindi concordo abbastanza con Fabio.
0: Hai capito? Ma che cultura storica che hanno questi

0: meglio di no.
1: WRN Radio. Siamo Gypsy.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.

0: Notiamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot.
5: Forse non salverò il mondo.
6: Forse non salverò l'economia.
5: Forse non salverò tutti gli indifesi.
6: Forse non salverò l'Amazzonia.
7: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.

Questo è il suono del sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Chiudiamo con l'agenda di questo 23 di maggio e arriva il momento di essere un po' nostalgici. Allora, con Lorenzo nel fuori onda parlavamo di un gioco. Io non l'ho mai sentito nominare, sarà che io sono della generazione Z, ma il subbuteo sembra che stia tornando molto di moda. Voi ci avete mai giocato? Raccontateci magari un po' di ricordi, di aneddoti legati proprio a questo gioco che, vi ripeto, io non avevo mai sentito nominare. Però pare che all'epoca, negli anni 90, nel passato, fosse molto famoso il subbuteo. Tra poco qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Restate con noi. Just when I-

0: E la vena di nostalgia si fa sentire nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, perché arriva il weekend e noi, io Francesca Romana, come Lorenzo, ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Siamo un po' nostalgici, torniamo indietro nel tempo in quell'Italia in cui noi torniamo a quell'Italia in cui si giocava a Subbuteo.
1: Esattamente, che diciamolo, ho dovuto spiegarti che cos'è, perché sei proprio giovane.
0: Vi racconto la scena dietro le quinte. Sì. Lorenzo che mi dice, oggi parliamo di Subbuteo. Io, Subbuteo? E che cos'è? Pensavo fosse, non so, i subwoofer, qualcosa.
1: E non l'ho presa bene, ragazzi.
0: No, spieghiamo magari, perché a chi come me non conoscesse questo gioco, in cosa consiste e perché lo nominiamo oggi parlando di nostalgia.
1: È praticamente, diciamo, una PlayStation in 3D, cioè c'è un tavolo verde con disegnato il campo da calcio e con dei piccoli giocatori in miniatura, e tu con una schicchera con le dita devi segnare al tuo avversario. Semplicissimo. Ed è un gioco nato, pensate, nel 1947 in Gran Bretagna, però poi si è diffuso ovviamente in tutto il mondo e in Italia negli anni 70 e 80. Poi ovviamente negli anni 90-2000 è arrivata appunto la PlayStation, il Game Boy, quindi è
0: poi
1: un po' sparito.
0: Il biliardino anche, perché cerchiamo di immaginarlo, è proprio un campo da calcio in miniatura dove ci sono questi omini un po' oscillanti,
1: esatto,
0: che subiscono,
1: esatto,
0: le variazioni della schicchera.
1: Bravissima.
0: Che gli andiamo a dare. Ma c'è una palla in mezzo?
1: C'è una palla ovviamente in mezzo, non può
0: quindi
1: essere.
0: La schicchera va data alla miniatura del calciatore che va a prendere la palla, e poi la palla deve andare in porta.
1: Fino a qua ci siamo, e ancora oggi per fortuna comunque il Subbuteo è ancora un po' di moda, nel senso sotto casa mia ad esempio ha riaperto un negozio solo di Subbuteo, bellissimo, veramente romantico, e ci fanno anche tornei. Io ci ho giocato, sono durato pochissimo contro un sessantenne che mi ha battuto e non di poco, quindi voglio la rivincita assolutamente.
0: No, ma scusami, la tua non dovrebbe essere la generazione del Subbuteo, visto che hai riso tanto quando io ti ho chiesto di cosa si trattasse?
1: Sì.
0: Però non mi pare che tu abbia fatto bella figura.
2: Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot! In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: Sono le 4:59.
3: VRL Radio.

0: VRN, la radio dei numeri uno.
1: Mixed by Harry, la dimensione ideale per un ascolto pulito.

0: I vostri messaggi del sabato, come sempre, non possono mancare perché siamo stati un attimo nostalgici. Siamo tornati indietro nel tempo. Tu, Lore, sei del
1: 94,
0: quindi più o meno primi anni 2000.
1: Esatto, sì.
0: Perché abbiamo parlato di un gioco, del Subbuteo, che a me era totalmente sconosciuto. Faccio un mea culpa,
1: brava,
0: ammetto,
1: fallo.
0: Dico mia ignoranza. E abbiamo parlato di questo gioco che è una sorta di calcio con le schicchere.
1: Esatto,
0: abbiamo delle piccole miniature, una palla, e l'obiettivo, ovviamente, come anche lo scopo del calcio, è quello di far finire, a suon di pizzichetti,
1: tic, sì,
0: tic, di far finire questa palla in porta. Ci sono arrivate tante delle vostre testimonianze e tanti dei vostri messaggi.
1: Ci hanno scritto Mario Alessandro. Mario ci ha scritto: quante litigate con gli amici miei, ma anche tante risate, bei tempi. Concordo, io mi ricordo che feci un torneo con gli amici, arrivai secondo e ancora, diciamo, non l'ho digerita, infatti non ci parlo molto con questo mio amico.
0: Ma mi sembra che tu Subbuteo non è che sia
1: tengo.
0: Una grande
1: dici, no, sono un po' scarsetto.
0: Vabbè, non voglio esprimere giudizi, però.
1: L'hai pensato, ti conosco. Alessandro invece ci ha scritto: il Subbuteo batte la PlayStation 4-0. Allora, per un romantico come me, concordo. È vero che sono cresciuto anche con la PlayStation, sono diversi, però c'è da dire che le miniature curate hanno un fascino particolare.
0: Posso dare la testimonianza da Gen Z?
1: Vai.

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more

Siamo quasi in chiusura di questo sabato insieme qui a Verdi, Bianchi e Rossi e leggevo alcuni articoli secondo i quali i più giovani e comunque le persone che appartengono alla generazione dei millennials siano particolarmente sole, che abbiano voglia di compagnia. Ed è proprio per questo che quale collante migliore se non per conoscere nuove persone, per fare amicizia, quale il cibo. Ed è tra poco che vi parliamo di questa iniziativa, la cena condivisa, non made in Verdi, Bianchi e Rossi, però ciao, ve ne parliamo noi di Verdi, Bianchi e Rossi, restate con noi. Every

0: Out of town, we never out of money.
1: Starboy, you're my hero.

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot. Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
5: VRN Radio. Bellissima.
6: Your radio station.
7: Radio station BTS.

0: Oh.
1: Arriviamo al sabato, quasi in chiusura del nostro appuntamento di oggi e quasi in chiusura anche di un'altra settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Ancora ciao al nostro Lorenzo, ciao Lore.
2: Ciao Fra.
1: Parliamo di cibo, come sempre. Parlando di cibo, oggi andiamo dritti dritti a Genova per parlare di un'iniziativa che coinvolge lo stare insieme e il buon cibo italiano, che sono due cose che vanno a braccetto.
2: Esattamente, un evento che mi ha particolarmente colpito, perché è anche un po' raro, no? Nei giorni nostri comunque condividere una cena tutti quanti insieme. E si fa appunto a Genova per le strade, cioè bellissimo. E l'evento si chiama Cena Condivisa 2026 e va in scena quindi oggi dalle 7:30 alle 22 e attraversa il centro storico appunto della città, capoluogo della Liguria, da San Giorgio alla Commenda, passando per i tre sestieri. Per partecipare è necessario prenotarsi sul sito www.cenacondivisa.it. Ora non so se c'è ancora spazio, provateci.
1: Però ci sono tante iniziative e io a una di queste ho anche partecipato, dove si trova un cardine, che in questo caso può essere il cibo, si trova un punto comune, un punto di interesse per andare a facilitare il conoscere l'altro.
2: Esattamente.
1: Il conoscere nuove persone, perché è vero che siamo una società sempre più chiusa, sempre più restia a fare delle nuove conoscenze, quindi vi abbiamo detto questa sera dalle 19:30 appuntamento a Genova, qualora qualcuno dovesse essere interessato. Buon cibo e nuove conoscenze, cosa meglio di questo insieme?

0: Termina qui la sesta ed ultima puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. E beh, siamo arrivati alla fine di un'altra settimana insieme. Poi lunedì ci sentiremo che siamo già a metà maggio e noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi che non vi lasciano mai. Io Francesca Romana, ma ringrazio anche Lorenzo che è stato con noi oggi e ringrazio anche voi per i vostri messaggi. Vi auguro un buon weekend, un buon fine settimana e ci risentiamo lunedì. Ciao, buon weekend!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot.
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: E beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì. E te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
5: Sono le 5:59.
6: URL Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel. Spot.
1: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
2: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
3: Bellissima.
4: Più l'ascolti, più la senti.
5: The more you hear it, the more you feel it. Feel it.
6: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: QRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 23 maggio. Ariete, giornata ideale per concedervi un po' di relax, per stare a contatto con la natura e praticare sport all'aria aperta. Il giusto riposo è utile anche per l'amore. Toro, la luna in Vergine è magnifica perché vi permette di risolvere tanti problemi e di trascorrere questo fine settimana in tranquillità. L'amore vi emoziona. Gemelli, a causa della luna negativa sarete costretti a rivedere i vostri piani. Chi aveva sperato in un fine settimana diverso e divertente dovrà ricredersi. L'amore vi farà dimenticare i problemi. Cancro, sarete meno inclini a lasciarvi prendere

0: Anche in amore sarete animati da uno spirito intraprendente. Bilancia, la luna alle vostre spalle può isolarvi dal resto del mondo. Avrete voglia di starvene per i fatti vostri. In amore sarebbe meglio aprirsi invece. Scorpione, sarà una giornata positiva in cui i piani che avete studiato andranno in porto regalandovi serenità e soddisfazione. In amore noterete un certo miglioramento. Sagittario, qualche malinteso è da mettere in preventivo sotto questa luna scorbutica. Non fatevi prendere dall'ira e affrontate una discussione con calma. In amore non pretendete troppo dal partner. Capricorno, l'amore è in gran fermento. Vi piacciono le novità, le sorprese che può farvi il partner. Sul lavoro però siete spesso in difficoltà, tenetene conto. Acquario, dopo aver trascorso qualche giorno a litigare con gli altri, è giunto il momento di concedersi una pausa e riordinare le idee. Fatevi un piccolo esame di coscienza. Pesci, la luna opposta non vi permette di essere di buon umore. Sarà una giornata tesa in cui il rapporto di coppia risentirà del nervosismo. Non caricatevi di impegni. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono le 7:03.

0: Ma no, ma sono ragazzi. Ma sono le sette.
1: Sono le sette. Svegliatemi a colpi di remo piuttosto. Ma così, di
0: ma non si può la mattina del sabato questa cosa qua.
1: Pazzi, pazzi furiosi.
0: Buongiorno a tutti da Fabio Meli e Walter DC. Comincia il nostro recap.
1: Sì, comincia così, con questo infarto mattutino, il nostro recap.
0: Esatto, potrete riascoltare il meglio del meglio della puntata di oggi con tutto quello che è successo in settimana.
1: E ne sono successe
0: di tutti i colori, da Trump a

0: tante altre cose. Quindi restate lì collegati, cioè svegliatevi con calma e mi raccomando.
1: Svegliatevi con calma, sì. Cioè vi abbiamo dato praticamente un colpo di pistola nelle orecchie.
0: Sì, è sabato, vabbè, giratevi dall'altra parte, intanto in sottofondo già mettete la radio.
1: Va là, ma non giratevi dall'altra parte, ascoltate, dai.
0: A tra poco.

0: a venerdì. This time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: c'è la regia che già ci fa degli scherzi ancora prima di iniziare.
1: Il nostro Miguel oggi è in fase burlone.
0: Non è che sta usando l'intelligenza artificiale, sta subendo l'effetto Elisa.
1: Anche lui.
0: Sì, perché sapete, amici a casa, l'effetto Elisa è una sottospecie di cortocircuito, poi dovrei capire perché lo chiamano Elisa. È un cortocircuito mentale che ci spinge ad attribuire sentimenti umani a un software. Cioè, solo perché usa un tono empatico. Cioè, io parlo con una chat, mi piace, oh, ok, il mio amico preferito è lui.
1: Quindi siamo impazziti del tutto.
0: Esatto.
1: Però effettivamente ci sono delle cose veramente brutte da vedere, come ad esempio trovarsi a cena con gente che invece di parlare con chi ha di fronte seduto al tavolo non stacca gli occhi dalla chat del telefono e parla con l'intelligenza artificiale.
0: Le famose tavolate di burattini. Nel senso, esatto, che quindi ci sono 5 a tavola, 5 che guardano tutti il telefono.
1: Infatti.
0: E il cameriere come un pirla che è lì che aspetta e dice: ma allora cosa prendete? Così. Ma c'è di più, amici a casa. Venezia, è stato registrato il primo caso italiano di dipendenza da intelligenza artificiale.
1: Ecco.
0: Quindi una ventenne che è in cura dal medico, non ne poteva più di parlare con le persone normali, allora parlava sempre con la chat, con l'intelligenza artificiale.
1: Benissimo, pensate che questa ragazza è arrivata a isolarsi completamente dal mondo reale e ha sostituito ogni interazione umana con i suggerimenti e le risposte che il suo assistente virtuale le dava 24 ore su 24.
0: Ho capito, ma se risponde al telefono cosa fa? Nel senso, prima scrive all'intelligenza artificiale e poi risponde?
1: O non risponde proprio, fa prima.
0: No, ragazzi, via. Non si capisce più. Basta, no. Via, via. Butta via il telefono, ventenne.
1: No!

0: solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: scattare una foto.
1: Ma cosa succede? Ma cosa andiamo in chiesa?
2: Chi si sposa?
1: Non lo so. In effetti dobbiamo parlare di un matrimonio qua, no, this time.
2: Sì.
1: Certo che entrare in chiesa con sta lagna, però non lo so io. Sapevate che per le sue nozze la sposa ha scelto di arrivare dal mare?
2: Ah, che romantica.
1: Sì, è un po' come la dia arriva dalle acque. È approdata direttamente sulla spiaggia di Sabaudia, tra l'altro è il posto dove io ho fatto il militare.
2: Ah, pensa.
1: A bordo di una barca, tra lo stupore di tutti, che è tipo così. Oh!
2: E con questa musichina qua in sottofondo.
1: Sì, esatto.
2: Beh, voi immaginate infatti la scena. Siete sul bagnasciuga, il sole scende e ti ritrovi circondato solo da abiti bianchi.
1: Mm.
2: Parte questa musichina infernale che stiamo ascoltando e vedi Lorella Cuccarini che accompagna il figlio all'altare.
1: Ah, il figlio, pensavo che era lei la sposa.
2: Ma vabbè, ci manca ancora cosa. Scusa.
1: Giorgio Capitta e Sole Galanti si sono uniti in matrimonio al santuario della Madonna della Soresca con un ricevimento blindatissimo in stile total white, cioè erano tutti bianchi, così alla prima macchia di caffè.
2: Che gufo che sei anche tu, sì. Però che carini tutti bianchi, dai. Ricordiamo che Giorgio è il più giovane dei figli da Cuccarini ed è un noto DJ e produttore musicale. Ha scelto infatti di sposare la sua storica fidanzata, nonché stylist di famiglia.
1: Ma è un DJ? Non ho mai sentito che il figlio della Cuccarini facesse il DJ.
2: Ha fatto il matrimonio total white,
1: ecco. Esatto.

0: Ma rimaniamo ancora in chiesa?
1: È una cosa orientale. No.
0: Oh mamma mia.
2: Stanotte amore non ho più pensato.
0: Te capì? Ragazzi, notiziona.
2: Ho aperto gli occhi per
0: il mondo ha un debito di 353 miliardi.
1: E ci voleva sta musica per dirci una maschera.
0: Sì, perché adesso parte. Sì, perché poi parte il ritornello e si capisce.
1: Ah, ok. Vabbè, ma con chi?
0: Sapete che se volessimo ripagare questo debito in banconote da un dollaro, dovremmo impilarle una sull'altra e la colonna supererebbe la distanza tra la Terra e la Luna per ben 90 volte.
1: E voilà. Che va benissimo. Pensa a noi che invece del dollaro come banconota abbiamo una monetina da un euro. Quante volte supereremo la distanza?
0: Sì.
1: Però dobbiamo ricordarci tutti, ogni volta che entriamo in banca, che ognuno di noi ha sulle spalle circa 45.000 euro di rosso per colpa dei mercati globali.
0: Ma così? Ma non possiamo neanche pagarli 45.000 euro?
1: Io non li voglio pagare.
0: Il debito mondiale ha toccato il record storico di 353.000 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2026, quindi stiamo peggiorando di ora in ora, spinto dalle spese folli di Stati Uniti e Cina, casualmente due stati a caso.
1: Punto, vero? Guarda un po', quelli sulla ribalta delle cronache degli ultimi giorni.
0: Sì.
1: Comunque, l'Institute of International Finance ha fatto un'analisi e ha scoperto che questa montagna di soldi equivale al 305% del PIL globale. E aumenta di 4.400 miliardi, e è aumentata quindi di questi 4.400 miliardi solo nei primi tre mesi di quest'anno.
0: Quindi, amici, siete pronti a pagare?
1: No, anche no.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: The more you feel it.

0: Ma perché non portarvi nel centro di Milano adesso, in Piazza Duomo?
1: Così che bello.
0: Sì, perché ultimamente con i festeggiamenti e tutto, ogni tanto la si vede un po' spesso questa, questa piazza, no? Ricordate che in piazza c'è quella famosa statua di Vittorio Emanuele a Milano, quella storta. Se tu la guardi è storta, il cavallo è sbilenco, sì. Lo sapevate che nel basamento di questa statua sono scolpiti dei leoni pronti a balzar fuori?
1: Addirittura?
0: Sì, esatto, però vai a scoprirli. Rappresentano il popolo che, secondo l'artista Ercole Rosa, difende con forza l'unità d'Italia.
1: Ah, bene. Se vi va di andarli a scoprire, mi raccomando, non fatelo di notte, perché a quanto pare, l'altra notte, un burlone, il burlone non manca mai in effetti, ha sfidato il vuoto cercando di mettersi in sella sulla statua, proprio alle spalle del re.
0: Ma cosa fa? Ma ti rendi conto?
1: Vabbè.
0: Ma com'è sta cosa? Ma poi è difficilissimo andare sulla sella di quella statua lì.
1: Sì,
0: scivolosissima, ti spacchi la testa se cadi giù.
1: E poi è storta, quindi.
0: Beh, questo qua non era neanche un giovincello, 44 anni.
1: Ecco.
0: In evidente stato di alterazione, si è arrampicato alle 4 del mattino sulla statua di Vittorio Emanuele II in Piazza Duomo.
1: Ecco, benissimo. Alla fine, il lieto fine è che il protagonista è stato identificato, è un cittadino svizzero.
0: Ma cosa fa? Ma è pure svizzero.
1: E fa niente, cioè dopo una fetta di Emmental si fa questo e altro. È stato fatto scendere dalle forze dell'ordine e trasportato in ospedale per accertamenti psichiatrici.
0: Io direi allo svizzero, tornatene tra le montagne che è meglio.
1: Ecco, non ci sono statue, al massimo ti arrampichi su un pino.

0: venerdì. This Time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This Time.

0: URN Previsioni Meteo.
1: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
3: Sono le 7:59.
0: URN.

Il disco di Will Smith, Miami, che fece un notevole successo in tutto il mondo, tra l'altro. Lo teniamo come sottofondo all'inizio di questa puntata perché a Los Angeles, con il fiato sospeso tra flash di fotografi, e fuori dal tribunale, e c'era un sacco di fan.

0: redazione mi dice che è noto per la partecipazione all'American Ghost Talent, un po' il nostro X Factor, la roba lì. Sì. Sosteneva di essere stato vittima di ritorsioni dopo aver segnalato un intruso inquietante nella sua stanza d'hotel. Ma come? Cioè, ma nella stanza d'hotel? E sarebbe stato Will Smith?
1: Evidentemente sì, ma è inquietante poi la sì. cosa. Comunque, pensate che tra le prove che questo Brian King Joseph ha presentato c'era un biglietto misterioso. Sopra c'era scritto: torno alle 5:30. Solo noi?
0: Ma quello era il testo della canzone.
1: Ma che...
0: stava scrivendo un testo.
1: Evidentemente anche il giudice infatti ha stabilito che non era abbastanza come prova per le molestie lavorative.
0: Ho capito, trovi un foglietto in tasca e accusi una persona, cioè, ma cos'è?
1: Che ne so.
0: Vabbè, negli Stati Uniti basta che tu sei vicino a una star che ne approfitti, e questo è un po' il discorso, no?
1: Che brutta roba.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

tornare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: via venerdì. This time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: regina senza benzina.
1: Pippo Franco, ragazzi.
2: Sogna i suoi 100 cavalli ma... che non ci sono.
1: Cosa ma?
3: La vecchia regina?
1: Sì, Isotta, la macchinina.
3: Oh mamma mia, che salto indietro nel passato. Tutto sì, questo per?
1: Perché un tipo ha viaggiato con una macchinina dalla Germania al lago di Garda. E però sapevate che il veicolo non è un giocattolo costoso, ma è una struttura assemblata a mano usando esclusivamente pezzi di biciclette recuperate. Ma le è andate a recuperare in una discarica? Attenzione che non è periodo,
3: No, è decisamente no. Ma voglio dire, ma non aveva proprio niente da fare. Pensate che oltretutto questo tizio ha pedalato sotto il sole su questo mezzo improbabile con il suo cane che abbaiava felice sul sedile del passeggero, puoi capire che felicità, mentre attraversava quattro confini nazionali.
1: Tra l'altro lui è un videomaker, quindi si chiama Josiah Stoll e ha raggiunto Torbole, che da non confondere con Sorbole, dopo aver percorso 465 chilometri dalla foresta nera al lago di Garda su una macchinina a pedali.
3: No vabbè ragazzi,
1: ma questo è pazzo completamente. Comunque
3: è andato, sì.
1: Ma lo pensate... c'era... Beh, è in discesa dalla Germania a Venezia,
3: tantissimo, sì sì, è proprio tutta discesa. Pensate che questo Josiah Stoll è un fotografo di professione oltretutto e ha affrontato questi 14 giorni di viaggio e 4000 metri di dislivello alla faccia della discesa portando con sé il suo fedele cane Cookie.
1: Ma si può chiamare il cane Cookie?
3: Ma poverino, come ma si può portarlo a fare sta roba?
1: Comunque cercate su Instagram Josiah Stoll e vedrete un po' tutto il viaggio.
3: Pensate.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: VRN Radio, più l'ascolto.

0: Mamma. Che spavento. Sì, sì. Ci risiamo, Reali Inglesi.
1: Entra nel studio? Cioè.
0: Esatto. Scusa. Sta entrando, amici, a casa la principessa Eugenia, nipote della,
1: è?
0: È la nipote della regina Elisabetta II.
1: Ma stai a casa tua, ma chi
0: sei? È stata la prima royal a mostrare pubblicamente la cicatrice di un'operazione alla schiena.
1: Ma sei te, cioè.
0: Ma l'ha fatto durante il suo matrimonio. Così per sensibilizzare sulla scogliosi.
1: Vabbè, hai fatto una cosa carina allora. E anche sul suo social Instagram, tra una foto e l'altra, all'improvviso, ecco qua, spunta quella dell'ecografia tra le mani di due bambini biondissimi che annunciano, guarda un po', l'arrivo di un nuovo fratellino.
0: Cioè, oltre alla cicatrice ha detto che è incinta?
1: Sì, vabbè, ma la cicatrice è stata durante il matrimonio, poi non ha più parlato per fortuna. Adesso ha detto così che è in attesa di un altro bimbo.
0: Ok, Princess Eugenia di York e il marito Jack Brooksbank hanno annunciato ufficialmente di essere in attesa del loro terzo figlio, previsto per l'estate 2026, un po' come il Festival Bar, dai.
1: Vabbè. Che bella assonanza. Vabbè, comunque il Royal Baby futuro, quindi il nuovo che sta arrivando, sarà il 15° in linea di successione per il trono britannico.
0: Quindi non avrà mai la corona. Non avrà mai la corona.
1: Ma infatti, cosa lo dite? Io glielo direi, ma cosa lo dite a fare? Che tanto non sarò mai re. Ma chi se ne frega?
0: Cioè, quando capirà qualcosa, gli dicono: sai che tu sei il 15° a diventare re?
1: E non avrai un tubo come i tuoi fratelli.
0: Secondo me gli risponde: ma va.
1: Poverini, anche loro non riceveranno mai titoli nobiliari.
0: No, pensa un po'. No, no.

0: Siamo in conclusione della trasmissione, però abbiamo ancora da parlarvi di una cosa curiosa: i tessuti smart.
1: Ci mancavano quelli adesso.
0: Sono nati negli anni 60 per le missioni NASA. Cioè, gli scienziati cercavano un modo per monitorare la salute degli astronauti nello spazio senza cavi ingombranti, e allora hanno inventato i tessuti smart.
1: Ecco che meraviglia. Allora, immaginate una cosa di questo tipo: voi state facendo la vostra corsetta mattutina, a un certo punto la vostra maglietta vibra.
0: Ma come?
1: Sì, vibra e vi avvisa che, occhio, sei troppo disidratato, dovresti fermarti e bere qualcosa.
0: Ma cosa? Cioè, ma che ansia è? Cioè, si va a correre per stare lontani da tutto e ti porti dietro una che ti sgrida?
1: Sì, che ti dice di bere.
0: Comunque, sono tessuti intelligenti, integrano sensori e monotecnologie direttamente nelle fibre per monitorare battito cardiaco, postura, quindi ti dice sta dritto lì, e persino i livelli di glucosa in tempo reale. Non toccare cioccolata!
1: Ma che ansia, vabbè, non esco più, cioè faccio prima. Pensate che oltretutto è stato recentemente sviluppato proprio un sistema di fibre capace di sfruttare l'energia del corpo umano, questo per alimentare piccoli circuiti e quindi eliminando per sempre batterie e caricabatterie.
0: Ho capito, però se c'è uno ti grida addosso, non smetti di correre, fermati.
1: Ma che mi frega, carico il cellulare senza avere neanche
0: non passare dal bar perché il glucosio si alza, cioè, ma come fai questa cosa?
1: Dell'acqua posso.
0: Basta, io torno a correre senza quei robelino, esatto.

0: hit station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno. Per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci. E in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.

0: E continuiamo la mattinata dei consigli o delle diete o di quant'altro, sempre qua di Stime. Parliamo adesso dell'allulosio.
1: Cos'è questa cosa allora, strana?
0: Tecnicamente è uno zucchero raro, questo allulosio.
1: Ma se fanno male gli zuccheri?
0: È presente, questo pare di no, è presente nei fichi e nell'uvetta. Ma il nostro corpo non lo riconosce come carburante e lo espelle quasi tutto con le urine.
1: Quindi
0: hanno trovato il rimedio per lo zucchero?
1: Sì, abbiamo trovato il rimedio, perché con l'allulosio, invece di preoccuparci della glicemia che sale perché purtroppo lo zucchero è così, possiamo fare dolcetti che ci regaleranno lo stesso gusto del saccarosio, ma con un decimo delle calorie.
0: Quindi allulosio per tutti.
1: Vai. A chili.
0: Comunque, pare che stia rivoluzionando un po' il mercato dei dolcificanti come alternativa naturale, che adesso ce ne sono mille, si può fare un elenco infinito se tu vai al bar, trovi 7-8 bustine diverse.
1: Ah sì, è vero, flaconcini, roba strana, mamma mia.
0: Sì. Quindi l'allulosio sta rivoluzionando il mercato e può essere ancora un'alternativa al nuovo food europeo.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Sì, perché in effetti non alzando l'insulina.
0: No, non la alza. Okay.
1: Ricordiamo che questo monosaccaride vanta il 70% del potere dolcificante dello zucchero comune, ma vi introduce nel corpo solo lo 0,4 calorie per grammo e promette, pensate, di favorire persino la salute del microbiota intestinale.
0: Ma dai. Ma cosa quindi se tu fai kefir all'ulosio, cioè sei una bomba,
1: poi diventi un filo praticamente.

0: venerdì. This Time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This Time.

0: ma come?
1: Si chiude categoricamente.
0: Si chiude la trasmissione del sabato di Stime
1: con il coso lì, questo qua.
0: Sì, vai Julio. Non va. L'intro dura 75 minuti. L'intro dura 75 minuti. Puoi parlare quanto vuoi, Walter.
1: Ma no, vabbè, possiamo anche salutare, anche se lui non si sente, vabbè.
0: Sì, ma c'è. Ma Julio c'è sempre.
2: Soy de aquellos que sueñan con la libertad.
0: La libertà.
1: Sueñan. Chi è che sueña?
0: E sueña con la libertà.
2: Un velero che non tiene mai.
0: Non ce n'è più, ragazzi. Non che... no tiene mai. Cosa c'è?
1: Che melensità. Che non dire altro, perché...
0: amici a casa, questa è la nostra sigla di chiusura. Ormai scriviamo una lettera a Julio Iglesias prima della fine della stagione per dirgli... che ci venga a trovare a fare un'intervista.
1: Ma che stia a casa sua.
0: Ma no, non trovarci. Avviene, ma sai che boh, che, ma sai quanta gente ci ascolterebbe in un batter d'occhio?
1: Perché viene lui?
0: Eh sì, perché Julio è Julio.
1: Quanti andrà adesso? Ma non canta più.
0: Grazie di averci seguito, chiudiamo con Julio come sempre. Diamo la linea e sabato alla nostra buona Laura Carroccio.
1: Un bacione alla nostra Laura.
0: E il dedichiamo a Julio, dai.
1: Ma che bello, eh.
0: Ciao a tutti, buon weekend da Fabio Meli e da Walter Di Sì. Ciao a tutti.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno. E non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con la statale Flaminia. Ancora presenti code per l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza di via di Grotta Rossa in direzione centro. Ulteriore incidente sull'autostrada Roma-Teramo. Si rallenta all'altezza di Sette Camini verso Teramo. Prestare attenzione. Diamo ora uno sguardo al trasporto pubblico. Per tutta la giornata di oggi, sulla linea A della metropolitana, il servizio sarà sostituito da bus in entrambe le direzioni per lavori di rinnovo all'infrastruttura. Saranno attive due linee sostitutive, MA1 Battistini Arco di Travertino ed MA2 Flaminio Anagnina, che si sovrapporranno per garantire maggiore offerta nella tratta più frequentata Flaminio Arco di Travertino. Infine, per facilitare gli spostamenti di tutti gli utenti, ricordiamo che sulle autostrade, come di consueto, domani domenica 24 maggio sarà attivo il divieto di transito per tutti i veicoli con massa complessiva superiore a 7 tonnellate e mezzo, anche se scarichi. Da Martina Cristini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
5: Sono le 9:02.
0: URL Radio.

Buongiorno e buon sabato 23 maggio da Laura Carroccio, questa insolita nota puntata da sapore estivo perché finalmente le temperature hanno deciso di aumentare e si colloca il sole nei cieli, nei nostri cieli e quindi questo mi rende estremamente felice perché in realtà io aspettavo il caldo. E voi siete tra quelli che stavano agognando l'estate come me? Oppure siete della fazione, oddio, adesso soffocheremo, ci sarà l'estate più torrida di tutta la storia dell'umanità? Allora, io tra il caldo e il freddo prediligo il caldo sempre e comunque. E calde sono anche le notizie di questa puntata di Insolita Nota, tornando un po' a quella che è la passione, un po' il filone conduttore che è stato per molte puntate, cioè le notizie insolite su alcuni animali. Quindi preparatevi ad ascoltare delle avventure che sono capitate nel mondo dove i protagonisti sono stati appunto i nostri amici a quattro o a due zampe. E che dire? Iniziamo con la musica.

prima di partire con le notizie più divertenti sul mondo animale, faccio un saluto a quegli animali dei miei colleghi, non sto scherzando, a Fabio e Walter che mi hanno preceduta sempre con This Time come ogni sabato, e iniziare con loro il sabato in radio è una cosa meravigliosa, tenervi compagnia con tutte le cose più astruse, le cavolate micidiali che vengono insomma dette sia nella trasmissione precedente che in questa. Comunque partirei da una scoperta che è avvenuta nell'abitazione di alcuni ragazzi a Esperance in Australia occidentale, che dopo aver acquistato una busta di insalata comune in un supermercato si sono accorti che qualcosa si muoveva al suo interno, anche se era dello stesso colore dell'insalata, e pensate, si trattava di una piccola rana imprigionata in questa busta di plastica, incredibilmente ancora viva. Non hanno potuto credere ai loro occhi, i vari coinquilini, quattro i ragazzi all'interno di questa abitazione, hanno dovuto accertarsi effettivamente che non stavano avendo trabecole, che non erano i fumi dei festeggiamenti fatti la sera prima, ma che realmente una piccola rana si muoveva dentro il sacchetto di insalata. Allora a quel punto non hanno avuto il coraggio di, come dire, mangiarla, ok, va bene, mangiare bio, chilometro zero, eccetera eccetera, ma in questo caso si sono messi una mano sulla coscienza, hanno battezzato la piccola ranocchia Greg e l'hanno liberata, insomma l'hanno messa in natura come giusto che stia, e quindi però ovviamente hanno dovuto riferire l'accaduto alla linea, ai dirigenti, diciamo così, i gestori del supermercato dove hanno acquistato questa busta di insalata, per allertarli, cioè per, mamma mia, non riesco oggi a parlare, per metterli al corrente di quello che era successo, e la direzione si è scusata venendo a conoscenza appunto dell'accaduto e dando in sostituzione un'altra busta di

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot!
2: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

proprio l'impressione che in questo sabato 23 maggio ci sarà un susseguirsi di tenere notizie riguardanti il mondo animale. Siamo partiti appunto con questa operazione salvataggio rane da parte di questi amici australiani che insomma vabbè hanno, non hanno avuto il coraggio di come dire lasciar deperire la povera rana dentro il sacchetto di insalata, anche se avrebbe potuto comunque cibarsi. Vabbè, e continuiamo con un'altra immagine amorevole che arriva dagli Stati Uniti, esattamente dal Kentucky, immagine che è stata immortalata in un video diventato immediatamente viralissimo, che praticamente coglie l'attimo in cui un gruppo di anatroccoli, piccoli anatroccolini, giocano scivolando lungo la parete di una diga, e tutto sotto il controllo amorevole di mamma anatroccola. E questo video è stato girato da Lindsay Howard e subito pubblicato su Storyful, e in un battito di ciglia ha immediatamente catturato l'attenzione di tutti i media statunitensi. Proprio questo gioco è stato veramente oggetto di attenzione, di tanti amorevoli commenti, questo gioco di questi anatroccoli oltretutto molto attenzionati dalla mamma, questo per far capire che in natura gli animali hanno un'intelligenza emotiva e una sensibilità di gran lunga maggiore rispetto a noi esseri umani, ma questo penso che sia un dato di fatto. E questo filmato risale al 9 maggio scorso, sta facendo il giro del mondo, è super virale, e la cosa che particolarmente colpisce anche la tenerezza con la quale Lindsay Howard, che ha girato questo video, racconta proprio il momento emozionante in cui assiste in diretta a questo gioco di animali. I giochi di animali non si fanno con le mani, forse con le zampe.

sì, state ascoltando Insolita Nota in questo sabato di quasi fine maggio e quasi inizio estate, forse. E abbiamo iniziato questa puntata con delle notizie amorevoli e coccolose rispetto al mondo animale, ma continuerei a parlare di rischio di estinzione, un tema molto scottante, ma non relativo a qualsiasi forma di essere vivente, ma relativo alle lingue nel mondo, perché ad oggi più della metà delle lingue del mondo è classificata a rischio estinzione. Ebbene sì, già dal 1950 questo fenomeno si è manifestato con la perdita progressiva di 244 lingue e si stima che nei prossimi 40 anni questa tendenza all'estinzione delle lingue si triplicherà. La perdita di una lingua non è solo un fatto culturale, ma è simbolo di uno sradicamento più profondo. In questo la storia degli Stati Uniti ci insegna che la marginalizzazione di tanti popoli indigeni ha fatto sì che molte lingue andassero perse e oggi alcune comunità cercano di riappropriarsi della propria identità a partire dal recupero dell'idioma originale. Ovviamente in questo fenomeno gioca buona parte l'avanzata dell'IA, manco a dirlo. E si nota come l'inglese sia sovrarappresentato, mentre quasi non esistono sistemi in grado di comprendere e elaborare lingue parlate da milioni di persone, come una lingua madre d'etiope o una delle lingue in Namibia. E tra queste, diciamo, lingue ci sono dei giganti chiamati Invisible Giants che fanno parte di quasi il 27% di lingue parlate nel mondo da milioni di persone, ma che sono assenti dai dati di addestramento dell'IA. Quindi, se non facciamo attenzione, queste lingue saranno soppiantate anche grazie all'aiuto dell'intelligenza.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot! Un 5 per la ricerca. Un 5 contro i tumori. Un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: VRN Radio. Your radio station.

E vorrei rimanere con voi sul tema della fantascienza, passando dall'estinzione delle lingue a un fatto straordinario che è avvenuto in questi giorni, cioè l'uscita in Italia di Star Wars The Mandalorian e Grogu, tratta dalla serie televisiva The Mandalorian distribuita da Disney Plus, in cui il protagonista è Din Djarin, interpretato da Pedro Pascal, e accompagnato dal celebre apprendista Grogu, conosciuto dai più come Baby Yoda. Per celebrare questo evento, la realtà ha superato la fantascienza grazie a un'insolita collaborazione tra Disney Italia e The Orbit, un'azienda italiana leader nel settore della logistica spaziale. Sostanzialmente cosa è avvenuto? Che una replica dell'iconico casco mandaloriano è stata lanciata in orbita terrestre a bordo di un vero satellite. La partenza è avvenuta lo scorso 30 marzo dalla base statunitense di Vandenberg grazie a un vettore Falcon 9 di SpaceX. L'operazione rappresenta un punto di incontro tra la cultura pop e l'ingegneria aerospaziale, anche se il merchandising orbitale non è una novità assoluta, perché The Orbit, pioniera della space economy con sede a Fino Mornasco, utilizza infatti le proprie piattaforme Ion, che sta per In Orbit Now, che sono come dei piccoli taxi spaziali progettati per trasportare e rilasciare con precisione dei satelliti nelle loro orbite di destinazione, oppure per trattenerli sulla detta piattaforma fino a che non hanno completato il proprio lavoro. Per l'occasione, proprio uno di questi cargo ha ospitato all'interno del proprio modulo di carico il piccolo elmo, ovviamente in scala rispetto all'originale. E il casco ha superato i controlli, dimostrando che poteva viaggiare in orbita, e ora la replica di questo piccolo casco viaggia circa 27.000 km orari in un'orbita a centinaia di chilometri di altezza. Nel corso del suo viaggio viene spesso ripreso e fotografato e ormai reso celebre in

0: siamo arrivati alla conclusione di questa fantascientifica animalesca puntata di Insolita Nota. Io sono molto felice, come sempre, di avervi avviato ad un fine settimana bello, gioioso, ricco di incontri, di avventure, insomma, almeno è quello che spero per tutti voi. E vi do appuntamento ovviamente a settimana prossima con un'altra puntata di Insolita Nota, ma prima ancora a lunedì con la puntata di Due Voci con me, Fabio Meli. Vi esorto a non spegnere la radio, ma continuare ad ascoltare i nostri amici che arrivano in successione: il gruppo di The Village, Giuliano, oh pardon, Bianca, Walter, e vi auguro così di continuare a stare in nostra compagnia su questa radio con la nostra bella musica. Vi abbraccio a tutti, un bacione e a settimana prossima. Ciao da Laura Carroccio.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando URL Radio.
3: URL Radio.
4: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con la statale Flaminia. Ancora presenti code per l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza di via di Grotta Rossa in direzione centro. Ulteriore incidente sull'autostrada Roma-Teramo. Si rallenta all'altezza di Sette Camini verso Teramo. Prestare attenzione. Diamo ora uno sguardo al trasporto pubblico. Per tutta la giornata di oggi, sulla linea A della metropolitana, il servizio sarà sostituito da bus in entrambe le direzioni per lavori di rinnovo all'infrastruttura. Saranno attive due linee sostitutive, MA1 Battistini Arco di Travertino ed MA2 Flaminio Anagnina, che si sovrapporranno per garantire maggiore offerta nella tratta più frequentata Flaminio Arco di Travertino. Infine, per facilitare gli spostamenti di tutti gli utenti, ricordiamo che sulle autostrade, come di consueto, domani domenica 24 maggio sarà attivo il divieto di transito per tutti i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, anche se scarichi. Da Martina Cristini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté, www.clarté.it.
5: Sono le 10.

0: Aspetta, aspetta, aspetta, frena! Frena.
1: Frena, vabbè, sì,
0: certo,
1: frena.
0: È ovvio che
1: ma sono giù il piede, dimmi.
0: Ma scusate, ragazzi, intanto buongiorno a tutti. Buongiorno. Inizia The Village. Buongiorno. Forse inizia The Village, perché li avete presi i passaporti?
1: E per andare dove, scusa? Manco servono più in Europa, dove devono andare?
0: Ma non lo sapete che stiamo per andare a... Ma non lo sapete che stiamo per andare all'estero? La vedi la linea lì per terra? Stiamo per uscire dall'Italia.
1: Pensavo che fosse qualcuno che si divertiva.

0: intanto siamo riusciti a passare il confine. Perché
1: il barbuto lì con la barda, però.
0: La barda, l'ho cercato di convincerlo, l'ho capito, insomma, non siamo proprio all'estero, diciamo la verità. Però svegliamo questo piccolo così segreto. Siamo nell'entroterra in Imperiese, naturalmente a 500 metri a livello del mare, in un luogo dove il tempo sembra proprio essersi fermato al Medioevo.
1: Infatti,
0: parliamo di Seborga, e in particolare del suo cuore pulsante, che è poi la piazza San Martino, di cui parleremo più specificatamente dopo, che è un angolo panoramico che domina tutta la Riviera dei Fiori. Qui tra i vicoli in pietra e l'aria frizzante si respira proprio una storia unica in Italia di questo principato. Esiste o non esiste?
1: Intanto diciamo subito che questa piazza dove siamo adesso in effetti è veramente un gioiello. È un salotto a cielo aperto e si affaccia su questa piazza la chiesa parrocchiale, che è dedicata a San Martino di Tours. La caratteristica è la sua facciata barocca, bellissima ragazzi, guardate che roba. Accanto c'è il Palazzo dei Monaci, che è la sede della storica zecca seborghina, quindi facevano le monete, vedi?
0: Certo.
1: Era un luogo di potere un tempo. E oggi? Oggi Bianca?
2: E oggi? Oggi questo posto resta un posto speciale e in memoria di quello che è successo nel 1963, quindi non tanto tempo fa, perché i seborghini si riunirono in questa piazza per eleggere Giorgio Carbone, lo elessero al loro principe, rivendicando un'indipendenza che non è mai legalmente cessata. Quindi questa piazza San Martino è anche la sede del Consiglio della Corona. E la sua storia, ovviamente, un po' fra il mito, un po' fra la realtà, è un ottimo spunto turistico per chi voglia venire a visitare Seborga.
0: Eh sì, sul cammino in Ardesia, proprio i monaci, vendendo questo territorio ai Savoia nel 1729, fecero scolpire una frase

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: ces bourges soient assurées que je quitte sans regret.
1: Ma che stai dicendo adesso, scusa?
0: Se la traduzione, se Borga stia tranquilla, la lascio senza rimpianti, a dimostrazione che volevano liberarsi proprio a tutti i costi da chi voleva. Voleva mettere le mani sopra questo bellissimo borgo che è stato gestito dai monaci benedettini di Lerino fin dal 954. Quindi insomma avevano tutti i diritti di lamentarsi.
1: Ma perché è bellissima, scusa?
0: No, nel senso che chi voleva mettere le mani sopra questo principato.
2: Ma sapete anche che a Palazzo dei Monaci c'era una cosa particolare, la zecca seborghina, non la zecca cavallina, no, la zecca seborghina.
0: Ah, no, quelle che hanno i cani.
2: No, questa non era una cosa da insetti, era una questione da battere moneta. E qui tra il 1666 e il 1687, non è proprio il mio ruolo ricordare tutte queste date, venivano coniati i luigini, la moneta locale, e questo posto, quindi il Palazzo dei Monaci, diventa fondamentale per l'indipendenza economica e storica di Seborga.
1: Ma è arrivato il momento di spiegare ai nostri amici in ascolto perché continuiamo a parlare di estero e non Italia. Pensate che il palazzo e l'intero borgo di Seborga fu venduto ai Savoia nel 1729, ma si dimenticarono di registrare la vendita, e questo ha fatto sì che Seborga possa rivendicare ancora oggi uno status di principato indipendente.
0: Però a quanto pare questa cosa non sta funzionando, perché comunque dipendono sempre dall'Italia.
1: E vabbè, poverini, cosa viverebbero, scusa?
2: Sarebbe difficile. Anche lo stato di Monaco, Monte Carlo, dipende dalla Francia per la massima parte delle questioni.
0: Economicamente non direi.
1: Però potrebbero vivere della nostra musica.

0: storie, i sapori, i volti del mondo, solo su The Village.
1: Mettiti in boss, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, o passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite che corre.

0: Siamo sempre qui a Seborga, The Village, in onda questa mattina con Giuliano,
1: con Bianca
2: e con Walter DC.
0: Beh ragazzi, comunque il Principato di Seborga secondo me ha tutti i diritti di rivendicare una sua autonomia. Scusate, ma quando siamo arrivati non avete visto? C'era quella bella bandiera che sventolava e non era quella italiana. E poi abbiamo scoperto adesso, girando qui nell'androne del palazzo del principe, anzi della principessa, che hanno una costituzione, una loro costituzione.
2: Eh sì.
0: E hanno anche un corpo delle guardie, quelle ce ne siamo accorti quando siamo arrivati, quello lì che ci guardava. Esatto.
1: Quello con la alabarda.
0: Un po' minaccioso, sì, in effetti. È vero, è un piccolo lo stato fantasma nel cuore della Riviera dei Fiori. Cos'è che gli manca?
1: La parola, no. Gli manca, in effetti tutto nasce dalle piccole cose. Vi ricordate come ci raccontava prima Walter che avevano dimenticato durante la compravendita del Principato di Seborga di Savoia di registrare l'atto ufficialmente? E su questo si fa l'appiglio, perché la comunità, basandosi su questo cavillo, afferma di non essere mai diventata legalmente parte dell'Italia, essendo stata nel passato un principato ecclesiastico indipendente.
2: Però oggi Seborga è una vera micronazione, famosa per la sua moneta locale, l'abbiamo detto, il luigino, che si può spendere nei negozi del paese. Dal 2019, dopo la scomparsa di Giorgio Carbone, Giorgio I, il trono è passato, sappiamo, a una principessa, Nina Menegatto, eletta proprio dal popolo. Nonostante l'Italia non riconosca formalmente questa autonomia, il borgo è una realtà viva, con passaporti, targhe proprie. Io vorrei raccontare un aneddoto, ma lasciamo perdere,
0: no,
2: però è così, però è così.
0: Comunque sia, da qui si possono ammirare ben quattro stati, quattro confini: Italia, Francia, Principato di Monaco e Seborga. E comunque il luigino è una moneta seria, noi ridiamo, ma no, continuano a farla, e ha pure un cambio simbolico in dollari. Un po' di musica adesso?

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot!
2: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
3: Bellissima.
4: Più ascolti.

0: e ci voleva la pausa ed eccomi qua.
1: Ma che cosa hai combinato? Come ti sei conciato? Come ti sei vestito? Lo sto guardando e mi stanno tremando i polsi.
2: Vabbè, è qualcos'altro.
0: È la piuma rossa, eh? Era meglio gialla?
2: Ma che rossa e gialla è la blu?
1: A me la calzamaglia azzurra mi turba moltissimo.
0: Sì. Scusate, siamo di fronte al palazzo della principessa Nina di Seborga, ok? Non vogliamo suonare, non vogliamo andarla a conoscere. No. E quale modo per farlo se non vestito da principe azzurro?
2: Ti
0: presenti, scusate,
2: così ti prende a calci e chiama quello con la alabarda.
0: Ma no, perché così. Quello con la alabarda è brutto, non mi piace.
2: Scusa,
0: sa tanto di cattivo.
2: Ma guardati, sembri il mago Zurlì.
0: Ma come il mago Zurlì? Ma siete veramente due?
1: No, scusate, quello era il magro Zurlì. Con Walter siamo fuori mercato.
0: Siete veramente due mostri, sappiatelo. Comunque sia, io ci ho messo tutto il mio impegno per sembrare, insomma, come dire, sì, degno di andare a conoscere una principessa, no?
2: No, se rimanevi come eri, secondo me
1: avevi qualche chance in più. Ecco. Soprattutto io adesso mi sento delle palpitazioni dopo averti visto in calzamaglia, che non so se riesco a riprendermi.
0: La volete smettere questa cosa?
2: Giri, c'è qualcuno che ti fa toc toc sulla spalla ed è quello con la barba.
0: Ma di nuovo, ma perché io?
2: Ma
0: spiegatelo.
2: Ma che spiega? Cosa possiamo spiegare?
0: Che sono vestito da
1: sei inspiegabile.
2: Io ti consiglierei di tornare da dove sei arrivato, non so dove ti sei cambiato.
0: Ma non avevo niente di piazza.
1: Nella cabina del telefono, come Superman.
0: Ma anche loro hanno i cellulari, scusate, mica siamo nel Medioevo. Comunque sia, io non ho altro da mettermi, come faccio? Cioè, ecco, non sono vestito adeguatamente per conoscere una principessa, su.
1: Allora fai così, vatti a nascondere, che è sempre una buonissima cosa. E adesso Giuliano prende quel bell'eloquio francese che ci stava dimostrando poco fa e citofona alla principessa.
2: Esattamente.
1: Che le dici?
2: Citofono la principessa, le dico bonjour.
1: Scenda un po', signor.
2: Scenda un po', che dai.
0: Va bene, vado a cambiarmi, dai.

0: che screanzati, una secchiata d'acqua gelida oltretutto.
1: E cosa volevi che ti arrivasse? È andata ancora bene che non hanno usato le usanze medievali, sarebbe arrivato l'olio bollente addosso e saresti fritto adesso, pensa un po'.
0: Uffa, ma ha mosciato tutta la piuma.
2: Che peccato, quella bella piuma gliel'ha mosciata tutta qua.
0: Vabbè. Sì.
2: Vabbè. Perché sai, essendo rossa, gialla, non legava tanto con le calzamaglie azzurre. Mamma mia, mi sento male. Parliamo di cose più serie, sì, a parte i tentativi di Walter. La storia di Seborga è anche legata alla storia dei Templari. Avete presente i Templari?
0: Mistero.
2: Ah, perché i monaci benedettini locali nel 1000, no, le date le sa Giuliano. Dai, Giuliano, che data era?
1: 1217.
2: Le sa tutte a memoria. Aiutarono i monaci benedettini, aiutarono San Bernardo a fondare quest'ordine, l'ordine dei Templari. E quindi qui ci sono anche intricati misteri. E poi siamo a un tiro di schioppo dalla Francia. Bello. E questo potrebbe acuire il fascino. Bello. E dice Giulia, che vuoi?
1: No, Bianca, perché se insisti con questo tono lui poi si traveste di nuovo qualcos'altro.
2: Non c'è più tempo per travestirsi per niente.
0: Volevo dire una cosa, che si dice che di qua sia transitato anche un personaggio storico di enorme peso. Non fate battute sceme, per favore.
1: Ecco. Assolutamente, non pensavamo.
0: Parliamo di Templari, parliamo di Francia, quindi.
2: E chi è?
0: Vabbè, va.
2: E dicelo tu, su.
0: Ma no, non si può, perché è troppo.
2: È come la storia della mia famiglia, non si può dire.
1: Lasciamo così in sospeso.
2: Sì, lasciamo tutto in sospeso, ma non possiamo lasciare in sospeso i saluti che dobbiamo ai nostri ascoltatori e invitarli a restare con noi anche domani. Qui a Seborga continuiamo con i suoi misteri. Ciao!

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura il raccordo anulare. In carreggiata interna ancora code per l'incidente avvenuto in precedenza, che ora partono da Tuscolana fino a Laurentina. In esterna auto in coda invece per traffico intenso tra Cristoforo Colombo e Pontina. Ci spostiamo ora sul tratto urbano della A24. Qui si sta in coda per traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro. Passiamo ora al trasporto pubblico. Per tutta la giornata di oggi sulla linea A della metropolitana il servizio sarà sostituito da bus in entrambe le direzioni per lavori di rinnovo dell'infrastruttura. Saranno dunque attive due linee sostitutive, MA1 Battistini Arco di Travertino e MA2 Flaminio Anagnina, che si sovrapporranno per garantire maggiore offerta nella tratta più frequentata Flaminio Arco di Travertino. Infine, per facilitare gli spostamenti di tutti gli utenti, ricordiamo che sulle autostrade, come di consueto, domani, domenica 24 maggio, sarà attivo il divieto di transito per tutti i veicoli con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo, anche se scarichi. Da Martina Cristini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11.
0: URL Radio.

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi e buon sabato! Ciao a tutti cari amici, oggi è il 23 di maggio, siamo nel sabato, un sabato italiano, ovviamente perché noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Io sono Francesca Romana Macri e vi terrò compagnia durante quest'ora che dedicheremo interamente all'Italia, al nostro bel paese, e il sabato sapete che ci facciamo prendere un po' dal momento nostalgia. Infatti, quanti di voi conoscono il gioco Subbuteo? Io non l'avevo mai sentito nominare, ma sarà che appartengo

0: Diamo il via a questo appuntamento di oggi, sabato 23 di maggio. Arriviamo alla fine di un'altra settimana insieme e do il bentornato al nostro super agendologo. Lui non solo se ne intende di date, ma se anche di gossip, qualsiasi cosa voi desideriate, lui lo ha a disposizione. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Partiamo quindi subito con l'agenda, le date più importanti che hanno segnato qualcosa di importante nella storia d'Italia esattamente in questo 23 di maggio.
1: Partiamo dal 1498, morte di Savonarola al rogo. 1592, Giordano Bruno è arrestato a Venezia. 1915, prima guerra mondiale, il Regno d'Italia dichiara guerra all'Austria, sancendo la propria entrata nella Grande Guerra. Concludo con maggio 1992, con la strage di Capaci, dove perse la vita il magistrato Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e ovviamente anche tutta la sua scorta.
0: È proprio a lei, a Francesca Morvillo, che dedicheremo uno spazio più avanti nel nostro lunedì. Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: Tanti auguri all'attore comico Massimo Ceccherini e alla cantante Levante.
0: Tra l'altro siamo entrati nel periodo della Gemini Season, che per chi non lo sapesse è la stagione del periodo di chi è nato sotto il segno dei gemelli. Quindi auguri anche a tutti i nostri ascoltatori di verdi, bianchi e rossi. Passiamo invece adesso agli onomastici, perché noi vi ricordiamo anche quelli, sono importanti da fare.
1: Abbiamo San Giovanni Battista De Rossi, sacerdote romano, da non confondere De Rossi col cognome del calciatore della Roma, non c'entra
0: guarda,
1: nulla.
0: Sono distanti le cose, però comunque salutiamo anche De Rossi.
1: Va bene, perché no? E poi concludo con il proverbio del giorno: signor di maggio dura poco, ovvero momenti belli della vita sono destinati purtroppo a finire subito.
0: Come il mese di maggio, perché poi arriva il gran caldo, insomma, godiamoci questi giorni. Every-

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: Ma che sei, scemo?
5: Io?
4: Tu, ascolta.
6: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
4: Pure tu sei scemo.
7: Ma io non fumo.
4: T'ho visto guidare senza casco.
8: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
4: Mi sono spiegato?
7: Ai!
4: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
9: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

0: I vostri messaggi, come sempre, sono tanti, non mancano mai anche i primi di questa settimana, quindi vi ringraziamo. Abbiamo scelto oggi, Lore, quelli di Fabio e
1: Giulio,
0: che salutiamo. Ciao,
1: ciao
0: Fabio e ciao Giulio, che ci scrivono.
1: Allora, Giulio mi ha ricordato uno spettacolo teatrale che ho visto anch'io, però in televisione. Non scorderò mai il Pinocchio di Ceccherini, Paci e Monni a teatro. Ho riso fino a piangere. Non so se l'hai visto, Fra, ma è veramente particolare,
0: no,
1: questo Pinocchio.
0: No.
1: Versione un po' modificata, mettiamola così.
0: Non solo Ceccherini, che poi è una presenza meravigliosa, secondo me, che rappresenta la Toscana,
1: sì,
0: quella proprio
1: in tutti i sensi,
0: ferace.
1: Esatto.
0: E che rappresenta anche un personaggio, uno stereotipo che, per nostra fortuna, si ripete nei vari film di Pieraccioni. Ad esempio, mi viene in mente la sua performance nel film Una moglie bellissima.
1: Esatto.
0: Con Laura Torrisi, con Pieraccioni,
1: il Chiara Ciclone,
0: Francini,
1: ad esempio,
0: anche.
1: Il Ciclone famosissimo.
0: Sì.
1: E concludo invece con Fabio, che si schiera apertamente: oggi darei il mio voto solo a uno come Savonarola, avanti anni luce anche nel 2026. Storico personaggio Savonarola, che purtroppo finì ucciso nella Firenze dei Medici. L'ho studiato, era un personaggio veramente unico nel suo genere, quindi concordo abbastanza con Fabio.
0: Hai capito? Ma che cultura storica che hanno questi ragazzi!
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Questo è il suono del sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Chiudiamo con l'agenda di questo 23 di maggio e arriva il momento di essere un po' nostalgici. Allora, con Lorenzo nel Fuori Onda parlavamo di un gioco. Io non l'ho mai sentito nominare, sarà che io sono della generazione Z, ma il subbuteo sembra che stia tornando molto di moda. Voi ci avete mai giocato? Raccontateci magari un po' di ricordi, di aneddoti legati proprio a questo gioco che, vi ripeto, io non avevo mai sentito nominare, però pare che all'epoca, negli anni 90, nel passato, fosse molto famoso. Il subbuteo tra poco qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Restate con noi.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
5: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
6: Diventa anche tu un volontario.
7: Spot.
8: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
9: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
10: The more you hear it, the more you feel it.

0: E la vena di nostalgia si fa sentire nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, perché arriva il weekend e noi, io Francesca Romana, come Lorenzo, ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Siamo un po' nostalgici, torniamo indietro nel tempo in quell'Italia in cui noi torniamo a quell'Italia in cui si giocava a Subbuteo.
1: Esattamente, che diciamolo, ho dovuto spiegarti che cos'è, perché sei proprio giovane.
0: Vi racconto la scena dietro le quinte. Lorenzo che mi dice, oggi parliamo di Subbuteo. Io, Subbuteo? E che cos'è? Pensavo fosse, non so, i subwoofer, qualcosa.
1: E non l'ho presa bene, ragazzi.
0: No, spieghiamo magari perché a chi come me non conoscesse questo gioco in cosa consiste e perché lo nomiamo oggi parlando di nostalgia.
1: È praticamente, diciamo, una PlayStation in 3D, cioè c'è un tavolo verde con disegnato il campo da calcio e con dei piccoli giocatori in miniatura, e tu con una schicchera con le dita devi segnare al tuo avversario. Semplicissimo. Ed è un gioco nato, pensate, nel 1947 in Gran Bretagna, però poi si è diffuso ovviamente in tutto il mondo e in Italia negli anni 70 e 80. Poi ovviamente negli anni 90-2000 è arrivata appunto la PlayStation, il Game Boy, quindi è
0: poi
1: un po' sparito.
0: Poi il biliardino anche.
1: Esattamente.
0: Perché cerchiamo di immaginarlo, è proprio un campo da calcio in miniatura dove ci sono questi omini un po' oscillanti,
1: esatto,
0: che subiscono,
1: esatto,
0: le variazioni della schicchera.
1: Bravissima.
0: Che gli andiamo a dare. Ma c'è una palla in mezzo?
1: C'è una palla ovviamente in mezzo, non può
0: quindi
1: essere.
0: Quindi la schicchera va data alla miniatura del calciatore che va a prendere la palla e poi la palla deve andare in porta.
1: Certo. Fino a qua ci siamo. E ancora oggi, per fortuna, comunque il Subbuteo è ancora un po' di moda. Nel senso, sotto casa mia, ad esempio, ha riaperto un negozio solo di Subbuteo. Bellissimo, veramente romantico, e ci fanno anche tornei. Io ci ho giocato, sono durato pochissimo contro un sessantenne che mi ha battuto e non di poco, quindi voglio la rivincita assolutamente.
0: No, ma scusami, la tua non dovrebbe essere la generazione del Subbuteo, visto che hai riso tanto quando io ti ho chiesto di cosa si trattasse?
1: Sì.
0: Però non mi pare che tu abbia fatto bella figura.
2: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: CVRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Stai ascoltando?
8: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
9: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Non fare niente di stupido.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
12: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
14: Sono le 12:01.

0: I vostri messaggi del sabato, come sempre, non possono mancare perché siamo stati un attimo nostalgici. Siamo tornati indietro nel tempo. Tu, Lore, sei del
1: 94.
0: 94, quindi più o meno primi anni 2000.
1: Esatto, sì.
0: Perché abbiamo parlato di un gioco, del Subbuteo, che a me era totalmente sconosciuto. Faccio un mea culpa,
1: brava,
0: ammetto,
1: fallo.
0: Dico mia ignoranza. E abbiamo parlato di questo gioco che è una sorta di calcio con le schicchere.
1: Esatto,
0: abbiamo delle piccole miniature, una palla, e l'obiettivo, ovviamente, come anche lo scopo del calcio, è quello di far finire a suon di pizzichetti,
1: tic, sì,
0: tic, di far finire questa palla in porta. Ci sono arrivate tante delle vostre testimonianze e tanti dei vostri messaggi.
1: Ci hanno scritto Mario Alessandro. Fra Mario ci ha scritto: quante litigate con gli amici miei, ma anche tante risate, bei tempi. Concordo, io mi ricordo che feci un torneo con gli amici, arrivai secondo e ancora, diciamo, non l'ho digerita. Infatti non ci parlo molto con questo mio amico.
0: Ma mi sembra che tu Subbuteo non è che sia
1: tengo.
0: Una grande
1: dici, no, sono un po' scarsetto.
0: Vabbè, non voglio esprimere giudizi, però.
1: L'hai pensato, ti conosco. Alessandro invece ci ha scritto: il Subbuteo batte la PlayStation 4-0. Allora, per un romantico come me, concordo. È vero che sono cresciuto anche con la PlayStation. Sono diversi, però c'è da dire che le miniature curate hanno un fascino particolare.
0: Posso dare la testimonianza da Gen Z?
1: Vai.
0: Non ho mai provato il Subbuteo.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot. Nella tua dichiarazione di redditi scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali, edilizia scolastica pubblica, difesa dalle calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati, lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato, il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: VRN Radio, più l'ascolti,

0: siamo quasi in chiusura di questo sabato insieme qui a Verdi Bianchi e Rossi e leggevo alcuni articoli secondo i quali i più giovani e comunque le persone che appartengono alla generazione dei millennials siano particolarmente sole, che abbiano voglia di compagnia. Ed è proprio per questo che quale collante migliore se non per conoscere nuove persone, per fare amicizia, quale il cibo. Ed è tra poco che vi parliamo di questa iniziativa, la cena condivisa, non made in Verdi Bianchi e Rossi, però ciao, ve ne parliamo noi di Verdi Bianchi e Rossi, restate con noi.
1: Non parlo a nessuno come un pappagallo in gabbia, 125 per le strade via col vento, cuffiette col filo, ascolto Califano in spiaggia, faccio una

0: your passion for music. Leave it all behind,
1: everything simplified. Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24. Every

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot.
3: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco.

0: Arriviamo al sabato, quasi in chiusura del nostro appuntamento di oggi e quasi in chiusura anche di un'altra settimana di Verdi Bianchi e Rossi. Ancora ciao al nostro Lorenzo, ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Parliamo di cibo, come sempre. Parlando di cibo, oggi andiamo dritti dritti a Genova per parlare di un'iniziativa che coinvolge lo stare insieme e il buon cibo italiano, che sono due cose che vanno a braccetto.
1: Esattamente, un evento che mi ha particolarmente colpito, perché è anche un po' raro, no? Nei giorni nostri comunque condividere una cena tutti quanti insieme. E si fa appunto a Genova per le strade, cioè bellissimo. E l'evento si chiama Cena Condivisa 2026 e va in scena quindi oggi dalle 7:30 alle 22 e attraversa il centro storico appunto della città capoluogo della Liguria, da San Giorgio alla Commenda, passando per i tre sestieri. Per partecipare è necessario prenotarsi sul sito www.cenacondivisa.it. Ora non so se c'è ancora spazio, provateci.
0: Però ci sono tante iniziative, e io a una di queste ho anche partecipato, dove si trova un cardine, che in questo caso può essere il cibo. Si trova un punto comune, un punto di interesse, per andare a facilitare il conoscere l'altro.
1: Esattamente.
0: Il conoscere nuove persone, perché è vero che siamo una società sempre più chiusa, sempre più restia a fare delle nuove conoscenze. Quindi vi abbiamo detto, questa sera dalle 19:30 appuntamento a Genova, qualora qualcuno dovesse essere interessato. Buon cibo e nuove conoscenze, cosa meglio di questo insieme?

termine qui la sesta ed ultima puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. E beh, siamo arrivati alla fine di un'altra settimana insieme. Poi lunedì ci sentiremo che siamo già a metà maggio e noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi che non vi lasciano mai. Io Francesca Romana, ma ringrazio anche Lorenzo che è stato con noi oggi e ringrazio anche voi per i vostri messaggi. Vi auguro un buon weekend, un buon fine settimana e ci risentiamo lunedì. Ciao, buon weekend!

0: che...
1: VRN News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Salgono a oltre 90 le vittime dell'esplosione in una miniera nella provincia dello Shanxi, nel nord-est della Cina. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre 9 persone risultano disperse. Arrestati i responsabili della gestione della miniera. Lo stesso presidente cinese Xi Jinping aveva chiesto una severa inchiesta. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. La missione anche nel ricordo dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco in difesa del creato. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, così il presidente Mattarella, che parla di attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Mostre, convegni e cortei per ricordare oggi. Spicca a Catania l'inaugurazione del Museo del Presente. Si indaga a Roma nell'esplosione avvenuta stanotte davanti a un condominio di 5 piani nella zona romanina. La deflagrazione pochi minuti prima delle 4 di notte. Secondo le prime ipotesi, lo scoppio potrebbe essere stato causato da un ordigno collocato vicino al cancello d'ingresso dello stabile. Alle battute finali il Festival di Cannes, in un'edizione che non vede film italiani in concorso. Stasera la premiazione dopo un programma che ha preferito il cinema politico ad Hollywood, dove grande attenzione ha riscosso anche Pedro Almodóvar e il suo Amarga Navidad. Tra i film favoriti nei pronostici, Minotaur del russo Zyagintsev e Fatherland di Polinowski. Al Giro d'Italia arrivano le Alpi, solo 133 km per la 14ª tappa, ma un dislivello totale di 4.350 metri e l'arrivo in salita a Pila dopo 5 Gran Premi della montagna. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
3: Sono le 13:02.
1: VRN Radio.
4: Va ora in onda Hit Time. Hit Time. La classifica dei 10 dischi più venduti in Italia. Hit Time. Numero 12.

0: Ciao amori miei immensi e benvenuti a Hit Time, dove esploreremo la classifica dei primi 10 brani più ascoltati, streamati, comprati, ma sempre con un occhio di riguardo verso l'11esimo e il 12esimo posto fuori dalla top 10, bussando incessantemente per entrare. Sto parlando del 12esimo posto occupato da Alex Warren con Fever Dream. Era nona la scorsa settimana, mentre per la prima volta vediamo Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Life. 11esimo posto. Io sono Cinzia Carboni e questa è VRN Radio. Accomodatevi sul divano con la vostra bibita preferita, regolate i vostri dispositivi. Inizia ora Hit Time.
1: Hit Time. Hit Time. Numero 11.

0: Al decimo posto Saif con Buona Domenica. Saif ci ha tenuto compagnia con la sua travolgente Tu mi piaci tanto. Ora riprova a scalare la vetta con questo brano che si intitola come un vecchio successo di Antonello Venditti, che parlava di una ragazza che passava la domenica ad aspettare la telefonata del fidanzato sul fisso, naturalmente, perché i telefonini non c'erano ancora. Questo brano di Saif parla di padri assenti, promesse non mantenute, solitudine e amori che non durano, e di quel modo un po' randagio di crescere quando nessuno ti insegna ad amare. È una canzone tenera e amara insieme, costruita su ricordi d'infanzia e relazioni che sfumano. Non opposto abbiamo American Girl di Harry Styles, in discesa all'ottavo posto. Loro invece sono in salita, Volevo capire con Marrakesh, titolo abbastanza assurdo ma simpatico, ovviamente di Marrakesh e Madame. Saldamente incollati alla classifica troviamo Tiziano Ferro e Giorgia, che si mantengono alla settima posizione.
1: Kids Time, numero 9.

0: your radio station.
1: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
2: Stop!
3: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
4: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
5: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
4: Niente, ignora tutti i messaggi.
6: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
7: Hit Time. Hit Time. Numero 7.
8: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Al settimo posto stazionari Tiziano Ferri Giorgia con Superstar e al sesto posto anche lei stazionaria Annalisa con Canzone Estiva. Annalisa ha raccontato di essere sempre stata una nerd appassionata di studio e scienza al punto di laurearsi in fisica con 96. Quello che si dice di meno è che questa identità l'ha accompagnata anche nella musica. Lei stessa ha ammesso che non riesce a cantare cose che non le appartengono e che la sua precisione quasi scientifica entra nel modo in cui costruisce le melodie. Ammetto che di Annalisa ho parlato tantissimo, ma questa non la conoscete. Annalisa, da neonata, ha rischiato di soffocare nel sonno ed è stata salvata dai genitori. Prima dei Talent, Annalisa era la cantante dei Malvasia, poi diventati Lenoir. Quinto posto, stazionario anche lui. Incredibile rimasuglio di Sanremo, l'unico rimasto, Samurai J, con la sua Ossessione. Brano, in vero, molto gradevole.
1: Hit Time! Hit Time! Numero 6.

0: Abbiamo lasciato al sesto posto Annalisa con Canzone estiva, mentre al quinto posto abbiamo trovato, come la settimana scorsa, Ossessione di Samurai J. Al quarto posto, con una bella impennata, salgono dal dodicesimo posto Emma Ercomi con questa canzone nel tipico stile di Emma, Vaci piano. Emma è nata a Firenze ma è cresciuta nel Salento, dove ha sviluppato il suo caratteristico accento e la passione per la musica, grazie al padre Rosario, chitarrista di una band. Emma è nota per la sua grinta, ma le fonti raccontano quanto abbia dovuto affrontare. Nel 2022 ha perso il padre, figura centrale nella sua vita e nella sua formazione musicale. Ha combattuto più volte contro problemi di salute, diventando un simbolo di resilienza. Nonostante tutto, ha continuato a lavorare, tornare sul palco e reinventarsi. Emma ha anche recitato nel film Gli anni più belli di Gabriele Muccino. Curiosità stranissima, Emma non ama le rose, anzi le detesta proprio. Intanto io sbircio il podio. Al terzo posto brilla l'intrigante Runway di Lady Gaga e The C.
1: Hit Time numero 4.

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot.
2: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Hit Time. Hit Time. Numero 2.

0: Al quarto posto abbiamo trovato Emma Ercomi con Vacipiano, Ercomi al secolo Mirko, Manuele Martorana. È nato a Milano nel 94, a tutt'oggi è uno dei cantautori più trasversali della scena italiana. Cresce in un contesto semplice, periferico. A 17 anni lascia la scuola e lavora come barista, lavapiatti, muratore. Vive in casa col rapper Tedua, suo amico d'infanzia. Ercomi si è costruito da solo, senza passare attraverso i vari talent. Lui piace tanto perché è credibile, non è un personaggio, è uno che racconta la sua vita, le sue fragilità, i suoi errori, e musicalmente cambia pelle senza perdere l'identità. Al terzo posto le meravigliose Lady Gaga e Dirty e la loro Runway. Secondo posto, bellissime ragazze del sud, parlo di Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese, un brano trascinante il cui ritmo ricorda tanto Miami Sound Machine di Gloria Estefan. Penso che questo brano sia più che mai di Serena Brancale. Lei ama mischiare soul, jazz, latin e pop. Una trascinante conga che ci farà ballare tutta l'estate. E ora? È un gruppo il cui leader è bellissimo, ma sposato e anche molto fedele, si dice. All'inizio aveva uno stile tutto colorato che richiamava il loro nome, The Colors, che in Italia chiamiamo quasi cacofonicamente i The Colors. Al primo posto con Rolling Stones.
1: Hit Time! Hit Time!

Ed ecco il riepilogo. Decimo posto, Buona Domenica di Saif. Nono posto, Harry Styles con American Girls. Ottavo posto, Madame Marrakesh con Volevo capire con Marrakesh. Settimo posto, Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar. Sesto posto, Annalisa con Canzone estiva. Quinto posto, Ossessione di Samurai J. Quarto posto, Emma Ercomi con Vacci piano. Terzo posto, Lady Gaga e Dirty con Runway. Secondo posto, Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Primo posto, The Colors con Rolling Stones. Finisce qui Hit Time, una classifica caratterizzata da ben tre brani stazionari, il cui successo è assolutamente consolidato e testimoniato da questo. È stato comunque bellissimo, e se voi vi siete divertiti ad ascoltare come me a presentare la Top 10, allora abbiamo vinto tutti. Io sono Cinzia Carboni e questa è VRN Radio. Restate con noi, VRN è bellissima. Ci troviamo domani, domenica alle 13 per la replica. Invece la nuova puntata sarà il prossimo sabato alle 13. Ma non dimenticate Oro, ogni giovedì sera alle 22. Un abbraccio grandissimo.

0: URN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura il grande raccordo anulare. Rimosso l'incidente in interna avvenuto in precedenza, code ora e smaltimento tra le uscite Cassia Veientana e Salaria. In esterna invece code a tratti per traffico intenso tra la Via del Mare e la diramazione Roma Sud. Diamo uno sguardo alle consolari. Sulla Cassia Veientana l'incidente di prima causa ancora code tra il raccordo e Santa Cornelia verso Viterbo. Ci spostiamo poi sulla un incidente qui è la causa delle code tra il raccordo anulare e Sant'Alessandro nelle due direzioni di marcia. Chiudiamo infine con il trasporto pubblico. Per tutta la giornata di oggi sulla linea A della metropolitana il servizio sarà sostituito da bus in entrambe le direzioni per lavori di rinnovo dell'infrastruttura. Saranno dunque attive due linee sostitutive MA1 Battistini Arco di Travertino e MA2 Flaminio Anagnina che si sovrapporranno per garantire maggiore offerta nella tratta più frequentata Flaminio Arco di Travertino. Martina Cristini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: Sono le 14:00.

0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati, buon sabato e soprattutto buon best of del Comedy. Ciao Alo.
1: Ciao Ale.
0: Che cos'è il best of? Spieghiamolo a chi dovesse essere arrivato da queste parti soltanto ora.
1: E allora intanto io ve lo... E intanto ben trovati a voi, ben trovata a te.
0: Benvenuti ai nuovi.
1: Benvenuti qui. Sai, canzoncine. Allora, che cos'è il best of?
0: Il
1: best
0: of? Fu così che cambiarono subito stazione.
1: Oppure me. Cambiano stazione, vedono quando l'hanno cambiata, quando ho parlato e quindi non mi chiamano più dalla redazione.
0: Vedono, al massimo sentono. Comunque, allora il best of...
1: Vedono come...
0: Sì, dai, sto rompendo le scatole, lo
1: no,
0: so.
1: No, comunque il best of praticamente è il meglio della settimana che è stata... che è appena passata. Dal 18 al 22 maggio noi vi abbiamo raccontato delle robe simpatiche, più o meno simpatiche, e di queste robe simpatiche, che sono tutte best, però abbiamo dovuto fare lo sforzo di trovare veramente il best del best.
0: Wow. Tra l'altro ha esordito la nostra Cecilia, nuova compagna di viaggio, Cecilia, che ha portato, devo dire, come prima storia qui al Comedy, una storia molto curiosa, che riguarda un topolino che si presume che abbia vissuto
1: Nel deretano, possiamo dire.
0: Nel deretano di Richard Gere. Ma vi raccontiamo meglio tra poco.

0: Devo dire che lo spagnolo della nostra Cecilia, con il tuo, boh, che era quello romano, il mio era milanese.
1: Allora, a parte che io ricordo sempre che sono laureato in lingue e ho anche skill, anzi abilidades in español. Podemos hablar en español, podemos hacer todo el programa en español.
2: ¿Cuántos años tienes?
1: De edad mía, sí. 42.
2: ¿Y cuántos te sientes?
1: 22.
0: Ma che 22?
1: Capito che conversazione?
0: 12, no 22. Va bene, allora, come dicevamo, la nostra Cecilia ha una storia mai raccontata. Questa volta però è vera, cioè non che le altre non siano vere,
1: Tutte
0: però,
1: vere, tutte vere.
0: Questa è vera ma non è vera. Cioè è una fake news
1: è
0: che è girata.
1: È una storia strana ma vera mai raccontata.
0: È un casino. È una roba che ci può dire solo lei. Vai Ceci.
2: Allora, il protagonista è Richard Gere, lo conosciamo tutti.
1: Come no, Pretty Woman, certo.
2: Stupendo, American Gigolo.
1: Come no.
2: Allora, da anni gira una fake news, ma lunghissima, sono tantissimi anni, e praticamente dicevano, è proprio una cosa testata, ma ovviamente è una fake news, dal Cedar Sinai Medical Center di Los Angeles.
1: Quindi una roba medica, una roba di salute.
2: Dicevano che i chirurghi avessero dovuto estrarre un gerbillo, che è un piccolo roditore, rimasto proprio incastrato.

0: Nel naso?
1: No.
0: Nei piedi?
1: No.
0: Nelle mani?
1: Dov'è che a te non batte il sole?
0: È solo in un... là dietro, diciamo, esatto. Insomma, dietro in basso, veramente, un gerbillo.
2: Un gerbillo da deretano, così ma si chiama nella scienza.
0: Ma sì. Veramente.
1: Sì, la leggenda era così precisa da includere anche dettagli tecnici. Ad esempio, al povero animale sarebbero state rimosse le unghie per sicurezza.
0: Mentre era dentro.
1: Esatto.
0: Ma che roba è?
1: E oltretutto il medico che operò sarebbe stato licenziato per aver violato la privacy.
0: Se è uscita la notizia, qualcuno l'ha raccontato.
2: Ma a prescindere dal sia vero o meno, facciamo finta che sia vero. Ma come c'è finito un gerbillo?
0: Come gli è finito nel punto?
1: Quello non lo sappiamo.
2: Tu ti siedi nudo sulle sedie?
0: Allora, io Cecilia forse non lo sapevo, non so se lo voleva sapere. A questo punto io ogni tanto mi siedo nudo sulla mia sedia. A casa, sto da solo, fa caldo, mi siedo nudo.
1: Allora,
0: va bene, però senza gerbilli in giro, capito? Quindi il rischio non c'è.
1: Richard Gere, un amante della cultura zen, quindi magari stare anche in mezzo all'aria alla natura. Può darsi che magari
2: col gerbillo all'aria.
0: Col gerbillo che passa, si è trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato, il povero gerbillo.
1: Io presumo che pensavano che magari stava facendo questa meditazione tutto nudo e in un parco.
0: È una roba pazza. Ma prima o dopo? Ma scusa un attimo, si sa se è prima o dopo Pretty Woman?
1: Questo non si sa.
0: Questo è importante, perché in Pretty Woman lui è tutto dritto, tutto preciso, no? Magari.
2: Senti, alla fine era una fake news.
0: Sì.
1: Ma la cosa buffa è che tuttora, quando Richard Gere entra in un negozio di animali, i commessi istintivamente controllano che le capi siano ben chiuse.
0: Certo, ti credo. Qualche gerbillo curioso.
2: I gerbilli che si nascondono. Quello.
1: Ma possiamo fare una domanda ai nostri ascoltatori?
2: Certo.
1: Allora,
0: sì.
1: Qual è la bugia più colossale, assurda e persistente che hanno messo in giro sul vostro conto o su quello di un vostro conoscente?
2: Aia. A me dicevano che tu eri uno, e invece no.
0: Pubblicità!
2: Pubblicità! Sì.

0: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
1: giorno e notte.
2: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più: il futuro. Con un lascito testamentario Emergency scegli di lasciare qualcosa di grande.
2: WRN, your radio station.

0: Stiamo parlando di fake news con la nostra Cecilia. Cecilia, ma tu hai un nome d'arte? Perché io ti chiamo Ermosa, la mia Ermosa, perché tu ti chiami Cecilia Pedrosa, giusto?
1: Sì, anche la Briosa.
0: Me lo ricordavo, la Briosa. Va bene, e quindi niente, parlavamo di fake news. A quanto pare per un certo periodo di tempo, questa non la sapevo, si vociferava che Richard Gere avesse un topo nel deretano praticamente.
2: La mia fonte non me l'aveva mai detta,
0: sono meglio delle tue. Andiamo ai messaggi dei nostri amici del Comedy Radio Show, perché vi abbiamo lasciato con una domanda. Cecilia vi ha chiesto: hanno mai raccontato qualcosa di falso sul vostro conto? Ecco, Carlo mi ha fatto molto sorridere, io spero sia uno scherzo, però Carlo dice: beh, per un lungo periodo mi hanno raccontato, cioè si vociferava nel cortile dove abito, che mia moglie mi tradisse con il portiere. Non è assolutamente vero. Ho avuto la conferma dopo un mese, perché l'amante di mia moglie era il postino.
2: Però non era il portiere. Comunque quella del portiere è una fake news. Se andava col postino è un'altra storia. Questa è un'altra rubrica, un altro programma. Però il portiere è una fake
0: news. Al secondo messaggio.
1: Allora, Cristina da Roma ci scrive che lei per 6 mesi è uscita con uno super galante, fantastico, meraviglioso. E poi invece ha scoperto che non solo era sposato,
0: cacciava pure i figli.
1: Sì, la moglie era pure incinta, insomma, lì per partorire.
2: Questa è una brutta fake news. È peggio questa del postino, posso dire, almeno quella.
0: Secondo
2: fa anche
0: me il postino
2: ridere.
0: Scherzava il nostro amico Carlo. Come si chiama la nostra amica?
1: Cristina.
0: Cristina, ti salutiamo.
2: Ciao Cristina.
0: Ti abbracciamo anche.
2: Noi ti stiamo abbracciando forte, lui proprio
0: tu
2: zero.
0: Tu non parlare che sei della... Cioè tu sei
2: no,
0: proprio...
2: Io...
0: Tu sei... Capito, no?
2: Io infatti non ho detto niente.
0: No,
2: io,
0: perché tu sei uomo, quindi
2: no,
0: questa
2: no,
0: cosa
2: però non mi piacciono gli uomini che fanno ste cosine.
0: No, tu sei bravissimo.
2: No, dai, non lo faccio. Ecco, ha fatto un gesto tipo, ma de che no, il messaggio.
0: No, no, la tua ragazza mi dice che tu sei bravissimo. Sono poi
2: bravo,
0: chi lo sa se no fake news.
2: Poi la fake news, tipo la storia mai raccontata di Alo e Sara, ma questa pure è un'altra storia. Invece il messaggio che ho letto io prima è di Donatella, che esce da queste dinamiche di coppia e dice che lei, quando era stata assunta in questo nuovo lavoro, praticamente il capo la chiamava sempre per farle fare dei lavoretti e lei aveva pensato
1: ma
2: oh,
1: che lavoretti?
0: Ma dei lavoretti in che
2: no, no, no, dei lavoretti no, dei lavoretti spiega. Di ufficio no, tipo che ne so, vai a fare le fotocopie, vai a parlare con quel cliente, manda quell'email, vai a siglare quel contratto. Quindi lei aveva pensato, mamma mia, il capo, sono appena arrivata e subito si fida di me, mi vede bene, forse c'è la promozione. Poi ha scoperto qualche tempo dopo che i suoi colleghi, per evitare di avere del lavoro extra oltre al lavoro, avevano raccontato al capo che sarebbe arrivata in ufficio appunto tale Donatella, che era brava in tutte le cose che loro sapevano che il capo chiedeva. Quindi Donatella, suo malgrado, si è ritrovata vittima di questa fake news, che fosse abile in tutto. Però a questo punto lei non lo dice, però se ancora fa quel lavoro vuol dire che comunque era una fake news basata su della verità. Comunque
1: Donatella
2: se l'è cavata
1: che sapeva
2: bene.
1: Fare i lavoretti.
2: Appunto, no, i lavoretti quelli onesti, non quelli che fa.
0: Salutiamo Donatella, i suoi lavoretti. Comunque brava che li hai asfaltati tutti, te posso dire. Ti è.

0: storie profonde, profondissime, forse è meglio che non siano troppo profonde quelle del comedy, soprattutto se riguardano il deretano di Richard Gere, il topolino.
1: Però
0: che...
1: sarebbe una bella storia, era profondo il deretano, era profondo l'animaletto.
0: Ma
1: era
0: possiamo
1: tutto...
0: andare avanti, direi, possiamo andare avanti.
1: Beh, sì, dai.
0: Continuiamo con il nostro best of della settimana del Comedy Radio Show e abbiamo selezionato per voi il fantacinema della settimana.
1: Cinema, sì,
0: perché di giovedì noi andiamo al cinema. Beh, devo dire che Il silenzio degli elettrodomestici è piaciuto molto.
1: Beh sì, un po' questo horror, un thriller distopico, sì, che riguarda il mondo degli elettrodomestici che si rifà appunto al grande capolavoro con Anthony Hopkins e Jodie Foster.
0: E quindi, siccome abbiamo ricevuto molti messaggi, ve lo ricicciamo fuori, tutto per voi.

0: hit station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24. Oh,

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot! Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: The more you hear it, the more you feel it.
4: Dici che?

0: Il silenzio degli elettrodomestici è il fantafilm di oggi e io mi vado a sedere. Cecilia, Alo, è tutto tuo.
1: Okay. E allora preparatevi, perché questa settimana al Fantacinema vi presentiamo un thriller domestico, un film che parla di paura, sospetto e di elettrodomestici che smettono di fare rumore proprio quando non dovrebbero.
2: Mi sto mangiando già le unghie.
1: Ai ai ai, prepara i popcorn, cara Cecilia, perché adesso partiamo con la trama. La protagonista è Giulia, una donna che vive da sola. Una notte sente un rumore strano provenire dalla cucina, si alza, va a controllare e trova la lavastoviglie spenta. Il problema? Non l'aveva mai accesa. Il silenzio che fa paura. Da quel momento tutti gli elettrodomestici della casa iniziano a comportarsi in modo inquietante. Il frigorifero non fa più zzzz, la lavatrice non vibra, il forno non fa bip, l'aspirapolvere respira. Giulia capisce che il silenzio non è pace, è un avvertimento. E andiamo a vedere la scena cult del film, quella un po' più...
2: Comunque veramente sto sudando freddo,
1: Ti vedo, Sento proprio freddo, sento frio. La mia derecia. Giulia si avvicina al frigorifero.
3: Siete dei cialtroni.
1: No, è vero, guarda, c'è del sudore qua sul banco.
3: Sì, vi vedo.
1: Allora, la scena calda. Giulia si avvicina al frigorifero, lo apre, silenzio. Lo chiude, silenzio. Poi all'improvviso una voce metallica sussurra: hai lasciato la luce accesa. Giulia sviene. Gli elettrodomestici non vogliono ribellarsi, vogliono giudicare. Ogni volta che Giulia prova a cucinare, il forno dice pizza surgelata, di nuovo. Ogni volta che prova a fare il bucato, la lavatrice commenta colori e bianchi insieme, sei un mostro. E andiamo al finale. Giulia decide di affrontarli. Stacca la corrente, tutta. La casa resta in silenzio. Poi dal buio una voce. Batteria al 2%. È l'aspirapolvere robot, che non era collegato alla corrente e che ora la insegue. Titoli di coda, musica inquietante, frigorifero che lampeggia. E questo, care Ale e care Cecilia,
3: non lo so.
1: Care Alessandra e care Cecilia di tutto il mondo, era Il silenzio degli elettrodomestici, un film che ci ricorda una grande verità. Non è il rumore che fa paura, è quando smette. Avete sudato freddo?
3: Sì. Scusa, come? No, aspetta. Puoi rifare? 3, 2, 1.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Dimmi di me, dimmi di te, dimmi di quello che pensi. Dimmi di cosa hai bisogno, che di sicuro mi accetti per come

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Stai ascoltando?
3: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
4: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Non fare niente di stupido.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
4: Scordatelo, ho chiuso.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
13: Sono le 15.
0: URL Radio.
14: The Comedy Radio Show.

0: dopo il silenzio degli non ce la posso fare, non ce la posso. Dopo il silenzio degli elettrodomestici, con tanto di risata finale. Che sembra più, non lo so cosa
1: la
0: sembra.
1: La mucca pazza. Sì,
0: esatto. A proposito di burro, eccetera. Certo. A proposito, soprattutto.
2: Proposito
0: di. Andiamo ai messaggi.
2: Sì, ci hanno scritto Serena e Gabriele. Ciao ragazzi. Allora, Serena scrive: quando avete detto che il frigorifero smette di fare rumore proprio quando non dovrebbe, mi sono sentita male. Il mio fa così. Rumore, rumore, rumore, poi silenzio totale. Io lo guardo, lui mi guarda e io penso: è morto? Poi riparte all'improvviso come un trattore, vivo in un horror domestico. Io che paura comunque avere tutti questi elettrodomestici.
1: Lo sai, no? Che a me capita quando sono seduta tranquillamente sul divano,
2: sì,
1: e sento tutti questi rumori.
2: Che
1: io
2: paura.
1: Dico, ma non è che magari c'è un topo che sta mangiando.
0: Che speriamo che non sia il topo di. Come chi è che ci aveva il topo nel sedere?
2: Richard Gere, lunedì abbiamo, sì, il gerbillo di gerbillo.
1: Infatti, più di una volta ho scansato tutti gli elettrodomestici pensando che ci fosse un topo.
2: Però
0: mi raccomando, mani dietro.
2: Sempre, coprire sempre tutto, insomma, dove non batte il sole. Poi ci scrive Gabriele: il mio aspirapolvere robot non parla ma giudica. Ogni volta che lo accendo va dritto verso la mia scrivania, si ferma, gira su se stesso e poi riparte. Come per dire, guarda che casino fai vivere a questa casa. E dopo il trailer del vostro film non lo accendo più di notte. Sì, l'ho letta male, la frase è: guarda che casino fai vivere a questa casa. Comunque,
0: no,
2: caro,
0: non stavamo dicendo niente, oramai vai sulla difensiva.
2: Mi sono sentito giudicato dal mio microfono, l'elettrodomestico qui di Casa Comedy Radio Show. E io un elettrodomestico, ad esempio, una volta, vi racconto questa velocemente, stavo in camera a giocare con la PlayStation tranquillamente, a un certo punto
1: ancora giochi con la PlayStation,
2: scherzando,
0: ancora le cose che fanno,
2: io ho iniziato e non ho messo

0: Penso, mi smetterò.
1: Hanno inventato la PlayStation attorno ad Halo, cioè lui era seduto su un divano e intorno gli hanno creato la console.
0: È tutto intorno a te, per citare. E a un certo punto mi parte la stampante, ma io non avevo mandato niente in stampa. Che cosa era successo? La stampante, io evidentemente avevo mandato una stampa, la stampa non era andata ed era andata in stand-by. Una polvere, una toccata, qualcosa è successo, è partita la stampa, ha preso un colpo. Perché è partita da sola una stampa che avevo mandato la mattina.
1: È come, non c'entra con gli elettrodomestici, però è come la bottiglia d'acqua che di notte fa pop e scoppia,
0: sì.
1: E ti viene un impatto.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Stop! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.

0: come concludere al meglio questa puntata e ogni puntata se non con il... Ma perché mi devo andare a impegolare? Come concludere al meglio se non con... È giusto?
1: È giustissimo.
0: È giustissimo.
1: Io ti stavo aspettando, volevo vedere dove...
0: Che fatica. Pensavo che ieri fosse una giornata faticosa.
1: No,
0: ma
1: oggi
0: anche
1: è sabato.
0: Oggi. Quindi vabbè, concludiamo alla stragrande.
1: Sì,
0: con...
1: concludiamo come?
0: Con hashtag flop and roll, sì. Come sempre. Abbiamo pescato addirittura il nostro hashtag flop and roll di lunedì, perché parlava, indovina un po', dei nostri cari bimbi, amatissimi.
1: Dei nostri amici,
0: sì,
1: piccoli.
0: Che ci fanno sempre molto ridere, sì. Recensioni dei bimbi sul cibo, in generale. Dal 1, 5 stelle, le patatine,
1: certo,
0: fritte, l'hamburger.
1: Tutti i cibi che insomma mangiano i bambini.
0: Rimanete qui al comedy.

0: Forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot.
4: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia, in tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la

0: Ed eccoci qui con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi recensioni del cibo ai bambini. Cioè, ci siamo immaginati, in realtà le abbiamo raccolte dal web, così
1: sì,
0: come
1: certo,
0: la rubrica racconta.
1: Certo.
0: Quelle che sono le risposte alle domande degli adulti su qual è il tuo cibo preferito,
1: certo,
0: banalmente.
1: Ti è piaciuto?
0: No? I loro okay, piatti preferiti.
1: Sì, sì, sì.
0: Esatto, per esempio lasagne 5 stelle. Sembra una torta, ma è fatta
1: vero,
0: di pasta
1: vero,
0: e altre cose che non mi ricordo. Buonissime, soprattutto quando le fa la nonna. Scottano sempre, ma ne vale la pena.
1: Lo sai che, vedi, grazie al bambino, non avevo mai pensato che la lasagna è una sorta di torta salata, volendo.
0: Sì.
1: Perché è spessa come una torta.
0: Sai,
1: no?
0: Che io da piccola non amavo le torte, strano, e mangiavo le verdure. Ma infatti si capiva già un po' che
1: ecco perché
0: avrei avuto dei problemi da adulta. E quindi al mio compleanno mi facevo fare la pizza con le candeline. Perché, perché comunque io volevo le candeline.
1: Certo.
0: Però la torta non mi piaceva. Poi abbiamo i nuggets di pollo.
1: Buoni,
0: bam bam, arti in classifica. Buoni e facili da mangiare. Con
1: vero,
0: la salsa diventano ancora più speciali. Unico difetto: uno tira l'altro e non ti ricordi più quanti ne hai mangiati. Il mio record è 9.
1: Pivello. Io
0: peccato che non abbiamo le firme di questi bimbi.
1: Io in un famoso rivenditore internazionale di nuggets di pollo.
0: Sì.
1: Che è quello con il pagliaccio, insomma, ci siamo capiti.
0: Sì,
1: io credo di averne.
0: Dopo essere andato all'idea.
1: Certo, credo di averne mangiati una trentina, non sto scherzando.
0: Vabbè, ma io non me ne vanterei.
1: Belle
0: non me ne
1: mia...
0: vanterei.
1: Ero giovane.
0: Andiamo alla pasta al pomodoro, 4 stelle su 5, attenzione. Io vorrei mangiare il sugo col cucchiaio dalla pentola, ma mamma mi sgrida. Mi piace anche perché a scuola ci hanno detto che è salutare, ma non è verde come le verdure, quindi il rosso è diventato il mio colore preferito.
1: Cioè lui è passato dal cibo all'impedimento di mamma, all'armocromia addirittura, rosso e verde.
0: Guarda, qua c'è un questa cosa mi stupisce. Abbiamo l'hamburger che ha 3 stelle su 5.
1: 3 stelle.
0: Io pensavo di
1: più. Stranissimo.
0: Ma si vede che gli hamburger di questa nuova generazione non sono
1: però
0: buoni
1: ti posso
0: come
1: dire, lo sai che l'hamburger uno lo apprezza più in età adulta?
0: Ma che
1: perché
0: gesti fai?
1: Ho fatto un gesto.
0: Guarda, voi non potete vederlo, ma ho fatto un gesto
1: allora,
0: che non guarda,
1: perché il gesto era quando vai a farcire l'hamburger con il bacon.
0: A me così non me lo fai, sappi.
1: Io l'ho fatto all'hamburger, non l'ho fatto a te, quindi
0: capito,
1: stai calmina.
0: Però me l'hai fatto verso di me,
1: vero.
0: Mi sono spaventata.
1: Lo faccio alle mie spalle, vai.
0: Ecco, allora, hamburger molto buono, ma difficile da mangiare senza fare i pasticci. Il formaggio sopra è una cosa seria. Io lo preferisco quando papà toglie le cose verdi che a volte ci sono.
1: Il verde non piace molto ai bambini. Verde uguale
0: non
1: salute
0: piace.
1: Non no.
0: Patatine fritte 100 stelle su 5. Anche se sono tante diverse, sono sempre tutte buone, ma le mie preferite sono quelle lunghe. A volte mi fanno arrabbiare, ma solo perché finiscono troppo in fretta.
1: Quelle patatine, io credo di non esiste un essere umano, bambino, adulto, anziano, che ne mangia una e basta.
0: No.
1: È impossibile mangiarne una e fermarsi.
0: È una magia. Poi abbiamo il gelato al cioccolato, l'unico 5 stelle
1: dolce
0: su 5.
1: Dolce un po' salato.
0: L'unico motivo per cui accompagno la zia a fare la spesa perché poi mangiamo sempre il gelato. A volte mi sporco il naso, ma secondo me fa parte dell'esperienza. Mai farlo cadere per terra.
1: Mai, partire dal basso e la panna nel naso, vai, grande classico.
0: Pizza margherita, anche qua un sacco di stelle, buonissima, ha il formaggio che si allunga, io lo mangerei anche a colazione, pranzo, merenda e cena. I bordi li mangio solo a volte, se qualcuno mi ruba una fetta non siamo assolutamente più amici.
1: Beh, io la mia ex, infatti ex, mi rubò l'ultima fetta di pizza dal piatto.
0: Addirittura.
1: No, non siamo diventati ex per quel motivo, ma ha creato poi l'iter che ha portato a essere ex.
0: Io andrei avanti all'infinito, ma il tempo è finito. Abbiamo cotoletta con patate.
1: Buonissima.
0: Se la taglio fa crick, vuol dire che è la più buona di sempre. Con le patate vicino ancora meglio.
1: Certo.
0: I grandi ci mettono il limone, ma secondo me la rovinano.
1: È vero.
0: Concludiamo con i pancake. Morbidi e dolci, sembrano nuvolette da mangiare.
1: Buone.
0: Sono i miei preferiti anche perché li cucina sempre papà la domenica mattina e io adoro fare colazione insieme a lui.
1: Molto all'americana, questa è una tradizione molto americana.
0: Molto
1: carino,
0: dolce,
1: molto dolce il pancake e molto dolce il bimbo.
0: Invitatemi.

0: termina qui la puntata di oggi, in questo sabato scoppiettante, con il best of del Comedy Radio Show, e termina anche l'intera settimana. Ci tocca fare la pausa.
1: È normale.
0: Io devo dire che me la acchiappo la pausa questa volta, perché ne ho bisogno. Quindi
2: ma
0: una
2: tutti abbiamo bisogno.
0: Domenichina di riposo.
2: Ma io dico sempre, lo dico io, ma lo dicono tutti, ma se anche il Signore settimo giorno si è riposato mentre costruiva la terra, vuoi che noi...
0: No, più che altro vorrei riacquisire le capacità...
2: Queste.
0: Quelle lì.
2: Quelle che...
0: Parlatorie.
2: Se qualcuno che ci sta ascoltando è un logopedista, una logopedista,
0: non so
2: può
0: cosa
2: chiamare...
0: Sta accadendo, non lo so. Non
2: Ale, te lo dico io che cosa. Sta arrivando l'estate. Poi tra l'altro la prossima settimana, quella entrante, è l'ultima settimana di maggio. Quindi poi non abbiamo più scuse, prova costume, mare.
0: Cosa mi hai fatto pensare? Quello,
2: ci siamo.
0: Volevo andare, volevo passare una domenica a mangiare pizza, invece adesso penserò alla prova costume.
2: Basta, pizza,
0: sei
2: mangia,
0: cattivo,
2: mangia
0: cattivo
2: la stasera e poi archivi le pizze.
0: Ma no, ma che, no, che archivio, io chi
2: ma
0: se ne frega,
2: vado ciccia
0: in spiaggia con la pizza.
2: A voglia.
0: Allora, una buona domenica a tutti voi, noi torniamo lunedì, io tornerò ingolfata di pizza con il nostro Alessandro Bisogni.
2: E a questo punto anch'io tornerò golfato di pizza, golfato, il golfo di pizza.
0: Mi sa che anche tu devi riposare.
2: Ma io da,
0: con chi torni?
2: Con Alessandra Bellotti.
0: Dove torniamo? Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti,
2: ciao, buonanotte.
0: Buona domenica.
3: WRN Radio, the more you hear it,

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sul grande raccordo anulare e sulle principali autostrade del territorio, ad eccezione del tratto urbano della A24, dove un incidente rallenta il traffico tra il grande raccordo anulare e lo svincolo per la Togliatti, direzione tangenziale est. Percorrendo la strada statale Pontina, sempre per incidente, traffico rallentato con code, altezza Pomezia Sud, direzione Latina. Si rallenta sulla via Litorania tra Castelfusano e Torvaianica nei due sensi di marcia, mentre in via Appia rallentamento altezza Frattocchie, direzione Roma. Sulla strada regionale Nettunense si rallenta a Pavona, in prossimità dell'incrocio con la via del mare, direzione Campoleone. Da Claudio Valaccia ed Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:01.
0: VRN Radio.

Benvenuti a tutti, buon sabato. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi. Un'altra ora a disposizione come tutti i giorni della settimana fino al sabato. Tra l'altro oggi giornata bellissima, è weekend, le giornate sono diventate più lunghe, c'è il sole in tantissime città, quindi ben vengano questi momenti. Tra poco parliamo di una cosa che riguarda anche il weekend, non è assolutamente una cosa positiva, si parla di incidenti, però parliamo di una città che ha deciso di agire sotto questo punto di vista, ed è Genova, ha deciso di intervenire prima che sia troppo tardi.

Dobbiamo parlare di Genova, un applauso a Genova che ha deciso di intervenire dopo che hanno analizzato un dato che preoccupa e non poco. Gli incidenti stradali sono maggiormente presenti, i più giovani negli incidenti stradali in città aumentano secondo i dati sinistri che coinvolgono appunto ragazzi tra i 18 e i 20 anni, sono passati da 605 a 687 in un solo anno, c'è stato un incremento del 13,5%, numeri che ovviamente fanno rumore soprattutto perché colpiscono chi rappresenta il presente ma anche il futuro della strada, ed è proprio da qui che è nata l'idea di intervenire.

in modo concreto, portando la sicurezza direttamente tra i ragazzi. E infatti Genova ha deciso di organizzare delle giornate dove si farà teoria, simulazioni reali, gestione delle emergenze, situazioni critiche. Non si tratta solo di insegnare a guidare, ma proprio di educare a stare sulla strada, anche da pedoni, passeggeri, perché oggi il problema non è solo l'errore, ma la mancanza di consapevolezza. E allora si parte dalle scuole, dai più giovani, cercando di costruire una cultura, ecco, della sicurezza, che non arriva dopo l'incidente, perché troppo spesso sentiamo dire agiamo sempre dopo, quando è troppo tardi. No, qui hanno deciso di intervenire prima.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.
6: WRN. Your radio station.
7: Stai ascoltando URN Radio.
8: La tua radio.

Dovete segnare delle date, soprattutto se siete amanti dei motori, dell'adrenalina su strada. Dal 26 al 28 giugno l'autodromo di Monza torna a trasformarsi in un gigantesco parco giochi per gli appassionati dei motori, perché torna il Mimo Milano Monza Motor Show. E non è una semplice esposizione, ma è proprio un'esperienza immersiva. Ci sono ovviamente supercar, auto fantastiche che tutti noi vorremmo avere nel nostro garage, ma ci sono anche prototipi futuristici, modelli di nuova generazione che invaderanno il circuito. Ma la vera forza di questo evento è che non si guarda soltanto, ma si vive. Infatti ci sono test drive gratuiti, attività dinamiche in pista, possibilità per il pubblico di salire a bordo, no? Sentire davvero cosa significa guidare certe macchine. E il cuore pulsante sarà il Supercar Paddock, con centinaia di vetture da collezione, da sogno, mentre lungo il circuito andrà in scena la Supercar Parade. E poi spazio anche al futuro, con un'intera area dedicata all'elettrico, dove sarà possibile anche in questo caso provare auto a zero emissioni su dei percorsi dedicati. Insomma, se non avete niente da fare, ricordatevi queste date dal 26 al 28 giugno, un evento per appassionati, ma è una fotografia vivente di dove sta andando, no, il mondo dell'auto, tra performance, tecnologia e innovazione.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.

Come va la vostra vita amorosa, cari amici di The Meg? Avete una relazione stabile? Siete fidanzati, sposati? Le cose vanno bene, vanno male, scricchiolano un po'? C'è uno studio pubblicato da poco, da qualche mese, molto interessante, che rivela che praticamente le coppie più felici hanno un'abitudine in comune: commentare e gossipare insieme sul proprio giro di conoscenze. Ovviamente non bisogna essere maligni, non c'è nessuna malignità dietro, ma si tratta proprio della sensazione di essere una squadra, di condividere informazioni, creare un linguaggio proprio, parlare dei comportamenti altrui, delle situazioni buffe, assurde, vissute o nella propria città oppure nel proprio posto di lavoro, raccontare quello che è successo in una determinata giornata lavorativa davanti ad un pasto, davanti ad una cena. Tutto questo rafforza il legame, costruisce intimità, aumenta la fiducia reciproca. È come dire: io e te siamo della stessa parte del mondo, quindi il segreto non è sparlare, ma avere questo senso di complicità che nasce proprio da quelle piccole chiacchierate, perché la coppia che spettegola insieme prospera, in questo caso anche insieme.

0: The Mag, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Si conclude anche la nostra settimana. Ci risentiamo settimana prossima lunedì, solito orario, solito posto. Intanto fate i bravi, ma non troppo.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio sul grande raccordo anulare, rallentamenti tra le uscite Ardiatina ed Appia in carreggiata esterna. Sul tratto urbano si rallenta altezza Portonaccio direzione tangenziale est, percorrendo via Nomentana per incidente traffico rallentato con code tra via di Sant'Alessandro e via Dante da Maiano nei due sensi di marcia. In via Casilina rallentamenti e code tra Borghesiana e Finocchio nei due sensi con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino. In via Laurentina Pomezia, un incidente rallenta il traffico in prossimità dell'incrocio con via di Valle Caia nei due sensi di marcia. Si rallenta sulla via litoranea tra Castelfusano e Campascolano nelle due direzioni, mentre sulla strada statale Aurelia si sta in coda per l'intenso traffico altezza Palidoro direzione Roma. Da Claudio Velaccia ed Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:02.
0: VRN Radio.
4: Per questa interruzione, dovuta a problemi tecnici, rimanete con noi. Please, hold on.

0: dai, rimanete con noi, please hold on, dai.
1: DJ Stivo, un programma scemenze. DJ Stivo,

0: Ma che stai a scherzare?
1: Siamo l'invincibilità fatta persona anche di sabato. Buonasera amici a casa, siamo alle 17, una radio strana sabato. Buonasera Fabiana. Non la sentiamo, se aspetta, forse il microfono spento, prova adesso.
2: Buonasera, buongiorno,
1: sentiamo.
2: Ci sono.
1: Eccola qua.
2: Oggi sono l'intrusa del DJ Stivo.
1: Esatto, esattamente. E poi la suppostina.
3: Buonasera amici.
1: Sempre presente.
3: È sempre presente, a rompere,
1: no,
3: sparare anche
1: non si può,
3: il weekend.
1: Non si può dire. Partiamo col primo disco? Dai, così poi
3: così
1: ce la raccontiamo
2: Arattica,
1: un po'. Dai,
2: vai.
1: Will Smith, Get Jiggin' With It.
3: Yeah.

0: Allora, io ringrazio il fatto che praticamente in radio non si vedeva quello che stavo succedendo, ma ahimè nella libreria Gulliver dove siamo si è visto tutto.
1: Tutto.
0: Quindi, si è visto tutto.
1: Tutto.
0: Quindi io sono molto imbarazzato. Cosa?
2: Eravamo molto connessi in quello che era un po' lo stile, un po'.

0: te siamo, ma perché?
1: Lo possiamo offrire le vasche.
2: Avremmo potuto, esatto. Ma in realtà siamo qui perché tutto parte da quello che sarà il 2033, che sarà praticamente, vedrà Torino come capitale europea della cultura,
1: esatto.
2: E quindi iniziano a prepararsi quelle che sono delle manifestazioni, tra cui la festa dei vicini, che
1: esatto.
2: C'è qui in piazza Montanari,
1: sì.
2: Infatti abbiamo i nostri colleghi che stanno intrattenendo con musica e non solo attività.
3: Li vogliamo sentire?
2: Quartiere.
1: Sì, sentiamo cosa dicono, dai. Sì, qui.
3: Questo è Flo, c'è anche Rico.
1: E sono già a fare aperitivo al bar Gabbiano, mangiando. Sono alla caffetteria Gabbiano.
4: Sì, eccolo.
5: Allora, sì, io mi sento un po' in ritardo, ma
1: c'è del ritardo. Quindi ci sono i giovani gergulti che si allenano.
3: Dai.
2: Come sta andando? Come sta andando? Raccontateci un po' quello che è il sentore di questa manifestazione.
5: Buongiorno, non siamo due pazzi.
3: Eccolo,
5: siamo nella radio.
3: Eccolo.
5: Buongiorno a tutti.
1: Mi sa che non è arrivato.
5: Siamo presenti di Gulliver.
6: Siamo di VRN.
1: Si sono avvicinati,
3: stanno intrattenendo.
1: Esatto, si sono avvicinati a un
5: gazebo. Fanno un po' di stretching i ragazzi per adesso,
1: esatto.
5: Vero?
1: Che sarebbe quello della palestra di arti marziali.
3: Io
1: dove
3: ho sempre paura di avvicinarmi ai ragazzi. Vabbè, comunque allora sono fuori che stanno facendo, ci colleghiamo più tardi. Noi
1: sì.
3: siamo ospitati in maniera indegna alla libreria Gulliver, cioè non so come
1: ma
3: sia possibile.
1: Ma sempre molto grata.
3: Sì, sì, sì. Non so come sia possibile che ci ospitano sempre, cose che non ci conoscono.
1: Dai.
3: E quindi comunque Fabiana, dicevi che succede tutta questa cosa qua, che?
2: Succede questa cosa qua, ma succede anche la presentazione del primo romanzo di un autore,
3: sì.
2: Che appunto sarà qui e farà il firmacopie a breve,
3: sì.
2: Intorno alle 17,
3: sì.
2: E presenterà quello che è la sua prima opera.
1: Sì, Il paradosso delle anime.
3: A me già il titolo piace, ho avuto
1: esatto.
3: modo di leggere due cosine e ho già comprato 5 copie.
1: È il tuo genere, si
3: sì,
1: può
3: sì,
1: dire
3: sì,
1: che
3: sì,
1: il tuo
3: sì.
1: genere?
3: Sì, sì,
1: non
3: sì,
1: diciamo
3: sì.
1: altro,
3: non diciamo
1: spoileriamo.
3: Altro, anche perché poi succederanno cose il mese prossimo, ma non diciamo cose.
1: Esatto.
3: Va bene, allora.
1: Come si chiama quest'artista? L'abbiamo nominato?
3: No, l'abbiamo detto, prego.
1: Danny Darko.
3: Oh.
1: Sarà un nome d'arte sicuramente, dopo avremo modo di chiederglielo direttamente.
2: E di parlare con lui,
3: sì,
2: intervistarlo
3: sì.
2: e capire che cosa ha generato il tutto.
1: Beh, esatto.
3: Vai, andiamo con un po' di musica?
1: Ma
3: andiamo.
1: Perché no?
3: Chi c'è?
2: Ah, ma c'è Ultimo.
1: Ti piace Ultimo,
2: molto.
1: Fabi?
2: È un po' romantico quel genere.
1: L'ultimo dei romantici, davvero.
3: Esatto. Titolo Bella davvero, ce lo
1: bella
3: ascoltiamo?
1: Davvero.
3: Vai, ascoltiamocelo qui su VRN Radio da Piazza Montanari.
7: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

0: Ma quando ultimo dice tararara tararara tararara, qual è il messaggio che vuole dare ai giovani? Chiedo la suppostina. Che lei
1: secondo me è proprio tararà tararara tararara tararà.
0: Lo stavo pensando anche io, effettivamente avevo questo dubbio. Ma non siamo qui a parlare di tararara, perché
1: neanche di tararai, ma esatto, stiamo parlando di cose ben più importanti, serie oggi, sì, importanti. Sì, sì, sì.
0: Siamo proprio alla libreria Gulliver di Piazza Montanaro, una libreria,
1: sì,
0: storica.
1: Storicissima.
0: Mia figlia è azionista di maggioranza, tra l'altro, la libreria.
1: Una delle, una, dice giustamente.
0: Esattamente. Male, c'è qua con noi, come ti chiami?
2: Mirko,
0: bene, della libreria Gulliver, ovviamente, ecco.
2: Uno dei titolari della libreria Gulliver.
0: Intanto grazie di averci ospitato, chi ve l'ha fatto fare, mi chiedo io.
2: No, è stato un piacere, assolutamente. Tenere viva la piazza davanti alla libreria è una cosa che facciamo abitualmente, che vogliamo, siamo un presidio del quartiere, quindi...
0: L'ultimo avamposto prima de...
2: Speriamo no.
0: No, sto scherzando. E comunque, insomma, libreria storica, però raccontaci un po' qualcosa, anche gli amici a casa della Gulliver.
2: Libreria storica che quest'anno compie peraltro 45 anni.
0: Vedi.
2: E dal 2010, dal 2020, chiedo scusa, e c'è una nuova, ci sono dei nuovi titolari che hanno preso la libreria da chi l'ha fondata, da Claudia Icardi, che appunto ha pensato per la prima volta a una libreria che fosse fuori dal centro urbano, e quindi una libreria che in qualche modo servisse le periferie e appunto le utenze, diciamo, più lontane dal centro.
0: Questa cosa che hai detto è vera, perché uno non ci fa caso, perché c'è la libreria, però tendenzialmente sono tutte molto centralizzate, molto localizzate in centro. È una cosa che adesso che l'hai detto, mi dice che ma sai che c'ha ragione, però stanno dicendo, perché
2: adesso poi con il tempo ci sono anche altre librerie che servono altri quartieri, ma però... diciamo, il fatto di avere un occhio di riguardo per il quartiere è un modo per far crescere la città, certo, e il tessuto urbano.
3: Certo. Io vi domando, con il fenomeno book talk, cioè dei libri, quelli che sono un po' più trend, virali, vi sta aiutando? In realtà ha fatto questo rilancio dell'editoria, perché anche parlando dell'ultimo salone del libro c'è stato molto questo exploit, no? Quasi sempre si guardavano di solito i giornali e si cercava di capire quali erano le ultime uscite. Adesso gira tantissimo il trend di TikTok. Voi sentite questo avvicinarsi dei giovani? Sì? No? Oppure...
2: Assolutamente sì, tutto quello che aiuta la lettura, e ovviamente poi vediamo i risultati qui in libreria, e comunque tutte le iniziative che in qualche modo noi dobbiamo costruire lettori più che vendere libri, o meglio, per carità, anche vendere libri è importante, ma costruire lettori è la condizione necessaria, non sufficiente, ma assolutamente necessaria per poter vendere libri, e quindi ben venga tutto quello che, soprattutto i giovani, costruiscono un nuovo linguaggio al quale gli editori si adeguano, e noi anche dobbiamo cercare di correre dietro alle richieste di chi...
0: Certo. La cosa bella è magari far appassionare qualcuno che magari non è abituato o non è interessato alla lettura, però magari entra nella libreria e trova tutte queste cose bellissime che voi non potete vedere, ma è bellissimo.
2: Grazie,
0: entri
2: grazie,
0: poi e fai, e fai così praticamente, esatto, e quindi magari si appassiona, magari è una cosa che non ho neanche pensato.
2: Certo, quindi... noi siamo una libreria generalista, nel senso che cerchiamo di andare in qualche modo a soddisfare le richieste di tutti, e quindi dobbiamo fare attenzione a quello che è stato letteratura ieri e anche a quello che magari lo diventerà domani. È un lavoro impegnativo, perché appunto, come dicevo prima, bisogna conservare il linguaggio, il nostro linguaggio, e in qualche modo imparare quelli nuovi, che è una cosa più passa il tempo, più diciamo, però è un esercizio che in qualche modo ci tiene,
3: mantiene giovani,
2: esatto.
3: Mettiamola così.
0: Un libro con scritto ciao fra, ciao. Bella zio, no. E bro,
3: fra non si usa più, no? Ormai si usa bro,
0: allora io vorrei fare un libro che si chiama Stai nel chill. Facciamo così,
3: aura.
0: Esatto, grazie davvero,
2: grazie a voi, vi aspettiamo in libreria.
0: Assolutamente, venite qua alla Gulliver. Noi ci intratteniamo ancora un pochino, comunque. È arrivato, credo, anche
1: sì, siamo
0: l'autore.
1: Ancora un po' qua,
0: esatto,
1: nei paraggi.
0: Sì. Adesso poi andiamo a importunare anche a lui.
1: Sì.
0: Prima un po' di musica, perché abbiamo Alfa con... Vabbè, ciao, dai, ciao.
4: Noi abbiamo una puntata digestiva. Radio DJ Stivo, say what, one gang show.
5: Conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato a lei.
6: Piacere, Francesco.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.

0: disco fresco fresco questo qua, proprio uscito qualche giorno fa Angie, ed è uscita anche da Amici della Porta del Retro, però perché non ha vinto.
1: L'importante è partecipare.
2: Esatto, scusa la Porta del Retro perché è stata maltrattata.
0: No, credo sia arrivata seconda forse.
2: Va bene, quindi, dai, sì.
0: Ha vinto Sbarabau, credo, non mi ricordo.
2: Sì, Lorenzo Sbarabau, esatto, sempre Sbarabau.
0: Esattamente, ma non stiamo qui a parlare di Amici né di queste cose qua che non ci interessano, perché mentre noi siamo qua a fare insomma queste cose un po' strane qua, diciamo così, nella,
2: sono un po' artistiche, naif,
0: no? Noi siamo strani più che altro,
2: siamo un po' naif, ecco. Anche noi,
0: esatto, esattamente, però qua con noi c'è l'autore che sta facendo il film a copia in questo
2: è
0: momento,
2: il protagonista della,
0: esatto,
2: giornata.
0: Lascio a voi l'onere e l'onore di intervistarlo. Prego.
1: Innanzitutto piacere di essere qui.
3: Piacere tutto mio.
2: E ti ringraziamo anche per esserti prestato a questa intervista.
3: Grazie a voi.
1: Presentiamo Dani di Darko.
3: Dani.
1: Che
3: appunto
1: Dani. Io proprio
3: Dani
2: va bene, Dani.
1: Ok. Vogliamo chiederti di raccontarci un po' di te, anche perché in poco tempo ci hai detto che hai fatto il giramondo.
2: Esatto.
3: Sì,
2: cioè, hai girato più tunazioni che veramente.
3: Io ho 21 anni, zaino con poche robe dietro. Prima tappa a Londra, mi sono fermato un anno e mezzo. Poi sono sceso a Bruxelles per 6 mesi più o meno. Dopo Bruxelles sono saltato verso la Svezia, Stoccolma, Uppsala. Sono poi ritornato nella parte ovest e mi sono fatto Berlino. Da Berlino poi sono sceso a Milano, che mi ha catturato per 7 anni, e da 3 anni sono tornato qua.
2: Però
1: quindi è ritornato in terra sabauda.
2: Esatto.
1: E
2: purtroppo.
1: Che cosa facevi in questi 19 anni? Che cosa hai fatto? Chi sei? Raccontaci un pochettino, anche perché tu è il tuo primo romanzo questo, ma
3: sì,
1: vieni sempre dal mondo artistico. Sì. Raccontaci un po',
2: allora, un po' di te, il tuo background.
3: Di solito dicono nasco essere umano, intanto.
1: Mi sembra giusto.
3: Con l'indole artistica, nel senso che gli artisti magari hanno un po' più di sensibilità, un po' più di sguardo, un po' diverso dal solito, dal cosa sta. Torino non è un luogo che si abbandona. Niente.
2: Così dice Nietzsche.
3: Così inizia nel mio libro, sì, la citazione a Nietzsche.
2: Beh, mica da poco.
3: E lui è morto qua, tra l'altro.
2: Esatto.
3: La dice lunga questa città.
2: Certo.
3: E io non voglio morire qui, se capito. Stavo dicendo, nasco essere umano, ma nasco pittore.
1: Okay.
3: A me è sempre piaciuto disegnare da quando ero piccolo. E fortunatamente i miei genitori, soprattutto mia mamma, mi ha spinto.
2: E qui mamma?
3: La mamma è qua, sì.
2: E infatti stavamo guardando appunto
1: dove fosse, cioè
2: dove
1: se trovavamo il punto d'incontro, così almeno
2: la lasciamo lì?
1: Magari nel prossimo gancio parliamo.
3: Diciamo,
1: esatto,
3: che è stata l'unica della famiglia a spingermi, perché è l'unica che ci credeva davvero in me. Così mi sono iscritto all'Accademia di Belle Arti dopo il liceo artistico. E poi per consiglio proprio del mio professore di accademia, un professore rumeno, lui che anziano, quindi arrivava da un regime totalitario,
2: certo, mamma mia, al 100%,
3: arrivava da Ceausescu,
2: immaginavamo, quindi, che sì,
3: quindi lui molto dittatore anche in aula, ed è stato lui, vedendo il mio talento e quello di altri compagni, colleghi, che mi ha detto: guarda, la laurea in Accademia di Belle Arti non ti servirà a nulla, cioè
2: proprio così netto,
3: prendi, fatti uno zaino, vai all'estero, ovunque, ma vattene. E all'epoca, perché appunto si parla comunque di 20 anni fa, era gettonata a Berlino, era gettonata a Londra, e così prima Londra, poi ho fatto tutte le tappe, Berlino, poi Milano.
2: Beh, entrambe le tappe, cioè tutte le tappe che hai fatto in realtà hanno un background artistico pazzeschissimo, diversissime tra loro.
3: Città.
2: Certo.
3: Berlino era quella più gettonata all'epoca,
2: voilà,
3: era molto più underground,
2: sì,
3: più riversata sulla street art, cosa che a me però non
2: piace.
1: Non era il tuo?
3: No. E infatti è la città che meno mi ha colpito.
1: Ah, ok.
3: Pensa. Paradossalmente stavo meglio a Milano, per dire.
2: Come mai Milano ti ha rapito il cuore? Dicevi prima che Milano ti ha...
3: Torinese è strano.
2: E infatti
3: Milano fa schifo, i torinesi invece.
2: Esatto.
1: La cosa bella che si dice è che cioè Milano sia un'ora da Torino.
2: Esatto, è vero.
3: La cosa bella è il treno di ritorno.
2: Esatto.
3: Lì c'era la mia ex fidanzata, quindi questo è già stato il punto.
1: Ah, l'amore.
2: È per forza.
3: Però la città, insomma, crescendo dal 2015, per quello che c'è stato.
1: Sì, post-Expo, mettiamola così, era abbastanza in fermento anche in questo punto di vista.
3: E quindi, insomma, si stava avvicinando a quello che era il connubio tra una capitale europea e una città italiana. Quindi poter parlare la mia lingua senza dovermi incasinare, però stando in un contesto abbastanza spinto verso il futuro.
0: E certo, è certo. Rimani ancora un secondo con noi che mettiamo una canzone e ci racconti qualcosa sul libro, però non ti muovere, resta lì perché abbiamo

0: Senti Maroon 5 come se la canta e se la suonano proprio così, proprio a piene mani.
1: Esistono, esiste ancora Adam Levine?
0: Ma penso di sì, sei qua, voglio dire.
1: Sì, non è intelligenza artificiale, che ormai spopola ovunque.
0: Il titolo era Heroin. Heroines. Ma noi stiamo chiacchierando però con l'autore del Paradosso delle Anime, che è qua con noi. Vi rilascio la parola a voi che siete più acculturate, specialmente la suppostina.
1: Ma sì, tantissimo, devo dire. Allora, prima nel fuori onda, dove noi diciamo sempre in radio che dove avvengono le cose più interessanti, le chiacchierate più interessanti, ci stavi raccontando un aneddoto, anzi, storia di vita in realtà. Tu quando hai iniziato a scrivere, a comporre quest'opera?
2: Allora, quest'opera l'ho iniziata a scrivere a Milano di nuovo.
1: Certo.
2: Durante il Covid, quindi ero barricato in casa, certo. Non potevo uscire e non potevo dipingere perché era tutto chiuso, i colorifici chiusi, e come scendevo le scale mi trovavo la pattuglia che mi cacciava
1: mi spediva in casa.
2: Su, e quindi
3: la creatività ha bussato alla porta.
2: Ha bussato alla porta in un modo che comunque già conoscevo, perché al liceo io adoravo scrivere i temi, soprattutto quando erano di fantasia, quando il professore magari dava tre elementi, per dire, un sassofono, un ubriaco,
1: un compasso, sbizzarritevi,
2: scrivete una storia
1: così,
2: e io mi divertivo un sacco e i risultati erano ottimi, nel senso, cioè, mi dava 10 a volte.
1: Quale liceo hai frequentato? Scusa, ti interrompo.
2: Il primo liceo artistico.
1: Il Cottini?
2: No, il primo.
1: Il primo, pardon. Primo.
2: E, insomma, dare 10 a un tema, a meno che tu non sia Shakespeare, cioè, insomma. E, però non ho mai continuato a coltivare questa cosa della scrittura e quindi è venuta fuori proprio per esigenza di buttar fuori appunto questa esigenza fisica, come dicevi tu prima.
3: E devo dire che è venuta molto bene, anche perché sono ben lungi da 650 pagine, cioè, quindi
1: esatto.
2: 666 pagine.
1: 666?
2: Sì.
1: C'eravamo perse le ultime 12.
2: Sì. In stampa sono venute fuori 666 pagine e la cosa mi ha spaventato un po'.
1: Devo dire che è un
3: torinese, 666,
1: esatto.
3: Cioè, proprio,
1: siamo Nietzsche, boh, posto.
3: Nietzsche.
2: Il libro parla anche di chiesa, di possessioni demoniache, insomma. Come non spaventarsi, voglio dire, quando apri il tuo libro e leggi 666 pagine, quando invece sul monitor del tuo PC erano 700 e qualcosa, adesso non ricordo.
1: Alla faccia.
2: Sì.
1: Ci puoi fare più o meno uno spoilerino? Sì, ma anche uno spoilerino, perché ci siamo proprio appassionate io e Fabiana, prima leggendolo, un po' così al volo.
2: Io non so come raccontarlo questo libro, è difficile da raccontare. La cosa, secondo me, che potrebbe racchiuderlo in fretta, e che è uno specchio di me diviso in 7 personaggi.
3: Ok.
2: Sono 7 protagonisti. C'è una protagonista in particolare che è Sara, che è praticamente una giovane studentessa che si vuole realizzare nel giornalismo. E indaga su un vecchio caso che è stato poi insabbiato in qualche modo, e questo caso che ha a che fare con
3: un delitto, abbiamo visto.
1: Esatto.
2: Praticamente si parlava di abusi da parte della Chiesa su dei minorenni, dei ragazzini all'epoca, e poi c'è stato un omicidio verso poi l'età che ha Sara durante il suo percorso di giornalista, e quindi lei sfrutta l'occasione per andare a ripescare questi personaggi. Ognuno di loro è una sfaccettatura di me alla fine.
3: Ok. Quindi c'è una parte molto introspettiva.
1: Mamma mia.
3: Tra l'altro,
2: inizia il libro con Matteo, che è quello più spietato, e ho voluto iniziarlo con Matteo perché in quel periodo ero talmente rabbioso un po' per la situazione che c'era, un po' per cose mie personali, e il libro inizia con la storia di Matteo, che è la mia parte più oscura, la mia parte più, che se la lasciassi sfogare potrei diventare un serial killer.
1: Danni gratuitamente.
3: Tra l'altro noi ti facciamo i complimenti perché se è stato comunque un'opera scritta 5 anni fa, sei super in trend su quello che invece sono i gusti attuali, cioè con tutto quanto quello che sono i crimini, da Garlasco sì. a Scarzi, esatto. e quant'altro, che sono un po' quello che stanno facendo in auge nelle televisioni, ma non solo, no? Anche Elisa to Crime con un podcast super sì. sentito.
2: Oggi va molto di moda il podcast.
1: Sì, infatti.
2: All'epoca, quando l'ho scritto io, esistevano, ma non erano così sentiti,
1: no, esatto.
2: vero?
1: Non aveva preso ancora così piede, ecco.
2: Purtroppo, e devo dire purtroppo, è molto autobiografico questo libro. Quando dico che io mi sono diviso in sette personaggi, in questi sette ragazzi, questi sei ragazzi, il settimo è Sara, appunto, che è la parte al di fuori di quello che è successo, sono persone che sono realmente esistite e che purtroppo hanno condiviso quello che è successo. Non siamo arrivati ad ammazzare, ovviamente, ma siamo stati vittime comunque. Quindi è un romanzo autobiografico, molto romanzata la storia, per carità, perché si arriva all'eccesso, quasi al gore a un certo punto, però di fondo la storia non è inventata, ecco. Avevo bisogno di raccontare quello che succede nelle periferie ed è una cosa che è successa. Io sono stato uno dei tanti ragazzini che è stato vittima di abusi da parte di certi personaggi della chiesa, sì.
1: Certo, chiaro. Diciamo che questo
2: sì, è stato giusto.
1: No, assolutamente, non ci aspettavamo questa dichiarazione, quindi non dici nulla di nuovo, ne stiamo sentendo tante.
3: Grazie per aver condiviso con noi questo messaggio, perché comunque leggere anche questo libro può aiutare tanti ragazzi che sono vicini.
4: Complimenti, perché non è neanche facile dirlo in radio, quindi hai avuto insomma...
2: Guarda, allora, mi aveste incontrato 20 anni fa, mi avreste trovato chiuso come un riccio, tipo tartaruga, che non avrei tirato fuori neanche una sillaba. Adesso vuoi l'età, vuoi che comunque
1: hai elaborato probabilmente
2: tanto,
1: quello che è capitato,
2: ho elaborato tanto, certo, sull'accaduto.
4: Ma
2: e anche
4: ti stimo tantissimo,
2: la terapia artistica, scrivere,
3: è stato quasi come un diario, è terapeutico.
2: Prima lo facevo attraverso i dipinti, appunto, ma i dipinti sono sempre simbolici, vedi, non vedi, capisci, non capisci, vedi un'immagine, può essere quello che tu hai in testa, come anche tutt'altro. Questo invece è il racconto romanzato, ripeto, ma è un racconto di una storia vera.
1: Certo, hai fatto...
4: Lo lasciamo andare sui fans che vogliono fare.
1: Probabilmente sì, tra poco inizierà la prima copia, però appunto ci siamo fatti prendere un attimo dalla storia e tutto il resto. Ti ringraziamo.
3: Noi
1: davvero.
3: Vi invitiamo a leggere Il paradosso delle anime
1: di
3: che trovate nelle librerie, ma anche penso sulle varie piattaforme online.
1: Esatto.
2: Sì, Feltrinelli, IBS.
1: Anche sugli ebook, credo che oramai.
2: Anche in ebook, sì.
1: Infatti, troviamo tutto qua. Ebook. Senti com'è avanti, ragazzo.
2: Altro che dall'estero.
1: Quindi hai ragione.
3: Guarda come ti ha corretto sulla dizione.
1: E-book. Pensa che io ho fatto il linguistico all'università di lingua, ti dico solo questo.
2: No, e ti sei laureata.
1: No, ho mollato e adesso faccio l'insegnante nell'asilo nido. Comunque, andata diversamente. Quindi ti ringraziamo tantissimo.
2: Grazie a voi,
1: davvero.
2: Grazie a voi, mille, Dani. Davvero. Grazie.
1: Ti aspettiamo magari anche da noi in studio. Abbiamo uno studio qua dietro a Santa Rita,
2: dai,
1: zona via Tripoli. Quindi, se volessi di nuovo farci l'onore, appunto, di partecipare al nostro programma, saremmo più
2: volentieri.
1: Che contenti.
2: Se non
1: vederti.
2: Faccio lo zaino domani, volentieri.
1: D'accordo.
3: Se non abbandoni Torino.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: sempre in diretta dalla libreria Gulliver, sita in Piazza Montanari Torino, citofonare Mario, c'è scritto, non c'è scritto così.
1: Non c'è scritto così, però venite, la porta è aperta.
0: Sì, sì, anche perché fa un caldo pazzesco oggi a Torino, ci sono 1428 gradi.
1: Meno male, sì. Nonostante ci fosse, diciamo, la pioggia fino a poche settimane fa, fortunatamente è arrivato il sole.
0: Anche meno poteva fare, comunque va bene uguale. La libreria si è riempita di simpatici...
1: Assolutamente, per fare il firma copie del nostro autore che abbiamo avuto qui fino a poco fa.
0: Esatto, io saluto gente intanto mentre passo. Ciao.
1: Intratteniamo soprattutto, sì, e soprattutto se sentite anche questo brusio di casse,
0: aspetta. C'è un po' di brusio,
1: certo. Di questo rumore di sottofondo, e anche appunto perché siamo qui nel fermento dell'attività.
0: E certo, vogliamo sentire fuori che stanno combinando?
1: Vediamo
0: gli altri,
1: il fermento che c'è fuori.
0: Inviati sul posto, allora, aprite l'audio. Aspetta, chi è?
1: La suppostina, sta facendo qualcosa?
0: Sentiamo?
2: La suppostina? Di aiuto.
3: Che bello!
0: Ma chi è?
3: Che bello!
0: Stanno importunando dei bambini.
1: Sento una bambina. Sì, sì, che bello, sì. Che bello.
0: Danno fastidio a tutti i nostri inviati.
3: Vuoi giocare con me?
0: Posso?
1: Vedi, vuoi giocare con me?
3: Ho paura. Poi ti voglio bene.
4: Brave,
1: ma che carina.
0: Basta, le hai preso il microfono con un'arroganza.
5: È bello dirle. Scusa. Anche se all'inizio rimangono incastrate fra i denti o nella pancia.
0: Niente, si è già lanciata una filastrocca.
1: Stanno
3: mi piace.
0: Sì.
3: Di averti offeso.
0: Oh, vedi.
1: Oh, ma guarda quante parole carine che stanno.
5: Anche se a volte è difficile scegliere quelle giuste.
1: Sì, anche perché fuori, appunto, ripetiamo che ci sono attività per quella che è la comunità, da attività sportive a invece un approccio culturale, quindi filastrocche piuttosto che laboratori creativi sono a servizio dei nostri cittadini.
0: Sì, perché siamo alla festa dei vicini. Questa manifestazione che spiegavi prima tu è una manifestazione che si svolge in diverse piazze di Torino contemporaneamente, quindi in diversi luoghi di Torino in questo momento c'è la festa dei vicini, dove appunto le attività commerciali.
1: Ora ti domando, con i tuoi vicini tu vai d'accordo? Li
0: ma
1: conosci?
0: Manco per niente, guarda, non è vero. Guarda, ne ho uno solo,
1: uno.
0: Sì, sul mio piano praticamente, che è molto simpatico, che saluto Ettore. Ciao Ettore, se
1: io,
0: mi stai ascoltando.
1: Io ne ho due. Sì? Una coppia giovane e una famiglia, e devo dire che mi trovo molto bene.
0: Invece vicino allo studio della radio non c'è nessuno, perché nessuno vuole stare vicino allo studio della radio.
1: Beh, direi.
0: Chissà come mai, direi a questo punto.
1: Direi che sono legittimati,
0: Ci sta. Però prima spiegavi che questa festa dei vicini, ricordiamo, è propedeutica per una cosa che succederà
1: al 2033, cioè sì. Che sembra una data chissà quanto lunga, ma sappiamo che l'agenda del 2033 incombe, che vedrà Torino come capitale della cultura. Prima il nostro autore ci diceva che vuole fuggire da Torino, ma Torino sta cercando di diventare una capitale europea culturale.
0: Sì, quindi questo è, diciamo, quello che darà il là a questa cosa qui. Siamo qui tramite l'associazione Piazza Montanari, circoscrizione 2, insomma tutta una bella situazione. Infatti noi ormai ci siamo intufolati in questa
1: come radio di quartiere anche noi.
0: Diciamolo bene, siamo l'amabile radio di quartiere, diciamolo così, ok. Sta molto bene. Dai, ancora un po' di musica, poi facciamo ancora due chiacchiere e vediamo un po' se riusciamo anche a carpire qualcuno dalla piazza e portarlo qua. Facciamo un po' di estate?
1: Andiamo. Ah, ma che bella, questa mi piace.
0: Visto? La canti tu?
1: No.
0: La strana coppia Fabiano e Tony Jay oggi su Vuole Radio.

0: The Colors su Web Radio Network, webradionradio.eu e la radio digestivo speciale Festa dei Vicini.
1: Qui alla libreria Gulliver è anche speciale mia intrusione, scusateci per esserci in questa giornata.
0: Beh, potremmo essere la strana coppia, potremmo pensare di fare qualcosa.
1: Diciamo
0: la prossima...
1: che da bellezza e bestialità, diciamo che
0: io faccio
1: appunto
0: la bestialità.
1: Fai la bestialità,
0: sì,
1: dai,
0: sì,
1: va
0: sì,
1: bene.
0: Sì, sì. Ci sta, anche perché la radio non si vede e poi la bestialità mi riesce bene comunque, quindi direi che sono molto portato. Allora, qui intanto la festa va avanti, il film a coppie continua, noi tra qualche minuto poi dobbiamo uccidere l'olino
1: alla regia,
0: esatto, esattamente
1: come si suol dire,
0: esattamente, però insomma è sempre molto bello stare qua in piazza con tutto il cielo fuori, spero che non stiano importunando troppo.
1: Si stanno molto divertendo e devo dire che si sono proprio immedesimati con quello che è l'area, cioè vedo la suppostina lì pronta a parlare, a ciacerare.
0: Sì, sono lì che fanno cose.
1: E poi vedo la Flo invece, Enrico che tergiversa, sì. Quindi siamo a parte un bel squadrone.
0: Sì, stanno facendo lo schiaffo del soldato, certo, in questo momento, sì. Mi sembra un bel gioco comunque. No, non è vero. Dai, mettiamo ancora un disco e poi facciamo i saluti, dai.
2: Okay. Oggi stiamo insieme in questa ora.
3: VRN Viabilità.
4: Astral Infomobilità.
5: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare, rallentamenti tra le uscite Ardeatina ed Appia in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna code tra Romanina ed Appia. Sul tratto urbano si rallenta altezza Portonaccio direzione tangenziale est. In via Casilina rallentamenti e code tra Borghesiana e Finocchio nei due sensi, con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino. Rimanendo in via Casilina, un incidente rallenta il traffico altezza Torrenova nei due sensi di marcia. Percorrendo la statale Pontina, code altezza via di Pratica direzione Roma. In via Appia si rallenta in prossimità dei centri abitati di Velletri, Genzano ed Albano nei due sensi di marcia. In via Nettunense rallentamenti tra Fontana di Papa e Cecchina nelle due direzioni. Da Claudio Veloce d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Un servizio della Regione Lazio.
6: Sono le 17:59 minuti.
3: URN Radio. Tra poco la classifica Hit Dance. Preparati a ballare con la classifica Hit Dance su VRN Radio. Scopri le tracce più calde con la classifica Hit Dance su VRN Radio. Number 20.

0: Vabbè, Ernia ci scuserà, voglio dire, tanto lo conoscono un po' tutti, Ernia più Musicici Nucleari. Perché facciamo sta cosa? Perché qua è arrivata chi? Chi sei?
1: Io sono Carmen.
0: Carmen, ben arrivata.
1: E sono uno dei componenti del Comitato Spontaneo di Piazza Montanari. Noi siamo nati un po' più di un anno fa e il nostro modo di stare insieme nasce da un bisogno, il bisogno della riqualificazione della piazza. E, facendo questo percorso si sono un po' sviluppate tre aree. Una è quella della riqualificazione, una è quella della legalità, e questi due non ci interessano adesso, ma uno su cui stiamo investendo tantissimo perché c'è un'effervescenza eccezionale sul territorio che va un po' canalizzata, è quella dell'aggregazione. Abbiamo cominciato l'anno scorso con un piccoli momenti, cose semplici che proponiamo sulla piazza, grazie anche al lavoro delle associazioni che sono presenti qua sul territorio. Io direi che il ruolo del comitato è stato un po' il ruolo di facilitatore.
2: Da collante?
1: Proprio di facilitatore, perché l'energia sul territorio c'è ed è importante, e quest'anno abbiamo lavorato riuscendo a mettere in rete tre associazioni del territorio. Una che è Callo Caina, che lavora sul territorio da tantissimo tempo. Poi abbiamo l'associazione Iracudo, che è un'associazione sportiva che ha una palestra qua sul territorio, e lei propone molto volentieri delle attività sul territorio. Per esempio l'anno scorso ha presentato ha lavorato sul territorio proponendo della ginnastica dolce al pomeriggio. Poi abbiamo Royal, che è un'associazione di danza che è molto importante qua sul territorio, e poi ancora Sport Idea, che è un'associazione che ha delle competenze più radicate, insomma, nella gestione di progetti. E quindi quest'anno siamo riusciti a lavorare in coprogettazione, ed è stato presentato, ieri sono scaduti i termini di un bando in circoscrizione per sostenere delle progettualità in coprogettazione appunto di queste quattro associazioni. Speriamo che questo nostro sogno anche rispetto all'aggregazione venga visto positivamente dalla circoscrizione, perché è proprio sta nascendo, e senza il sostegno della circoscrizione non riusciamo ad andare, certo, tanto lontani, e questo è necessario soprattutto nella fase iniziale di queste proposte. Come avete potuto vedere, il territorio risponde. Noi abbiamo provato quest'anno anche ad aderire alla festa dei vicini, e l'abbiamo fatto come facciamo sempre, con cose semplici, e vedete come il territorio risponde. Risponde il territorio con le associazioni, risponde il territorio con le persone, risponde il territorio con le attività commerciali, perché per esempio del PER,
0: esatto,
1: la Gulliver, volevo dire, sì, la Gulliver che ha fatto questa iniziativa qui all'interno, ma anche Callo Caina, che investe, certo, tantissimo sul territorio, Iracudo che è fuori con i bambini, ma anche mi veniva da dire del PER, che ci ha regalato tanta di quella pizza, 5 vassoi che dobbiamo assolutamente finire, perché altrimenti qua nessuno va a casa.
2: Tra l'altro non ci ha portato nulla,
0: se la sono spazzolata, se l'ha mangiata la suppostia,
1: no. Ce n'è talmente tanta che adesso arriveremo anche a rifornire voi. Quindi un ringraziamento a VRN Radio.
0: Grazie.
1: Che ha aderito, insomma, anche a accompagnarci in questo pezzettino del nostro sogno, e nostro partner nella coprogettazione, quindi confidiamo a questo accompagnamento, ecco, durante tutte queste iniziative, che è quello che per cui anche questa nostra radio, che è cominciata tra l'altro l'anno scorso con l'attività, abbiamo proposto l'anno scorso anche aspettando le ATP in ottobre.
0: Sì, sì, sì. Eravamo sempre noi fastidiosi, sì.
1: Sono stati con noi, e adesso noi ci siamo attaccati come delle cozze.
0: E noi siamo molto contenti di questo, assolutamente.
1: Grazie.
0: Quando c'è bella gente, belle feste, belle cose, noi ci siamo, dare fastidio.
1: Grazie mille, vado a prendere la pizza.
0: Grazie. Noi facciamo invece i saluti, grazie davvero.
3: Come sempre gentilissimo, è proprio bello stare
0: io
3: qua.
0: Io ringrazierei subito la Gulliver che ci ha ospitato, e spero, sì, che non siamo stati fastidiosi, non più del dovuto, diciamo.
3: Nella persona di Mirko, eh?
0: Alessandro.
3: C'è sempre un Alessandro.
0: Noi abbiamo sempre un Alessandro.
3: Nostro destino.
0: Sì, sì, sì, esattamente. Ringraziamo l'autore che è lì, che insomma sta la coppia, esatto.
3: Grazie mille, Deni.
0: Il paradiso delle anime si chiama il libro.
2: Paradosso,
0: scusate, Paradosso delle anime. Acquistatelo, compratelo, leggetelo perché è veramente molto bello. Magari in libreria, magari la Gulliver, perché no?
2: Assolutamente, dire, siamo se qua. Siete nel territorio, sì, certo. Anche online.
0: Esatto.
2: Avete anche il servizio online, certo, della, certo. Della Gulliver.
0: Esatto.
3: Ricordiamo l'indirizzo della libreria Gulliver. Via Boston
0: 30B. Cioè, io ho difficoltà con gli indirizzi. L'ultima volta ci ho messo 6 mesi a imparare l'indirizzo, quindi non preoccupate, non preoccupate, sono proprio io che sono limitato con gli indirizzi.
3: Vabbè? All'angolo con via Tripoli,
0: non ci si può sbagliare, esatto,
3: non ci si può sbagliare.
0: Ringraziamo anche i nostri inviati sul posto che stavano fuori, abbiamo sentito che
3: ci stanno anche salutando,
0: esatto,
3: facendo ciao ciao con la manina,
0: che facevi lo schiaffo del soldato prima con i ragazzi fuori, esattamente.
3: Sì, sì, sì,
0: io
3: sì.
0: Ringrazio Fabiana,
3: guardate chi sta arrivando con la focaccina.
0: Grazie.
3: Madonna.
0: Ringrazio la suppostina dopo di noi,
3: grazie
0: che
3: Tony J, grazie a te come sempre di
0: che
3: tutto,
0: siamo lì tardissimo, esatto, c'è Rico con la Hit Dance, lo stiamo cacciando via proprio a calci, che tocca a lui dopo,
3: esatto.
0: Noi ci sentiamo invece mercoledì dalle 21 alle 20, dalle 21 alle 23 col DJ.
3: Siamo da Big Manu,
2: e
3: ragazzi.
2: Esatto. E la domenica.
3: E la domenica con la nostra Fabi, esatto.
0: Ci siamo tutti. E adesso vi lasciamo con la Hit Dance di Rico. Ciao.

0: la classifica Hit Dance, il ritmo che non ti abbandona.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovate amiche e amici di VRN, ballerini e ballerine, qui DJ Rico ai microfoni della E-Dance, consueto appuntamento del sabato pomeriggio alle ore 18 per conoscere la classifica dei brani dance più ballati, più ascoltati e più richiesti di tutto il pianeta, suonati in tutti i festival di produttori famosi, meno famosi, produttori emergenti, chi più ne ha più ne metta. Noi siamo qui appunto per farvi conoscere quello che già conoscete e per farvi scoprire quello che appunto magari non conoscete ancora. Oggi sabato 23 maggio alla posizione numero 12 abbiamo già ascoltato Sorry Papi di Topic e Becky G, che dalla posizione numero 7 ahimè scende fino alla posizione numero 12 di quest'oggi. Ma io direi breve introduzione l'abbiamo fatta, adesso andiamo a ascoltare tutto il resto della nostra

0: Scopri le tracce più calde con la classifica Hit Dance su VRN Radio.
1: Alla posizione numero 11 troviamo una ex number one, Harry Styles con Aperture, che risale un po' la china dalla posizione numero 15 della scorsa settimana, mentre posizione numero 10, lei invece in discesa dalla posizione numero 8, si ritrova alla 10, Jennifer Lopez e David Guetta con Save Me Tonight. Ma sapevate che la prima console del re della musica techno, Carl Cox, è stata addirittura finanziata dal re Carlo, all'epoca principe di Galles? Ma vi spiegherò di più. Allora, re Carlo ha dato 1000 sterline a Carl Cox per la sua prima console. Dice Carl Cox: a 24 anni la fondazione del principe Carlo mi diede 1000 sterline, li usai per comprare la mia prima attrezzatura da DJ. Anni dopo, tornare a Buckingham Palace per celebrare proprio quella fondazione è stato come chiudere un cerchio. Queste le parole di Carl Cox. L'articolo dice proprio questo. Allora, da Buckingham Palace alle console di tutto il mondo, e parlano proprio di re Carl Cox, non del re Carlo ma del re della techno Carl Cox. Dice: è stato invitato appunto Carl Cox a Buckingham Palace per i 50 anni del King's Trust, la fondazione creata da re Carlo quando ancora era appunto principe del Galles. Nel post pubblicato sui social, Cox ha raccontato, infatti io lo sto leggendo dal profilo di Carl Cox, Cox ha raccontato quanto nell'aiuto ricevuto da Carl da ragazzo abbia cambiato la sua vita. Negli anni 80 lavorava come ponteggiatore mentre provava a costruirsi una carriera nella musica. In diverse interviste ha spiegato che lasciare un lavoro stabile per puntare tutto sui DJ set non era affatto una scelta sicura all'epoca, e neanche tanto adesso, diciamo. Quel supporto arrivato nei primi anni della sua carriera gli permise però di continuare a credere nella musica fino a trasformarsi in uno dei nomi più importanti della scena elettronica mondiale che tutti oggi conosciamo. Quasi 40 anni dopo, ritrovarsi proprio a Buckingham Palace per celebrare la fondazione che gli aveva dato fiducia agli inizi è sembrato il perfetto cerchio che si chiude. Queste appunto le parole di questo evento dove Carl Cox è stato invitato proprio per festeggiare, per celebrare questi 50 anni. Bene, proseguiamo con la nostra classifica, siamo sempre su VRN, sempre con la Hit Dance, io sono sempre DJ Rico. Number 9.

0: la classifica Hit Dance, dove la musica elettronica incontra il divertimento.
1: The more you hear it, the more you feel it.
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: Spot. Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
0: La classifica Hit Dance, dove le tendenze musicali si incontrano.
4: Number 7.

tengono ancora il passo e reggono la concorrenza. La posizione numero 9 è stabile, Kungs Boys Noize con Getaway, mentre posizione numero 8 troviamo Bebe Rexha con New Religion, che però scende dalla posizione numero 6, mentre alla posizione numero 7, anche per loro una piccola discesa, dalla posizione numero 5 alla 7, appunto Loco Loco di Gordo e Rainier Zonweld. Ma io andrei piano piano ad ascoltare le posizioni più calde, perché alla posizione numero 6 ci aspetta una nuova entrata e non me l'andrei a perdere. Quindi posizione numero 6 troviamo Zerb, andiamo a ascoltare qual è il loro brano con Rita Ora, e lo ascoltiamo proprio ora, come dice Rita. Number 6.

e ce lo siamo ascoltati alla posizione numero 6, il brano di Zerbe, Rita Ora, If It's Not Love, se non è amore, se non è amore. Questo brano appunto parla di amore, quindi abbastanza romantico come brano, un po' diverso dai soliti brani che siamo abituati a sentire di Zerbe, molto elettronici, molto sintetizzati, comunque scopriamo di più di questo brano. La storia dietro il brano è più spontanea di quanto ci si potrebbe aspettare. Tutto è iniziato con un DM su Instagram. Rita Ora ha contattato Zerb dopo aver ascoltato il suo brano Space mentre si trovava, pensate un po', in viaggio in Italia. Addirittura, beh, l'Italia porta bene un po' a tutti, dai, musicalmente. Quello che era iniziato, prosegue questo articolo, quello che era iniziato come un semplice messaggio si è evoluto rapidamente in una collaborazione completa che ha portato alla creazione di una delle tracce più ipnotiche del momento. Qualche mese dopo è nata If It's Not Love, c'è sempre il mio insegnante in inglese all'ascolto che mi controlla, racconta Zerb. Amo profondamente questo disco ed è un onore assoluto per me lavorare con Rita. Questa era la nostra prima nuova entrata di oggi, perché alla seconda posizione ci aspetta una super new entry, ma l'andremo ovviamente a ascoltare dopo, quindi non andate via, rimanete attaccati alle vostre cuffie, alle vostre casse, ai vostri autoradio e quant'altro. Ma non dimentichiamoci che alla posizione numero 5 abbiamo un altro brano, c'è The Bosa con Magnetic in discesa dalla posizione numero 3. Ma adesso andiamo a ascoltarci ancora le posizioni più calde, saliamo di gradi, saliamo di intensità, perché siamo alla posizione numero 4. Ci andiamo a ascoltare la 4, la 3 e poi la numero 2, la nuova entrata di questo.

0: Radio.
1: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
2: Stop!
3: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
4: Dai un'occhiata alle posizioni in vetta con la classifica Hit Dance.
5: Number 2.

alla posizione numero 2 ci siamo goduti sempre ancora loro, alla posizione 4 stabile Another con Talk to You e insieme a 54 Ultra, mentre posizione numero 3 in discesa dalla posizione numero 2 Bob Sinclair con I Can't Wait, mentre posizione numero 2 appena ascoltata questa bomba di Madonna e Sabrina Carpenter, appunto nuova super entrata di quest'oggi con Bring Your Love. Il brano dice molto, anche il suo arrangiamento, perché appunto c'è lo zampino di Kevin Saunderson, famosissimo DJ e producer statunitense, ma questo brano è estratto dal 15° album in studio di Madonna che si chiama Confession 2. La canzone è stata scritta dalla stessa Madonna e Stuart Price, con contributi aggiuntivi appunto di Kevin Saunderson, Roy Allman, Shana Jackson e addirittura la coproduzione del nostro duo italiano I Parisi del Partenopei, grandi, grandissimi DJ e produttori che negli ultimi tempi hanno fatto collaborazioni con Fred Again e tantissimi, tantissimi altri. Io seguo molto questo duo perché sono un duo anche molto umile, due ragazzi giovani, molto umili. È bello vedere ragazzi che si divertono così a fare musica e a farla sentire anche in giro. Bene, questa era appunto la numero 4, la numero 3, la numero 2 di quest'oggi e andiamo ad ascoltarci la number 1. Che chi sarà mai? Sarà cambiata? Non lo so. Dai, andiamo a sentirci la numero 1. Number 1.

0: È la regina della Hit Dance di questa settimana, è ancora lei, la regina per antonomasia, la Lady Gaga con Runaway, oramai colonna sonora del famosissimo e vistissimo, direi anche film, appunto colonna sonora associata al film Il Diavolo Veste Prada 2, che è appunto è forse il film più visto di non so quando, però comunque visto vistissimo. Io farei un breve riepilogo perché la nostra puntata sta per terminare, abbiamo passato diciamo questa quarantina abbondante di minuti insieme con della bella musica, qualche notizia e ancora di più. Bene, allora la quinta posizione abbiamo ascoltato The Bosa con Magnetic, alla posizione numero 4 gli Anadar con Talk to You, posizione numero 3 Bob Sinclair I Can't Wait, posizione numero 2 questa bellissima nuova entrata di Madonna Sabrina Carpenter Bring Your Love, e numero 1 appunto appena sentita Runaway di Lady Gaga con Bruno Mars. Io DJ Rico vi ringrazio, vi saluto, vi rinnovo l'appuntamento come ogni settimana alle ore 18 del sabato e la replica delle ore 18 anche la domenica. Infatti io come faccio sempre saluto anche i nostri amici della domenica, che magari insomma, mentre vanno in bicicletta, ormai il tempo è bello, mentre vanno scampagnando grigliando si ascoltano magari il nostro bel programmino, la nostra bella radio WRN o la iDance. Mentre invece questa sera alle ore 23, come quasi tutti i sabati, perché sabato scorso io vi ho annunciato il mio mixato alle 23 del sabato, ma invece c'era la puntata, c'era la diretta dell'Eurovision, quindi non è andato in onda, quindi invece questa sera sarà in onda regolarmente. Bene, io di nuovo vi ringrazio, vi auguro sempre buona musica, sempre, ovunque, ma soprattutto dove? Su WRN. Ciao ciao belli!
1: WRN, your radio station.

0: Salute.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare, rallentamenti e code tra Laurentina e diramazione Roma Sud in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si sta in coda tra le uscite Prenestina e Romanina. Sul tratto urbano code altezza Portonaccio, direzione tangenziale est, percorrendola a 12 Roma Civitavecchia per lavori, traffico rallentato con code tra Cerveteri e Torri in Pietra, direzione Roma. Sulla statale Puntina code altezza via di Pratica, direzione Eur, mentre in via Nettunense rallentamenti e code tra Cecchina e Pavona, direzione Appia. Sul litorale romano si rallenta tra Castelfusano e Campascolano nei due sensi di marcia. Da Claudio Valaccia d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 19:02.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: sognarti, che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di.
1: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: Spot.
4: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
5: VRN Radio. Bellissima.
6: VRN Radio. Your radio station.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
16: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
15: Aiutaci a fermare questa vergogna.
17: Sono le 20 e un minuto.
18: URL Radio.
19: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
20: 1977.
21: Benvenuti e ben ritrovati, questa è la Hit Parade History, la speciale classifica che riaccende la radio e risveglia i 45 giri. Io sono Pasquale Auletta e per la prossima ora vi porto in un viaggio tra le 10 canzoni più ascoltate in Italia nel 1977. Dall'effetto pop di un pezzo che ha fatto innamorare metà della penisola alle esplosioni disco che hanno fatto ballare le notti estive. Prepariamoci a qualche curiosità, un paio di aneddoti e speriamo molta sana nostalgia. Partiamo dal fondo della top 10 e risaliamo fino alle prime posizioni. Musica italiana e qualche colpo straniero che ha fatto breccia nel cuore del pubblico. Via al primo brano, dunque al decimo posto, con i Collage, un gruppo pop degli anni 70. Tu mi rubi l'anima è la ballad che li ha fatti conoscere al grande pubblico. Una canzone melodica, con arrangiamento tipicamente orchestrale, una di quelle canzoni che ti fa controllare la cornetta per chiamare l'amore di turno.

dal sentimento pop all'epopea poetica. Se amate le storie epiche, tenetevi forte. Subito dopo, una canzone che parla di viaggi e miti lontani. Samarcanda è il brano che ha reso Roberto Vecchioni una voce alta della canzone d'autore italiana. Un testo ricco di immagini, rime che sembrano racconti di viaggio e un ritornello che resta. Nel 1977 la canzone ha consolidato Vecchioni come poeta pop.

di chi ha fatto sognare gli italiani a partire da Sanremo e dalla radio. Claudio Baglioni è il cantautore che conosciamo tutti. Solo è uno di quei pezzi che esplode di emozione e voce pulita. Nel 1977 Baglioni consolidava il suo stile di crooner melodico, ideale per le serate con gli amici o per chi guida verso il mare.

E adesso cambiamo ritmo. Lasciamo la ballad per un colpo di disco elettronico che ha cambiato la pista da ballo per sempre. Ecco I Feel Love di Donna Summer, prodotta dall'ingegnere dei synth Giorgio Moroder. Non è solo una canzone, è una rivoluzione. Quell'ossessiva linea di sintetizzatore ha anticipato la musica elettronica e ha fatto diventare la disco music una nuova era. Una traccia che ha praticamente insegnato al pop come diventare futurista.

0: E dopo questo tuffo nella disco più futuribile, tenetevi pronti, la prossima è una reinterpretazione da pista, ma con un sapore quasi flamenco. Ma l'ascolteremo tra poco, non andate via, dopo una breve pausa torniamo con altre quattro hit memorabili che nel 1977 hanno fatto parlare e ballare tutta l'Italia. Restate con noi.
1: Questa è Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. Restate incollati qui perché torniamo subito dopo una breve pausa.
2: Bellissima.
3: Più l'ascolti, più la senti.
4: The more you hear it, the more you feel it.
5: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
6: Your radio station.
1: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
7: 1977.
0: Bentornati nella Hit Parade History dedicata al 1977. Nel secondo blocco salgono i BPM e scendono gli orologi. Disco soul e un pianoforte che sembra prendere il treno. Via col primo pezzo del blocco con Santa Esmeralda, che prese un classico, la canzone originariamente cantata da Nina Simone e resa famosa anche da The Animals, e la trasformò in un tritacarne da pista. Chitarre flamenco, percussioni calde e un groove che in discoteca faceva ascoltare chiunque. È il perfetto esempio di come un brano può cambiare pelle e conquistare un nuovo pubblico.

dalle chitarre flamenco alle tastiere incendiarie. Ora ascoltiamo un piano che corre sui binari del ragtime reinventato. Keith Emerson, grande tastierista prog, propone qui una versione vivace di un ragtime classico, Honky Tonk Train Blues. Non è solo virtuosismo, è il rock progressivo che si diverte a suonare il conservatorio. Per chi ama i musicisti che non usano mezze misure.

dalla tastiera che corre al ritornello che ti resta in testa. Prossima canzone è una hit italiana che ha parlato d'amore con immagini inusuali, L'angelo azzurro, con Umberto Balsamo che ha infilato un singolo pop dal sapore melodico e leggermente cinematografico. Voce roca, temi d'amore e arrangiamenti che hanno conquistato le radio dell'anno.

0: Saliamo ora sul podio, tre canzoni rimaste nella memoria collettiva, preparate i fazzoletti e i passi di ballo perché al terzo blocco c'è tutto il meglio dell'anno 1977. Noi intanto ci prendiamo una pausa, ora un breve stacco e poi torniamo col gran finale.
1: Questa è Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. Restate incollati qui perché torniamo subito dopo una breve pausa.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it
3: Hit Station.
1: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
4: 1977.
0: Riprendiamo con l'ultima parte dei Hit Parade History 1977 ed apprestiamoci a scoprire le prime tre canzoni più ascoltate in Italia in quell'anno. Il podio appunto del 1977. Qui troviamo Romanticismo, Tormento e la canzone italiana che, oserei dire, ha segnato un'epoca. Iniziamo con i Mattia Bazar, un gruppo che sa mescolare pop melodico e arrangiamenti sofisticati. Solo Tu è la prova che la canzone italiana poteva essere elegante e radiofonica allo stesso tempo. Fraseggi di tastiera e un ritornello che ti rimani addosso.

Da un solo tu di Mattia Bazzarra all'interrogativo universale. Vuoi sapere qual è la canzone che ha fatto battere i cuori di mezza Italia? Beh, sta arrivando. Ma prima alla posizione numero 2 troviamo Ti amo di Umberto Tozzi. Poche parole, molta emozione, pubblicata nel 1977, la canzone scalò le classifiche grazie a un ritornello semplice e potente e, fattore non secondario, alla capacità di Tozzi di far suonare la parola Ti amo in mille modi diversi. Un evergreen che ha fatto il giro d'Europa poi negli anni successivi.

0: Ed ora rullo di tamburi. Al primo posto nel 1977 la canzone che ha accompagnato intere generazioni in macchina, alla radio e agli anniversari. Numero 1 del 1977, Lucio Battisti con Amarsi un po'. Battisti che con la sua voce unica e la penna di Mogol ha regalato un classico moderno. Un brano che è una riflessione sull'amore, dolce ma mai banale, arrangiato con gusto e con quel tocco di malinconia che è diventato la sua firma.
1: Amar-

0: Che chiusura di podio, un applauso a Battisti e a tutti i protagonisti di questo 1977 musicale. Se avete un ricordo legato ad una di queste canzoni, beh, scrivetecelo sui nostri social, leggeremo i vostri messaggi. E si chiude anche oggi il nostro viaggio nelle 10 hit del 1977. Grazie per averci seguito su Hit Time History 1977, spero vi siate divertiti tra balli, dediche e qualche lacrimuccia nostalgica. Io sono Pasquale Auletta, vi do appuntamento alla prossima puntata. Beh, terremo ancora calda la radio e i vostri vinili con altre perle dal passato. E ricordate, la musica non invecchia, cambia solo il modo in cui l'ascoltiamo.
1: Avete ascoltato Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. A presto con un altro appuntamento alla scoperta della storia della musica qui su VRN.

E sono in sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

0: Un'estate da ricordare, un caleidoscopio misterioso, un'avventura tra le isole pontine. Omar, Edoardo, Bianca. Tre ragazzi, mille domande tra mappe, simboli e leggende. L'isola di Ponza non è solo mare e sabbia. Qualcuno aspetta da tempo che un mistero venga risolto. Un romanzo giovane, fresco, che parla di amicizia, coraggio e della magia di scoprire il mondo con occhi nuovi. Alessandro Gollin, Omar e il dono dell'isola, casa editrice Leone Editore.
1: Da leggere.
2: Immagina di sedere accanto a Leo Amici e di chiedergli le cose più naturali, complesse o strane che ti vengono in mente. E lui risponde con candore, saggezza e semplicità sul bene e il male, sulla vita e il suo significato, sull'amore, la natura, l'universo, sulla vita e la morte, lo spirito e la fede. È un viaggio questo libro, un viaggio che attraversa i pensieri e il cuore di Leo Amici, conducendoti sempre più vicino alla verità con la V maiuscola. Leo Risposte, a cura di Carlo Tedeschi, Edizioni Dare, fondazioneleoamici.org.
3: Da leggere.
4: Sono Valentina Del Ludovico e il mio romanzo è Asimmetria dei giorni pari, edito da Bertoni nella collana Schegge. La storia ci racconta di Marta che soffre di un disturbo ossessivo compulsivo e che crede di poter salvare le persone nei giorni pari e nei disperi di perderle. Un romanzo che apre una riflessione sulla salute mentale, sui ruoli sociali e sulle possibilità di rinascita.
1: Da leggere.
5: La biografia più aggiornata di Carl Gustav Jung, un ritratto a tutto tondo dello psicologo svizzero anche alla luce dei temi e delle esperienze avute con il mistero, parapsicologia, medianità, alchimia, astrologia, I Ching, UFO. Un saggio alimentato da lunghe e appassionate ricerche sulla vita del maestro svizzero, le cui scoperte nel campo della psiche fanno ormai parte del patrimonio di conoscenze di chiunque abbia a cuore la propria interiorità e la propria evoluzione. Paola Giovetti, Carl Gustav Jung, Il Grande Sciamano, Edizioni Mediterranee.
6: Da leggere.
2: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
7: Sono le 21.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
2: VRN Radio, più l'ascolti, più

Se non l'avete ancora fatto, venite sui social della nostra radio, Twitter, Facebook e Instagram, perché lì ci trovate tutto lo staff, ci trovate anche noi durante Telesuono, e come dico sempre io, più siamo e più ci divertiamo.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot.
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni. Sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
7: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
8: Diventa anche tu un volontario.

0: Quando siete annoiati, quando non avete nulla da fare e magari siete lì col telefonino che andate sui social, ricordate che ovviamente ci sono anche i social di Web Radio Network dove potete stare lì anche con noi. Quindi basta andare su Instagram, Facebook, Twitter e cercare VRN, perché anche lì trovate tutto quello che riguarda il mondo della nostra radio. Quindi quando utilizzate il telefonino, utilizzatelo nel modo giusto, andando sui social di Web Radio Network.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Stai ascoltando?
8: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
9: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
9: Scordatelo, ho chiuso.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
12: Sono le 21 e 59 minuti.

state facendo dello sport o che ne so, magari siete in giro a fare dello shopping, perché non portare la nostra musica con voi? Perché se non lo sapete, ci sono le applicazioni iOS e Android ufficiali della nostra radio, quindi correte sugli store digitali iOS e Android e scaricate l'applicazione di Web Radio Network.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: VRN Radio.

0: lavoro. L'ho fatto ancora oggi, quello di ricordare di venirci a cercare anche sui social network, perché in un mondo che diventa sempre più digitale, sempre più a portata di telefonino, allora la nostra radio è anche lì sui social network. Quindi cercate Web Radio Network su Facebook, Instagram e Twitter, perché come dico sempre io, più siamo e più ci divertiamo.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

Perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
4: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
5: Your radio station.

In un mondo che diventa sempre più digitale, perché non andare a scaricare l'applicazione ufficiale di Web Radio Network? È molto semplice, basta andare sugli store iOS e Android, cercare VRN e portate la nostra musica con voi.

0: Ed eccola qui l'ultima di quest'oggi, siamo arrivati in fondo a Telesuono anche per questo pranzo e come al solito speriamo, no, che le hits di Telesuono vi siano piaciute. Sergio vi lascia qui per altre 24 ore circa, appuntamento rinnovato domani, ovviamente sempre su Web Radio Network, la vostra radio del cuore. A domani, ciao, bye bye.
1: WRN, your radio station.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Stai ascoltando?
3: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
4: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
4: Scordatelo, ho chiuso.
3: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
11: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
12: Sono le 23 e un minuto.
13: URL Radio.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
16: Spot.
17: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
18: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
19: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
18: Niente, ignora tutti i messaggi.
20: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
21: È mezzanotte e un minuto.
22: VRN Radio.
23: Web Radio Network Night. La notte.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
3: Web Radio Network Night, la notte

Web Radio Network Night, la notte.

0: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
1: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
3: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
2: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Stop! Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
5: Web Radio Network Night, la notte.

Shine Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot. Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
4: È l'una URL.

0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati, buon sabato e soprattutto buon best of del Comedy. Ciao Alo.
1: Ciao Ale.
0: Che cos'è il best of? Spieghiamolo a chi dovesse essere arrivato da queste parti soltanto ora.
1: E allora intanto ben trovati a voi, ben trovata a te.
0: Benvenuti ai nuovi.
1: Benvenuti qui. Sai le canzoncine. Allora, che cos'è il best of?
0: E
1: il
0: fu
1: best
0: così off? Che cambiarono subito stazione.
1: Oppure me. Cambiano stazione, vedono quando l'hanno cambiata, quando ho parlato e quindi non mi chiamano più dalla redazione.
0: Vedono, al massimo sentono. Comunque, allora il best off.
1: Vedono come.
0: Sì, dai, sto rompendo le scatole.
1: Il best off praticamente è il meglio della settimana che è stata. Che è appena passata. Dal 18 al 22 maggio noi vi abbiamo raccontato delle robe simpatiche, più o meno simpatiche. E di queste robe simpatiche, che sono tutte best, però abbiamo dovuto fare lo sforzo di trovare veramente il best del best.
0: Wow. Tra l'altro ha esordito la nostra Cecilia, nuova compagna di viaggio, Cecilia, che ha portato, devo dire, come prima storia qui al Comedy, una storia molto curiosa, che riguarda un topolino che si presume che abbia vissuto
1: Nel deretano, possiamo dire.
0: Nel deretano di Richard Gere. Ma vi raccontiamo meglio tra poco.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot.
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: VRN, VRN. VRN Radio.

0: di fake news con la nostra Cecilia. Cecilia, ma tu hai un nome d'arte? Perché io ti chiamo Ermosa, la mia Ermosa, perché tu ti chiami Cecilia Pedrosa, giusto?
1: Sì, anche la Briosa.
0: La Briosa, è vero. Me lo ricordavo, la Briosa. Va bene, e quindi niente, parlavamo di fake news. A quanto pare per un certo periodo di tempo, questa non la sapevo, si vociferava che Richard Gere avesse un topo nel deretano praticamente.
2: La mia fonte non me l'aveva mai detta,
0: sono meglio delle tue. Andiamo ai messaggi dei nostri amici del Comedy Radio Show, perché vi abbiamo lasciato con una domanda. Cecilia vi ha chiesto: hanno mai raccontato qualcosa di falso sul vostro conto? Ecco, Carlo mi ha fatto molto sorridere, io spero sia uno scherzo, però Carlo dice: beh, per un lungo periodo mi hanno raccontato, cioè si vociferava nel cortile dove abito, che mia moglie mi tradisse con il portiere. Non è assolutamente vero. Ho avuto la conferma dopo un mese, perché l'amante di mia moglie era il postino.
2: E non... Però non era il portiere.
0: Non era il portiere.
2: Comunque, quella del portiere è una fake news. Poi se andava col postino è un'altra storia. Questa è un'altra rubrica, un altro programma. Però il portiere è una fake news.
0: Andiamo al secondo messaggio.
1: Allora, Cristina da Roma ci scrive che lei per 6 mesi è uscita con uno super galante, fantastico, meraviglioso. E poi invece ha scoperto che non solo era sposato,
0: c'aveva pure i figli.
1: Sì, la moglie era pure incinta. Insomma, lì per partorire.
2: Questa è una brutta fake news. È peggio questa del postino, posso dire, almeno quella.
0: Secondo
2: fa anche
0: il postino
2: ridere.
0: Scherzava il nostro amico Carlo. Come si chiama la nostra amica?
1: Cristina.
0: Cristina, ti salutiamo.
2: Ciao Cristina.
0: Ti abbracciamo
2: noi
0: anche.
2: Ti stiamo abbracciando forte, lui
0: tu,
2: proprio
0: tu
2: zero.
0: Tu non parlare che sei della... Cioè tu sei
2: no,
0: proprio...
2: Io...
0: Tu sei... Capito, no?
2: Io infatti non ho detto niente.
0: No,
2: io,
0: perché tu sei uomo, quindi
2: No,
0: cosa
2: però non mi piacciono gli uomini che fanno ste cosine.
0: No, tu sei bravissimo.
2: No, dai, non lo faccio. Ecco, ha fatto un gesto tipo, ma de che no, il messaggio...
0: No, la tua ragazza mi dice che tu sei bravissimo. Poi
2: bravo,
0: chi lo sa se no fake news.
2: Poi la fake news, tipo la storia mai raccontata di Alo e Sara, ma questa pure è un'altra storia. Invece il messaggio che ho letto io prima è di Donatella, che esce da queste dinamiche di coppia e dice che lei, quando era stata assunta in questo nuovo lavoro, praticamente il capo la chiamava sempre per farle fare dei lavoretti, e lei aveva pensato:
1: ma che lavoretti?
0: Ma dei lavoretti in che
2: senso? No, dei lavoretti, no, dei lavoretti di ufficio, no, tipo che ne so, vai a fare le fotocopie, vai a parlare con quel cliente, manda quell'email, vai a siglare quel contratto. Quindi lei aveva pensato: mamma mia, il capo, sono appena arrivata e subito si fida di me, mi vede bene, forse c'è la promozione. Poi ha scoperto qualche tempo dopo che i suoi colleghi, per evitare di avere del lavoro extra oltre al lavoro, avevano raccontato al
0: bravissima.
2: Capo che sarebbe arrivata in ufficio appunto tale Donatella, che era brava in tutte le cose che loro sapevano che il capo chiedeva. Quindi Donatella, suo malgrado, si è ritrovata vittima di questa fake news, che fosse abile in tutto. Però a questo punto lei non lo dice, però se ancora fa quel lavoro vuol dire che comunque era una fake news basata su della verità. Comunque
1: Donatella
2: se l'è cavata bene.
1: Fare i lavoretti.
2: Appunto, no, i lavoretti quelli onesti, non quelli che fa...
0: Salutiamo Donatella, i suoi lavoretti. Comunque brava che li hai asfaltati tutti, te posso dire, tiè.

vivo, odio i film che mi proponi. Sono lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.

0: tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
1: giorno e notte.
2: I got stuck, glued to misfortune, hooked on distortion, down on my luck, head in a

0: storie profonde, profondissime. Forse è meglio che non siano troppo profonde quelle del comedy, soprattutto se riguardano il deretano di Richard Gere, il topolino.
1: Però
0: che...
1: sarebbe una bella storia. Era profondo il deretano, era profondo l'animaletto.
0: Ma
1: era
0: possiamo
1: tutto...
0: andare avanti, direi. Possiamo andare avanti.
1: Beh, sì, dai.
0: Continuiamo con il nostro best of della settimana del Comedy Radio Show e abbiamo selezionato per voi il fantacinema.
1: Andiamo
0: della
1: al
0: settimana.
1: Cinema. Sì,
0: perché di giovedì noi andiamo al cinema. Beh, devo dire che Il silenzio degli elettrodomestici è piaciuto molto.
1: Beh, sì, un po' questo horror, un thriller distopico sì. che riguarda il mondo degli elettrodomestici che si rifà appunto al grande capolavoro con Anthony Hopkins e Jodie Foster.
0: E quindi, siccome abbiamo ricevuto molti messaggi, ve lo ricicciamo fuori. Tutto per voi.

0: on your radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici. Invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca ti

0: Il silenzio degli elettrodomestici è il fantafilm di oggi e io mi vado a sedere. Cecilia, Alo, è tutto tuo.
1: Okay. E allora preparatevi, perché questa settimana al Fantacinema vi presentiamo un thriller domestico, un film che parla di paura, sospetto e di elettrodomestici che smettono di fare rumore proprio quando non dovrebbero.
2: Mi sto mangiando già le unghie.
1: Ai ai ai, prepara i popcorn, cara Cecilia, perché adesso partiamo con la trama. La protagonista è Giulia, una donna che vive da sola. Una notte sente un rumore strano provenire dalla cucina, si alza, va a controllare e trova la lavastoviglie spenta. Il problema? Non l'aveva mai accesa. Il silenzio che fa paura. Da quel momento tutti gli elettrodomestici della casa iniziano a comportarsi in modo inquietante. Il frigorifero non fa più zzzz, la lavatrice non vibra, il forno non fa bip, l'aspirapolvere respira. Giulia capisce che il silenzio non è pace, è un avvertimento. E andiamo a vedere la scena cult del film, quella un po' più...
2: Comunque veramente sto sudando freddo,
1: Ti vedo, sento proprio freddo, sento frio alla mia derecia. Giulia si avvicina al frigorifero.
3: Siete dei cialtroni!
1: No, è vero, guarda, c'è del sudore qua sul banco,
3: sì, sì, vi vedo.
1: Allora, la scena calda, Giulia si avvicina al frigorifero, lo apre, silenzio, lo chiude, silenzio. Poi all'improvviso una voce metallica sussurra: hai lasciato la luce accesa. Giulia sviene. Gli elettrodomestici non vogliono ribellarsi, vogliono giudicare. Ogni volta che Giulia prova a cucinare, il forno dice pizza surgelata, di nuovo. Ogni volta che prova a fare il bucato, la lavatrice commenta colori e bianchi insieme, sei un mostro. E andiamo al finale. Giulia decide di affrontarli. Stacca la corrente, tutta. La casa resta in silenzio. Poi dal buio una voce. Batteria al 2%. È l'aspirapolvere robot, che non era collegato alla corrente e che ora la insegue. Titoli di coda, musica inquietante, frigorifero che lampeggia. E questo, care Ale e care Cecilie, care Alessandra e care Cecilie di tutto il mondo, era il silenzio degli elettrodomestici. Un film che ci ricorda una grande verità: non è il rumore che fa paura, è quando smette. Avete sudato freddo?
0: Sì. Scusa, come? No, aspetta. Puoi rifare? 3, 2, 1.
4: The Calming Radio Show. WRN. Your radio station.

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Stop!
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: È 1:59.
4: URL Radio.
5: The Comedy Radio Show.